0: Cari ascoltatori, buongiorno. Adesso io vi do un numero che è lo 0815461212. Per favore, segnate questo numero 0815461212 e dopo la sigla potete chiamare in diretta in tempo reale senza filtro, perché non c'è Anna Chiara.
1: Ok.
0: E c'è Andrea Cimino, per mettere in difficoltà Andrea,
1: mamma
0: che in regia
1: mia,
0: subito ci passerà le telefonate che arriveranno. Lo ripeto, 0815461212. Facciamo una raffica in diretta telefonica stamattina. Radio.

0: Allora, okay, 0815 46 12 12, potete chiamare da adesso, mandate insomma una telefonata, telefonateci e parlate con noi in tempo reale, ovviamente al telefono con il nostro centralino che spero sia attivo in questo momento, lo ripeto, 0815 46 12 12. Mi dicono che c'è un problema,
1: probabilmente non è attivo
0: al centralino, che in questo momento non è attivo.
1: A noi piacciono,
0: no?
1: Le cose facili, no?
0: Esattamente.
1: Però stiamo cercando di capire se il centralino è attivo, anche perché ci stanno scrivendo messaggi, insomma, di benvenuto, oggi lunedì parte una nuova settimana, noi siamo reduci, Pippo, dal bellissimo weekend fatto a Viareggio.
0: Sì.
1: Siamo tornati ieri e quindi ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti gli ascoltatori che sono passati lì al Play Village di Radio Kiss Kiss e che sono venuti a vedere lo show, la terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stato davvero bellissimo.
0: È stato bellissimo, ne vorrei anche parlare un po' più approfonditamente dopo. Volevo dire che mi sono assunto questa responsabilità di dire questa cosa dando per scontato che il centralino fosse attivo qui in radio, invece il centralino mi sa che non è attivo.
1: Ma è attivo dall'altra parte,
0: è attivo
1: reception.
0: Dall'altra parte, okay. In reception, non so perché davo per scontato che come sempre a quest'ora il centralino fosse attivo qua, quindi chiedo scusa ad Andrea che adesso sta chiamando lui quelli che mandano i messaggi. No, ma non volevo fare questo, Andrea. Salutiamo Nicola che è in viaggio.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
0: Va bene solo per Nicola, va bene così, d'accordo. Ciao Nicola, buongiorno.
1: Nicola, ciao, ci sei?
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, benvenuto, sei in viaggio, ma dove stai andando?
2: Adriana, sto andando in Calabria.
1: Ah, per lavoro o per vacanza?
2: No, meritate vacanze, ah. Adriana, meritate vacanze.
0: Meritate vacanze.
2: Vado a prendere un po' di aria fresca sperando in Calabria.
1: Quindi con vedi. Chi sei? Con tutta la family, no?
2: No, sono da solo, Adriano, sono da solo. Un viaggio lungo, ma sono da solo.
1: Un bene, viaggio meglio lungo, soli ma... che mal accompagnati.
2: No, in compagnia di Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: Stai con noi, non sei solo.
1: Quello lo davamo per scontato, Nicola.
0: Nicola.
2: Siamo sintonizzati sul canale numero uno, io Radio Kiss Kiss tutta la vita, ragazzi, dalla mattina fino a che posso.
0: Dalla mattina fino a che fino a che vivi, cioè, diciamo.
2: No, fino a che posso, perché al lavoro, ahimè.
0: Fino a che
2: riesco,
0: muore il giorno, diciamo, muore il giorno, no? Tu sei sempre vivo e vegeto, ma è il giorno che a un certo punto muore, va bene.
2: Sì, purtroppo, Pippo, a una certa bisogna andare a dormire.
0: Bisogna andare a dormire, perfetto.
1: Allora, Nicola, goditi questo viaggio in nostra compagnia, ovviamente, perché secondo me avrai un po' di chilometri davanti a te, e ti abbracciamo forte, buone vacanze, ascoltaci pure in vacanza.
2: Grazie mille, Adriana, sempre Radio Kiss Kiss nel cuore, e tutti quanti voi, grazie mille.
0: Grazie,
1: ciao Nicola.
0: Di cosa ci occupiamo oggi, Adriana?
1: Allora, Pippo, il tema è abbastanza scottante, delle uscite in coppia.
0: Ah, vedi?
1: Le uscite in coppia. Quando si esce,
0: Adriana,
1: in coppia...
0: Adriana è la regina delle uscite a quattro.
1: Certo.
0: Le
1: no,
0: faceva
1: ma pure
0: già
1: di più.
0: Negli anni 70, pensate, lei usciva a quattro.
1: Prima di nascere già volevo uscire
0: sì,
1: in coppia.
0: Sì, a quattro, sì.
1: Allora, funziona così. Si esce in coppia, quindi marito moglie, oppure insomma due fidanzati, la coppia costituita da uomo e donna.
0: E si parla.
1: Si parla di cosa? Dopo i primi
0: 20
1: minuti.
0: A tavola come funziona?
1: Allora, a tavola come funziona? Dipende. Però molto spesso, ed è sempre più frequente, il fatto che ci si spacchi in due. Cioè gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
0: Quindi si va in quattro a cena e a un certo punto la donna dell'amico, facciamo che vado io con la mia fidanzata.
1: E io con...
0: E tu col tuo fidanzato. A un certo punto tu ed io non parliamo più.
1: No.
0: Tu parli con la mia fidanzata e io parlo col tuo fidanzato.
1: E guai, perché poi se becchi la donna gelosa... Guai ad avere un interesse particolare e quindi parlare un po' di più con
0: se
1: l'altro.
0: Se io comincio a parlare un po' troppo con te, la mia fidanzata potrebbe ingelosirsi,
1: nonostante tu sia
0: al mio tavolo col tuo fidanzato.
1: Bene, benissimo.
0: Vedi?
1: Poi dipende ovviamente dalla durata dell'amicizia di queste coppie. Comunque, noi sappiamo...
0: Ma anche, diciamo, quando si fanno le tavolate, no? Ormai io pensavo che fosse una cosa, diciamo,
1: superata.
0: Di altri tempi. Ma invece no, è sempre così. Le donne da una parte a parlare di quali argomenti, in genere, i figli...
1: Allora, Pippo, se ci sono figli si parla di figli, ci si lamenta.
0: Sì.
1: Ci si lamenta. Poi un po' di skincare. E poi ci si può... Lavoro.
0: No, lavoro parlano più gli uomini.
1: Si parla anche del fatto di poter conciliare o di dover conciliare il lavoro con tutti gli affari familiari.
0: Ok.
1: E poi in molti casi o si parla benissimo del marito o in molto più spesso si parla malissimo del marito.
0: Malissimo del marito. Okay. Questo lato donne, lato uomini.
1: Lato uomini.
0: Sì, all'inizio quando ci si conosce poco si parla, che ne so, del tempo, dei campionati mondiali, che sta vedendo i campionati.
1: Lo sport, il calcio,
0: si fa qualche
1: no?
0: commento sui mondiali. Se si entra in confidenza, dopo 5 minuti la figa diventa l'argomento, diciamo. della...
1: Si passa prima attraverso i motori, sì. Si potrebbe passare attraverso i motori.
0: Diventa
1: moto,
0: l'argomento
1: macchine.
0: Chiave. Sì, si passa attraverso i motori.
1: Dopo
0: i motori la figa diventa l'argomento chiave, e i telefonini si cominciano a far vedere le foto anche delle pseudo amanti o comunque qualcuna che... Vedi, questa è la mia collega che sta in ufficio, devo lavorare con questa tutti i giorni. Non far sentire a mia moglie che sta lì accanto. E mentre la moglie è presa a parlare appunto di figli e di...
1: Quindi dopo i primi 20 minuti di convenevoli si passa ognuno ad un argomento ben preciso, sia le donne che gli uomini. Voi come le gestite? Le uscite, le cene,
0: ammesso
1: in coppia.
0: Che usciate, perché qua c'è tanta gente che non esce mai.
1: Però... Esatto. Allora, in giro c'è sempre un sacco di gente.
0: Sempre, nei ristoranti è sempre pieno, sono sempre le tavolate. 347-490-0042. Voi quando andate a cena con vostra moglie, con la compagna, la fidanzata, che fate? Diciamo, vi mettete a tavola, con altri amici ovviamente, vi mettete dal lato dei maschi e lasciate la moglie e la fidanzata dall'altro lato, o mischiate? 347-490-0042, WhatsApp audio, grazie.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: La emozione che cresce in me è l'innocenza avance.
0: Addirittura.
1: Bello questo pezzo. Oh, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di utilizzare il nostro servizio Canzoni sotto la doccia per canticchiarci questo pezzo che va parecchio indietro nel tempo, 1978.
0: Anna Oxa con un'emozione da poco, il suo primo grande successo.

0: Marco, la canzone di Anox su Radio Kiss Kiss. Nel Pippo per lo Show stamattina parliamo di convivialità, di momenti vissuti a tavola.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo per lo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Allora, le coppie si spaccano in due dopo i primi 20 minuti a tavola, cioè le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, ognuno a parlare degli argomenti di proprio interesse.
0: Ma non è sempre vero, fortunatamente ci sono anche persone che amano la convivialità. Intanto parliamo con Stefano da Modena. Buongiorno Stefano, benvenuto.
3: Ciao.
4: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Ciao Stefano, come sei messo tu nelle cene, diciamo, con più persone, più coppie o anche single, quello che sia?
4: Allora, prometto che ormai c'è una certa età, quindi usciamo con delle coppie da anni che ci frequentiamo da tanti
0: anni. Che sono sempre le stesse coppie, quindi non ci sono gelosie, diciamo, interne.
4: No, non ci sono gelosie, attualmente no. Poi capita anche con delle coppie che ci conosciamo da meno, allora lì magari ci condividiamo, stiamo insieme a coppie. Invece quando usciamo con i nostri amici proprio da anni, facciamo subito la tavolata uomini e donne.
0: La tavolata uomini e donne, vedi?
3: Quindi esiste questa divisione a tavola?
4: Sì, esiste. Però a me piace sempre stare circa nel centro, perché mi piace anche ascoltare le conversazioni delle donne.
0: Quelle che dicono le donne, quindi ti piace metterti più... Ti metti più lato donne in modo da poter origliare anche quello che dicono loro,
3: e
0: giusto?
3: E cosa dicono solitamente le donne, Stefano?
4: Ma ormai abbiamo tutti dei figli grandi, quindi parliamo un po' di varie cose. Con gli uomini ormai si parla sempre delle stesse cose, che c'è chi è in pensione, c'è chi magari mi racconta quello che fa durante la settimana, ma io sinceramente non sono neanche più tanto interessato.
0: Allora, perché si parla di quello che fanno in settimana,
3: okay.
0: Poi della pensione, della pensione, di quando va in pensione.
4: Un paio di amici che sono in pensione mi raccontano tutte le cose che fanno per passarsi il tempo.
3: Vi scambiate, diciamo, idee su come trascorrere
0: il tempo. Esatto.
3: Giusto?
0: Senti, e gli argomenti chiave? No, scusami Stefano, gli argomenti chiave, donne e motori, non li trattate?
4: Poco.
3: Non li trattate più?
0: È la pensione il problema.
4: Sì, perché abbiamo passato il periodo della moto, che parlava solo di moto, abbiamo passato il periodo dei figli piccoli, parlavano solo di figli. Adesso parlo un po' di tutto, un po' di cronaca, in generale un po' di tutto. Ed è per questo che a volte sono più interessato a quello che dicono le signore.
3: Ah, ti annoi con i tuoi colleghi uomini.
4: Sono un po'. Devo dire che queste sono più attive le signore.
0: Ho capito, sono più attive le signore. E l'abbiamo sempre detto, nell'età adulta le donne riescono a muoversi sempre meglio. Grazie mille Stefano,
3: chissà
0: a te. Un abbraccio, salutiamo Stefano di Modena e andiamo da Antonio a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.
5: Buongiorno ragazzi, Antonino, per piacere, che è un nome diverso e un santo con una marca
0: Antonino
5: diversa,
0: Antonino, perdonami, lesa maestà, Antonino.
3: Non festeggi l'onomastico il 13 giugno, ma quando è Sant'Antonino?
5: Io festeggio il 10 maggio.
3: Sant'Antonino
5: è nato a Campania ed è, purtroppo, ed è morto a Sorrento, Sant'Antonino Abate.
3: Vedi.
5: A Sorrento lo trovate lì.
0: Adesso sappiamo anche dove è morto Sant'Antonino.
3: A Sorrento, una bellissima Sorrento. Allora Antonino, sei d'accordo sul fatto che, secondo le statistiche, questo non lo diciamo noi, cioè le coppie a tavola o quando sono a cena o quando sono da qualche parte che escono insieme, si dividono dopo i primi 20 minuti?
5: Ragazzi,
3: cioè, quindi gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
5: Sì, diciamo che purtroppo è così. Io vado contro tendenza, nel senso che se esco con degli amici la cosa più importante è la convivialità. Quindi accetto il confronto sia col mio amico che con la moglie, parla la compagna, ma poi nello stesso momento approfitto e vado a intervistare la mia compagna, vado a vedere come si va a interfacciare con la coppia. Quindi tu hai un modo in più per conoscere la tua donna e capire bene come fa.
0: Perdonami Antonino, ma è una seduta di psicanalisi o è andata a mangiare una pizza così per stare un po' tranquilli?
3: Mi sembra più impegnativo il fatto.
5: Quella è la cosa più tranquilla che c'è al mondo, mangiare una pizza insieme. Però è normale che tu nello stesso tempo devi approfittare, devi prendere il lato positivo, dici fammi sentire questa che dice agli altri.
0: Ah,
5: e lì vai,
0: vedi,
5: a capire,
3: bravo,
5: che persona è di fronte. Quindi tu fai una semplice analisi mentre degusti la tua pizza, forchetta e coltello.
3: Allora,
0: Pippo,
3: sai una cosa? Antonino, non so se ti è mai capitato. Un sacco di persone dopo queste uscite in coppia litigano. Cioè più del 50% delle persone dopo. Perché
0: hai detto?
5: Io
0: perché
5: sono
0: hai
5: convinto detto, che quelli che fatto... litigano
3: Sì.
5: Io sono convinto che quelli che li dicono sono quelli che ascoltano le mogli e i mariti che dicono fesserie. Io penso di essere il più leale possibile, il più reale possibile. Lo stesso lo fa la mia compagna.
3: Ma secondo me anche quando si dice una verità a tavola. Per esempio, io mi arrabbio molto quando mio marito spiffera delle verità che secondo me dovrebbero rimanere dentro casa.
5: Beh, dipende
3: e
5: sempre
3: allora
5: dalle verità
3: Zach
5: che va a spifferare.
0: Beh, si parla dell'intimità di Adriana.
5: Dipende anche dal grado confidenziale che tu hai con la coppia di fronte. Con coppie dove c'è la confidenza.
0: Dove c'è confidenza si può dire tutto senza tanti
5: perché
0: problemi.
5: Perché poi se esci con una coppia che non hai mai visto, altro che, non è che dopo 20 minuti ti dividi, ma forse dopo 2 minuti. Quindi io preferisco organizzare serate con coppie.
0: Sì. Tu pensa,
3: di lunga data.
0: Antonino, scusami, poi ti lasciamo. Penso che Adriana ha litigato col marito l'ultima volta perché si è permesso di dire alla coppia di amici che Adriana è una donna, perché loro avevano il dubbio che fosse un trans e diciamo lei voleva restare in questa cosa.
3: Capito,
0: un po' come Amanda Lear che ha giocato per 40 anni.
3: Volevo giocare su questa ambiguità.
0: Voleva giocare
5: ragazzi,
0: sull'ambiguità.
5: Vi posso rubare un invito e poi vi lascio anche io.
3: Però veloce Antonio, vai. Dove ci vuoi invitare?
5: Allora, Pippo, siccome te ci vediamo spesso a Cava dei Tirreni perché tu sei un golosone e vieni alla pasticceria Tirrenia. Domenica sera ti aspetto allo stadio Simonetta Lambetti perché c'è la disfida dei trombonieri, uno spettacolo unico a livello nazionale e internazionale.
0: Queste
5: non
0: si
5: mancate,
0: chiamano
5: ragazzi.
0: Marchette. Antonino, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Kiss a te, buona giornata.
3: Antonino.
0: Grazie mille.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Petro era adagiata sotto una scrivania, non so a fare cosa.
1: Stavo inserendo una presa.
0: Non l'ha capito nessuno di noi cosa stesse facendo sotto la scrivania, ma ti voglio ricordare che qui non è lo studio ovale. Questo studio ha delle forme un po' diverse, vero Andrea? Allora Andrea, sentiamo un po' di ascoltatori che ci stanno inviando WhatsApp audio sulla storia delle cene, le cene tra uomini e donne, come si fanno, soprattutto quando si è in gruppo. Vi mettete tutti da un lato gli uomini e tutte da un lato le donne, oppure mischiate? 347 490 0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao,
2: Rocco,
1: buongiorno.
2: Da Foggia.
0: Ciao Rocco.
2: Allora, io odio parlare di calcio, non sono tifoso, ma non mi piace parlare di calcio. Quando cominciano a fare giocatori, ho comprato quello, ho fatto quello, quell'altro, io non ne capisco nulla, quindi mi metto dalla parte delle
1: donne,
2: girl, e faccio gossip.
0: Fai gossip.
2: Ed è la cosa più bella che ci sia.
0: Ah,
2: fare,
0: vedi?
2: Gossip.
1: Ma posso dire?
0: Mentre gli altri maschi stanno lì a parlare di calcio e di altro. Voi parlate di calcio,
1: ma
0: Adriana?
1: Noi parliamo di calcio? No, mai.
0: No, mai.
1: No, però mi sembra un po' riduttivo dire che le donne parlino semplicemente
0: di gossip.
1: Dai, che
0: parlate di gossip. Ma che luogo comune? Andiamo avanti.
2: Buongiorno, Radio Kischis.
1: Buongiorno.
2: Daniele da Reggio Emilia.
0: Daniele?
2: Io sia che mi trovo con la compagnia storica, sia magari con persone conosciute da poco, che siamo in casa o che siamo una grigliata o comunque al ristorante, tendiamo sempre da metterci gli uomini tutti da una parte e le donne dall'altra.
0: Spesso
2: non abbiamo gli stessi argomenti. Nella maggior parte dei casi noi parliamo comunque sempre di lavoro, scavatori, questa roba qua. E loro magari parleranno di unghie. Poi
0: di unghie,
2: finita la cena, spesso insomma, chi passa da una sedia all'altra.
0: Va bene, possiamo togliere, perché Daniele ce l'abbiamo al telefono. Daniele, buongiorno.
1: Daniele.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, le donne parlano di unghie,
1: ci fai capire,
0: hai detto, e voi di scavatori, giusto?
3: Esatto.
0: Allora
3: sì.
0: Adriana, sentiamo. Allora facciamo a Daniele, io e te siamo a tavola e Adriana sta lì con le altre amiche che sarebbero le vostre mogli, eccetera eccetera, va bene? Le nostre mogli, d'accordo?
3: Esatto.
0: Oh, ma complimenti Daniele, quell'escavatore che hai visto ieri mi piace tantissimo. Quello a che serve,
1: allora,
0: Andrea? Fammi capire.
3: Appunto, cioè, non possono capirle certe cose, ma come noi non possiamo capire.
0: No, aspetta, parla di escavatore, parla con me di escavatore. Stiamo parlando a tavola di una capite un cazzo. Stiamo a tavola io e te e stiamo parlando di escavatori. Quindi ti ho detto, Andrea, Daniele, è bello quell'escavatore che hai comprato, ti piace?
3: Certo, è bellissimo, insomma, cioè, riusciamo a fare le buche in un modo diverso, poi hai laser anche dai lati, quindi hanno delle vedute, insomma.
0: Io mi taglierei gli zebedei dopo due minuti a parlare di escavatori, però va bene così, voi uomini parlate di escavatori, di là ci colleghiamo con lato donne del tavolo.
1: Ah, tesoro, ma hai sentito che il nuovo lusso silenzioso è portare le unghie natural? Senza più la nail art. Ah, io adoro tantissimo.
0: Allora, questo è il tavolo di Andrea.
1: Molto.
0: Senti, ma io credo che molte persone a un certo punto si alzino e se ne vadano. Se il tavolo a cui siedi per andare a
3: non
0: cena.
3: Non si può parlare di unghie, di no.
1: Le donne che frequenti e le amiche di tua moglie parlano solo di unghie, ma veramente?
3: No, ma per esempio parlano, che ne so, di come mettere la lavatrice, di detersivi, dei bambini, insomma, parlano di cose loro che a volte
0: detersivi.
3: Ti dico, fine serata.
0: Detersivi.
1: La donna parla di detersivi.
0: Ce l'abbiamo una donna al telefono, Maria.
1: Sì, Maria.
0: Aspetta, stai lì, Daniele, non ti muovere. Maria?
4: Sì.
0: È vero,
4: ragazzi,
0: che parlate di detersivi voi al tavolo?
4: No, assolutamente no.
1: Vuoi dire a Daniele di che si parla quando si è a tavola con altre donne?
4: Sì, ma noi parliamo di viaggi, di sogni, di quello che vogliamo fare, anche perché insomma abbiamo tutti più di 50 anni e quindi per evitare di pensare alla pensione che è ancora lontana cerchiamo di realizzare i nostri
1: quindi ci sono
4: sogni,
1: concetti
4: insomma.
1: Più moderni che si portano a tavola
0: quindi aspetta Daniele vuoi ti piacerebbe avere al tavolo con te anche la coppia di Maria con suo marito per parlare anche d'altro, non solo di unghie, perché mi pare di aver capito
3: si può parlare anche di viaggi, ma anche lì per noi diventa una tortura perché poi alla fine non possiamo decidere. alla fine, anche se ci mettiamo insieme, decidono sempre le donne poi dove andare. E allora tanto vale che facciamo parlare loro. È una cosa che io ci tengo tanto, quando arrivano le coppiette più giovani, tendono a stare vicini. Io personalmente li stacco e dico vicini vicini no, donne di là, uomini di qua. Ciao, ciao.
0: Allora stacca proprio.
1: Innesca nelle coppiette di quelle nuove un po' di disincanto. Diciamo, esatto. Che dovete fare vicini, separatevi.
0: Maria, che ne pensi tu? Stiamo parlando con l'uomo di Neanderthal che parla di escavatori mentre la moglie parla solo di unghie, detersivi e bambini.
4: Ma assolutamente no, anche perché dipende poi dall'età, dipende dal gruppo, dipende da che tipologia di amici.
0: Dipende se esce Adriana, tutti. Perché se esce Adriana di detersivi, Adriana non sa mai cosa
1: Adriana
0: di detersivi non ne ha mai comprato uno, quindi perché lei ha la servitù ovviamente, quindi
1: una volta ragazzi mi sono arrabbiata moltissimo con Luca, che è il mio compagno, perché
0: ti è permesso di portarla al supermercato?
1: No, perché a tavola eravamo con una coppia appena conosciuta, avevamo fatto questa cena e lei stirava, io la mattina mi rilasso, stiro eccetera eccetera, e lui osò dire che io non stiro.
0: Oh, apriti cielo.
1: E quindi mi fece molto arrabbiare.
0: Mamma mia.
1: E mi arrabbiai molto, ma non ho capito, ci dobbiamo far riconoscere da tutti? Al primo colpo.
0: Senti,
1: capito?
0: Daniele,
3: dimmi.
0: Daniele, ma queste diciamo donne dell'alta società che frequenti
3: stirano, lavano,
0: fanno i servizi.
3: Fanno quello che è.
1: Daniele, secondo me, io voglio venire a cena con voi perché ho bisogno di una consulenza sui detersivi.
3: Molto volentieri.
0: Maria, adesso scherzi a parte, se Adriana cominciasse a parlare di detersivi con te, sei abbastanza ferrata, sinceramente.
4: Sì, ferratissima, perché ce ne sta una tipologia che mi piace tanto e di solito prendo sempre quello.
0: Quindi hai trovato già il tema di cui parlare a tavola con Adriana.
1: Come avere gli indumenti profumati e come smacchiare.
0: Comunque avete idee diverse, ma siete entrambi molto simpatici, Daniele e Maria, però, grazie
4: ragazzi, l'inciucio accomuna tutti, l'inciucio.
3: Quando si inizia a parlare di cose particolari,
4: il gruppo si unisce di nuovo,
0: unisce la tavola, il pettegolezzo unisce la tavola, grazie.
1: Non ha un genere d'appartenenza, è maschio e femmina.
4: Esatto.
1: Voi ragazzi siete molto simpatici.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, continuiamo a parlare tra pochissimo con voi, mandateci pure le note vocali al 347 490 0042.

bellissimo sto pezzo di Another, intanto Talk to You su Radio Kiss Kiss. Adriana ha scatenato l'inferno, Daniele dicendo che le donne parlano, intanto Talk to You su Radio Kiss Kiss. Adriana ha scatenato l'inferno, Daniele dicendo che le donne parlano di unghie, ma in realtà

0: del più e del meno.
1: Sentiamo gli ascoltatori, va.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
2: Io sono Mary, io sono quella che è un po' atipica, perché quando usciamo con gli amici, con i bambini, così sì, c'è tendenzialmente la cosa di mettersi i maschi da una parte e le femmine dall'altra, però mm-hmm. Io puntualmente mi trovo in mezzo ai papà perché parliamo sempre di calcio, perché io sono una malata di calcio.
1: Lei è una malata di calcio,
0: quindi
1: parla
0: lei
1: sempre di calcio.
0: Si mette dalla parte degli uomini perché è con loro che può conversare amabilmente sua passione per il calcio.
1: Le malattie sono tante, Peppino che abbiamo qui in regia, TV è malato di figa, quindi parla con gli uomini e ognuno è malato di qualcosa, prego.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo e Adriano.
1: Buongiorno.
3: Scusate, io vorrei dire al vostro amico,
1: l'ascoltatore,
3: che se loro sono limitati, uomini che parlano di scavatori, noi donne non parliamo di unghie.
1: Eccola.
3: Può essere fatto un apprezzamento su un'unghia di un'amica. Ma
0: su l'unghia di un'amica.
3: Poi ci sono tanti altri argomenti. Tanti, anche molto interessanti, mio caro.
4: Ma per piacere, sì.
1: Eccola.
0: Andrea, sento del maschilismo.
1: Si è sentita offesa che lui ha detto che parlano di unghie. Sentiamo ancora. Abbiamo tra poco l'oroscopetro, intanto fateci sapere di che segno siete, manda un messaggio e scrivi il tuo segno zodiacale al 347 490 0042. Intanto abbiamo scoperto che la media in Italia a quest'ora è di 30 gradi, Adriana,
0: più o meno in tutta Italia, sì, quindi sì. Il grande caldo continuerà ancora. Messaggi di testo oppure messaggi vocali e ci dite di che segno siete.
1: Così okay? Tra poco Adriana decide l'oroscopetro di oggi,
0: perché facciamo sempre a turno, ogni giorno scegliamo un segno zodiacale. Allora, intanto su Radio Kiss come sempre c'è la musica più bella in arrivo, Carl Brave, Francesca Michelini e Fabri Fibra. Bello questo pezzo, si chiama Fotografia.

0: bellissima canzone di Francesca Michelin, che si è sposata insieme a Carl Brave, non si è sposata con lui, ma questa canzone con Carl Brave e Fabri Fibra in tanta fotografia. Si sono sposati l'altro ieri, Francesca Michelin
1: l'altro
0: e
1: ieri,
0: suo marito.
1: Sì. Bella, bella, facciamone tanti auguri.
0: Tanti
1: l'abbiamo
0: auguri.
1: Incontrata in una delle tappe del Kiss Kiss Way
0: a Baia Domizia, venuta pochi giorni prima del matrimonio.
1: È vero,
0: ed era raggiante.
1: Sì,
0: vedeva che c'era qualcosa che insomma l'aspettasse. A proposito di Kiss Kiss Way, ieri siamo rientrati da Viareggio col cuore pieno di immagini bellissime che abbiamo vissuto con i nostri ascoltatori. Qualcuno ha mandato anche dei messaggi. Andrea doveva farceli sentire un'ora fa, gliel'avevo chiesto.
1: Vabbè, dopo magari
0: ma ovviamente
1: li facciamo
0: si è distratto. Può succedere. Torniamo all'oroscopo, perché oggi hai scelto quale segno, Adriana?
1: Allora Pippo, oggi c'è il segno dello Scorpione. Volevo anche leggere al volo uno dei tanti messaggi arrivati. Allora la nostra Alessandra scrive: credo sia il segno più completo e anche più complesso dello zodiaco.
0: Ah, lei è
1: io
0: convinta?
1: Sono dello Scorpione e un compagno dell'Ariete. Vi lascio immaginare quanto si discute. E allora via,
0: sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre.
0: Come sempre. Allora, andate alla sigla e adesso tocca a te, Adriana, allettare, diciamo, metterli a letto tutti gli ascoltatori del segno dello scorpione. Prego, prego.
1: Tu, Pippo, immagina sempre qualcuno di tua conoscenza che è di questo segno, così cominci a capire meglio
0: pensando
1: se le caratteristiche rispecchiano oppure no questo segno. Allora, amici dello Scorpione, voi siete il segno del mistero, dell'indagine, e questo è vero, e dell'intuito psicologico. Siete praticamente i detective dello zodiaco e nessuno può nascondervi mai nulla. Questa settimana avete un sesto senso incredibile, paranormale. E ricollegandoci al tema di oggi, nelle cene a quattro voi siete dei veri osservatori spietati.
0: Ah, questo
1: state
0: è
1: lì,
0: vero.
1: Apparentemente calmi a mangiare il vostro primo piatto, ma intanto state analizzando i difetti dell'altra coppia e soprattutto registrate ogni minima gaffe del vostro partner. Se il vostro compagno o la vostra compagna fa un passo falso a tavola, voi non dite nulla in pubblico, mantenete un sorriso gelido, ma appena scatta la chiusura centralizzata della macchina al ritorno, ecco quello che dicevo a proposito dei litigi dopo le cene, tirate fuori il verbale e comincia l'interrogatorio da scia. Partner dello Scorpione, siete avvisati. Pesate le parole. Punteggio di questa settimana: un magnetico 9 per l'intuito e la precisione che vi accompagnerà per tutta la settimana, ma un sonoro 2 per la clemenza in auto. Siano più morbidi.
3: Brava.
1: Quelli dello segno dello
0: zodiaco.
1: Mi fate confondere con
0: allora,
1: tutte queste
0: sigle. Stando a come li hai descritti, sti scorpioni devono essere proprio due palle che solo Dio lo sa. Per cui, povero chi inciampa in una scorpione o in uno scorpione.
1: Mandateci messaggi, come sempre, i vostri feedback ci interessano tantissimo. E quindi grazie mille a tutti voi.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Grazie, grazie mille. Allora, attenzione, perché noi così al volo è volata un'ora, proprio al volo. Stiamo parlando oggi di quando ci si va, di quando si va a cena con gli amici, di quando si sta tutti insieme in una tavola per una cena, per un pranzo. Se in genere vi dividete, cioè gli uomini da una parte, le donne dall'altra, o mischiate, cioè che ne so, io, Adriana, Andrea, Francesco,
1: ci piacerebbe
0: Paola, Roberta.
1: Sentire qualcuno più moderno.
3: Brava.
0: Brava. No, dai. No, ci piacciono anche quelli antichi.
1: Cioè Michael Jackson, Rock With You.

0: di astrologi che è arrivato qui fuori alla radio con gli striscioni, stanno protestando, dopo magari ci colleghiamo. Intanto Michael Jackson ha cantato Rock With You, era il 1979. Allora, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, sono le 8 in punto, come sempre noi torniamo con il Pippo Pelo Show oggi in new version, c'è Andrea Cimmino in regia. Non c'è Anna Chiara, che abbiamo lasciato a Viareggio così come souvenir di Radio Kiss Kiss. E ci siamo noi, che invece siamo tornati.
1: Noi, c'è Pippo, c'è Adriana, insieme fino alle 9 come ogni mattina. Stavamo parlando delle cene di coppia, come si distribuiscono i membri di ogni coppia e perché litigano dopo. Radio Kiss
0: Kiss. Perché Adriana, in genere i membri come si distribuiscono?
1: Tipo, dipende.
0: Hai detto, stiamo parlando di come si distribuiscono i membri.
1: Allora, membri delle coppie. Allora, dipende. Ci sono delle volte in cui c'è questa divisione sia di argomenti che di generi, quindi maschi da una parte, le femmine dall'altra. Poi abbiamo dimenticato che c'è anche il tavolo bambini.
0: C'è anche il tavolo
1: bambini. Poi
0: bambini
1: vengono rifilati da un'altra parte, messi su un altro tavolo. Però la verità è che il 58% delle coppie litiga nei primi 10 minuti del viaggio di ritorno in macchina.
0: Ma litiga tra loro o con le altre coppie?
1: Litiga tra loro dopo la cena.
0: Dopo
1: o
0: le
1: dopo,
0: cene, quando
1: diciamo,
0: si
1: le
0: esce con gli altri c'è sempre qualche
1: perché
0: problema.
1: Perché uno dei due magari ha notato che quell'altro ha detto qualcosa o di sgradevole o di troppo intimo.
0: Mia sorella mi ha raccontato di una cena di fuoco che c'è stata qualche settimana fa tra lei e i suoi amici.
1: Sì.
0: E ci si sono rotte
1: le giarretelle.
0: Le acque proprio. Si sono proprio rotte, a un certo punto litigato, adesso c'è tipo una coppia che non esce più con loro.
1: Ma qual è stato il motivo?
0: Politica.
1: Ah, ok. Vedi, si parla di politica e si
0: parlava
1: litiga.
0: Di politica e si è litigato di brutto.
1: Si parla di calcio eppure
0: e poi si
1: finisce
0: scantona,
1: per litigare.
0: E poi si scantona sia sul calcio ma soprattutto sulla politica. Sono argomenti divisivi che a tavola non andrebbero mai innescati, ragà. La politica mai, lasciatela sempre fuori, anche perché siamo in un periodo in cui la gente è particolarmente accesa da una parte e dall'altra. Meglio l'oroscopo.
1: Parlate dell'oroscopo, sì.
2: Buongiorno, Kiss Kiss, Fabrizio da Cagliari.
1: Ciao Fabrizio.
2: Sono Ariete, mia moglie è Scorpione. Adriana ci ha azzeccato.
1: Hai visto?
0: Ah, vedi?
1: Hai visto, Pippo? Di agli
0: una
1: astrologi
0: volta
1: che
0: tanto,
1: sono fuori.
0: Un complimento. Qui fuori diciamo sono 80 gli astrologi arrivati da tutta Italia per protestare contro l'oroscopetro. C'è una polemica in atto fortissima. Più tardi, se riusciamo, facciamo un collegamento. Prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Quando ci sono le cene organizzate, io e mia moglie siamo insieme da 16 anni, ma siamo sempre vicini, cerchiamo di non fare gruppetti, anche perché più delle volte quando si iniziano a fare dei ragionamenti ci rompiamo le palle e iniziamo, cerchiamo di, diciamo, di dirottare il discorso su argomenti un po' più interessanti.
0: Bene, grazie.
1: È vero Pippo, ci sono poi quelle coppie che sono praticamente indivisibili, cioè non si separano mai neanche a tavola e anche se sono coppie di lunga data preferiscono sempre stare insieme. Io ce l'ho una coppia così.
0: Sì, non
1: e si
0: staccano si
1: va a cena,
0: mai.
1: Loro non si
0: no,
1: staccano.
0: No, devono stare vicini, sì, ce ne sono tante. E creano anche imbarazzo al tavolo.
1: Sì.
0: Perché gli altri vogliono, quindi in genere si mettono sempre al limite, quindi lui è al limite dei maschi e lei è al limite delle femmine.
1: È vero. Esattamente. Dai, sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Me lo volevo dire in diretta.
0: Dice.
4: Me lo dico tramite messaggio. Visto che il centralino non funziona, complimenti per il Kiss Kiss Way.
0: Grazie.
4: Come sempre, senza di voi il Kiss Kiss Way non ha motivo di esistere. Vi ho seguito,
0: grazie.
4: Vi seguirò tra i social.
0: Grazie.
4: E vi farò un'ulteriore recensione, che siete fantastici.
0: Oh.
4: Saluti Giovanni ed Emanuela da Monte San Biagio.
0: Allora, salutiamo gli amici che sono venuti a vederci a Viareggio, tra cui evidentemente c'erano anche loro. Grazie mille, ma anche i nostri colleghi se la son cavata. È vero che noi siamo i più
1: no,
0: bravi.
1: No, salutiamo.
0: Però
1: Alfio e Ciro, salutiamo Marco e Raffo con cui condividiamo questo
0: che
1: viaggio.
0: Che sarebbero, perdonami, mi sfuggono.
1: Marco
0: sono?
1: E Raff dei The Kiss dalle 14
0: okay.
1: Su Radio Kiss Kiss e Alfio e Ciro, i corrieri di Kiss Kiss.
0: Non li conosco, ma apprezzo il fatto che tu te li ricordi, prego.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno
5: Adriano Cremasco. Noi siamo dei mixer, tipo se ieri sera eravamo su a Belluno, abbiamo fatto il tavolo maschi, tavolo femmine, okay, tavolo ragazzi. Tavolo, sì. Ma normalmente ci mischiamo come capita, ma siccome che eravamo usciti da una Spartan e ognuno voleva dire la sua sulla Spartan, chi l'aveva fatta, chi non l'aveva fatta, quindi abbiamo fatto questa cosa qua. Ma comunque alla fine non è vero che le donne parlano di unghie e gli uomini parlano di calcio, si parla un po' di tutto se sei un gruppo omogeneo. Comunque va bene così. Kiss kiss a tutti e buona settimana e buon forno.
0: Questa telefonata ci lascia un atroce dubbio, cos'è una Spartan?
1: Ma credo sia un'attività sportiva.
0: Ah,
1: è un'attività sportiva, Spartan Race, credo.
0: Non lo so.
1: Però dacci conferma, indagheremo.
0: Abbiamo il jingle della doccia? E allora dobbiamo spegnere i microfoni, va bene? Prego, Andrea.
6: Le canzoni. Sotto la doccia.
7: I love you baby and this is quite alright. I need you baby.
0: Bello, Andrea oggi sta ubriacando un po' la...
1: Tra te e Andrea non so chi è più ubriaco stamattina. Eppure non bevono. Forse il caffè che vi ho preparato.
0: Vabbè, però
1: prima.
0: Questa canzone vale tutto, eh. Sentiamo.

0: salutare mia cugina Daniela, che ieri ha ricevuto la proposta di matrimonio. Cosa è successo? Adriana, non ti sei? Hai il microfono spento?
1: Ah. Ci sono!
0: Non capisco, cosa sta succedendo?
1: No, ho detto togli il jingle!
0: Jingle,
1: toglielo!
0: Sì, esatto, quello doveva andare prima, però lasciamo stare fatta. Andiamo avanti. Allora, dicevo, ieri hai ricevuto la proposta di matrimonio, è stata una cosa molto bella, adesso con Gerardo ci stanno ascoltando, quindi gli mandiamo un bacio e un braccio.
1: Ciao Daniela, un abbraccio e un bacio. Ho visto il video, mi sono commossa, devo dire. Queste cose mi beccano sempre, quindi complimenti a loro e tanti tanti auguri. A proposito di matrimonio, a proposito di coppie, sono tante le coppie che si stanno confrontando con noi. Quando uscite di sera? Adesso è estate, in questo periodo probabilmente si esce di più, no? Si fanno più tavolate, ci sono più occasioni per ritrovarsi. Allora, sappiamo dalle statistiche, noi interpelliamo sempre i nostri scienziati studiosi, che la maggioranza delle coppie si divide, quindi le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, scelgono argomenti differenti. Poi sappiamo ancora che tipo un 50% dopo la cena, dopo aver trascorso questo tempo insieme, litiga, perché magari uno dei due ha avuto un comportamento non proprio piacevole rispetto all'altro partner.
0: Assolutamente.
1: Oppure ha detto qualcosa di sbagliato.
0: Ha letto del fatto che la signora che prima parlava di tavole dei ragazzi, tavole dei genitori, dei maschi e delle femmine, loro fanno Spartan, che è una corsa a ostacoli.
1: Credo sì, sia una specie di sistema di allenamento.
0: Abbiamo capito, secondo Andrea, una serie TV per... hanno girato una serie TV sulla spiaggia.
1: Non credo. Allora, Denise, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao Denise, piacere.
2: Piacere mio.
0: Grande, come stai? Piacere di conoscerti. Di dove sei,
2: Benissimo,
0: Denise?
2: Benissimo, grazie, di Reggio Emilia.
0: Di Reggio Emilia. Oh, ma Reggio Emilia stamattina ci ascolta tutta.
1: È vero, che bello.
0: Allora, Denise, dici tutto. Tu con chi vai a cena in genere quando siete in gruppo? Sono amici, parenti? Chi sono?
2: Sono amici, ho anche cognati, siamo un bel gruppo delle volte, o magari anche siamo in quattro, però sempre, o siamo in tanti, noi facciamo sempre maschi e femmine, vabbè, bambini cerchiamo di metterli in un angolo.
1: Ah, in un angolo.
0: Ah, i bambini messi in un angolo, poverini.
2: Sì, tutti vicini, perché devono stare vicini, litigano perché io voglio stare vicino a lui, no, io voglio stare vicino
1: a lui. È vero,
2: quindi...
1: questo è un altro capitolo delle faccende.
0: E voi genitori, come vi piazzate, hai detto?
2: Noi facciamo tipo i maschi, vabbè, un maschio per dire a tavola, capotavola, scusa, e poi gli altri tipo vicino, e cercano di stare tra di loro.
0: E poi parlano di cosa in genere, secondo te?
2: Allora, per dire, il mio marito e i suoi amici sono appassionati di moto d'acqua, quindi si parla di moto d'acqua, del mare, delle spacchinate che fanno perché vanno a Marina di Massa tutti i weekend.
0: Quindi quindi parlano delle sfacchinate. Voi invece parlate di unghie e poi di cosa?
1: Di detersivi pure?
2: No, io di unghie no, di sicuro, perché io non le odio e non le faccio. Di detersivi, semmai qualcuna mi cerca di dare qualche consiglio, perché io sono negata. Quindi
0: okay, allora bene. Puoi chiacchierare tu accanto ad Adriana.
1: Puoi
0: allora
1: venire a chiacchierare con me.
0: Così, dopo benissimo, una volta che vi siete dette che siete negate sui detersivi, potete cambiare argomento subito.
2: Possiamo cambiare argomento, certo. Sì. Possiamo parlare di figli, parliamo di figli.
0: Parli di figli, non esci più con Adriana.
1: Anche del parto parlate?
2: Sì, anche, certo, delle nostre esperienze. Ogni tanto salta fuori che parliamo di quello che abbiamo vissuto.
0: Sì, ma non possibile so, che non a tavola... Allora, io non ho ancora sentito un uomo o una donna dire che a tavola parlano di sesso, per esempio. Cioè, è possibile che tu con le tue amiche non parli mai di
1: succede?
0: Sesso e che tuo marito con gli altri uomini non parli mai di una bagnante che sale il bagnasciuga, che ne so. Sì, prego.
2: Allora, su questo, perché... Non so se questo dipende. Mio marito è meridionale, calabrese. Quindi si sa che hanno una mentalità un po' più, tra virgolette, ristretta. Quindi
0: come senso... ristretta? Un saluto a tutti i calabresi che stanno ascoltando la radio. Denise, la Reggio Emilia, vi sta denigrando il marito. Ha denigrato tutti i calabresi dicendo: lui è calabrese.
2: Non è vero.
0: Che hanno una mentalità ristretta. Ma che me?
1: Ma ristretta in che senso? Che è geloso?
2: Questo
1: intendi?
2: Sì, anche che è geloso, ma sul sesso, nel senso che non è una cosa che si. Non se ne parla, si fa senza parlarne.
1: È un po' tabù?
2: Non è un argomento da tavola? Sì.
0: Allora,
2: sì,
0: Denise ha un marito che è omertoso sul sesso, vero? Si fa ma non si parla.
2: Diciamo che non ne parla con i suoi amici, cioè almeno a tavola quando ci sono anche io, di sesso non se ne parla. Io, dipende, ho delle amiche con cui magari ne parlo, ma altre invece no.
0: Allora, attenzione, i calabresi sono invitati a rispondere, gli uomini calabresi, gentilmente 347-490-0042, se siete in Calabria, sei un uomo e stai ascoltando la radio, mandaci un vocale perché puoi rispondere a Denise che ha detto mio marito, lei è di Reggio Emilia, il marito è calabrese e mio marito essendo calabrese ha una mentalità più ristretta.
1: Quindi di questi argomenti non si parla a tavola, ma se mai tu dovessi parlarne, lui si arrabbierebbe? Sì, di la verità.
2: Se mi dovessero sentire magari i suoi amici, magari davanti ai suoi amici maschi, gli darebbe fastidio, ecco.
1: Quindi, se mai qualcuno del tavolo dovesse sentire tra un discorso su una moto d'acqua e l'altro, si arrabbierebbe.
2: Gli darebbe fastidio. Conoscendolo, io non lo tiro fuori di sicuro questo argomento. Poi magari tu non se parla.
1: Questa cosa
2: battuta
1: a me arriva nuova. Cioè, quindi tu non puoi tirare fuori l'argomento sesso, anche se mai lo dovessi, insomma, apprezzare come argomento da trattare con le amiche, perché a lui dà fastidio.
0: Denise, scusami, abbiamo un calabrese che ha da dirti una cosa, devo dire che è uno studioso, un letterato, e che quindi ha un argomento un po' complesso da esprimere, cioè ha un discorso un po' complesso da fare, però ti prego di ascoltarlo, perché lui è calabrese e vuole difendersi da questa infamante accusa che tu hai fatto ai calabresi, ovvero di essere di mentalità
2: infamante,
0: ristretta. Sentiamo.
3: Denise, ma va a cagare, perché vino da Crotone, la mentalità ristretta, siamo apertissimi.
0: Prego,
2: ma allora l'offesa, noi usciamo con praticamente tutti i calabresi e io e tutti gli amici di mio marito, ma anche quando andiamo giù, cioè sono un po' più così, ma non è un'offesa, è un... Cioè, non so
0: allora
2: come
0: vuoi
2: spiegarlo.
0: Dire che hanno una mentalità, sono caratterialmente diversi da che ne so, dagli emiliani, giusto? Volevi dire questo?
2: Sì, ma non è per un'offesa, però io sto da 20 anni con mio marito, quindi sono magari più di là che sono più magari
1: vabbè, allora facciamo così. Tuo marito è un po' più amante della discrezione. Ok,
2: sì,
1: è un po' più delicato
2: modo,
1: nel trattare certi argomenti.
0: Sì.
1: Probabilmente sono argomenti che gli creano imbarazzo e quindi desidererebbe che manco tu li trattassi.
0: Sono più discreti. Il problema è che le parole, cara Denise, adesso te la dico così, giusto per fare una chiacchiera, le parole a volte hanno un peso veramente devastante. Quindi dire, questo vale per il futuro, per sempre, chi ci ascolta pure, dire hanno una mentalità più ristretta, è così semplicistico, e rischia poi di creare quelle cose che i luoghi comuni che si dicono sulle persone del sud, sulle persone del nord, le ho viste e li vedo sempre, purtroppo, ovunque, questi luoghi comuni.
2: Allora, quello anche io lo vedo.
0: Lo vedi anche tu e quindi lo sai benissimo.
1: Vabbè, Denise, però abbiamo capito che si tratta di discrezione e non di altro.
0: Sì, ma stavamo scherzando, ovviamente.
2: Di discrezione.
0: Certo,
2: sì,
1: ti abbracciamo forte,
0: e comunque
1: Denise.
0: C'è una ragazza di Firenze, Manu, che evidentemente anche lei ha il compagno calabrese, dice confermo totalmente
1: la teoria della discrezione.
0: Esattamente, grazie mille. Ciao Denise.
2: Grazie a voi, chi sa voi.
0: Ciao,
1: sempre. Allora, al 347-490-0042, ma avete mai litigato pesantemente o anche litigato un pochino dopo una cena fatta con gli amici e con le coppie?
0: Non lo so, la testa gira, Adriana, quindi uno può pure litigare.

Chi sa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi sa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: video di Olivia Rodrigo, artista che mi piace moltissimo, che si differisce un po' da tutte le altre, molto vicina al rock, quello vero, bravissima Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Oggi si festeggia San Pietro e Paolo, auguri a tutti Pietro, a tutti Paolo che ci stanno ascoltando. È a Roma, è festa.
1: È vero.
0: Per i santi patroni, quindi insomma a Roma oggi è tutto chiuso.
1: Quindi auguri a chi festeggia l'onomastico, a chi è abituato a festeggiare l'onomastico.
0: Anche
1: pure.
0: Per chi è abituato a festeggiare.
1: Allora, sentiamo un po' di note vocali.
2: Rigorosamente separati, anche perché essendo tutti videogiocatori, noi del gruppo maschi, le ragazze dicono che non ci capiscono quando parliamo.
0: Ah, vedi? Quindi i ragazzi parlano di videogiochi.
1: E ovviamente
0: le ragazze
1: loro
0: non capiscono di cosa parlino, perché ovviamente è un po', come dire,
1: vabbè, è un argomento,
0: un discorso
1: che
0: un po'
1: non
0: complesso,
1: è di loro interesse.
0: Se non segui i videogames non puoi capire.
3: Ciao Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Io e mio marito, quando siamo fuori, mio marito vuole sempre che siamo vicini. A lui non piacciono proprio queste divisioni tra maschio e femmine. Il discorso si deve fare in generale e non ci sono discorsi maschili o femminili, ma si coinvolge tutta la tavolata.
0: Si coinvolge tutta la tavolata, okay. È proprio scritto che è nella loro famiglia che va fatto così.
1: Loro
0: delle regole.
1: Sono una coppia, vedi, molto tradizionale.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, sì,
1: si sta insieme, non ci si separa.
0: Vicino a me.
1: Esatto.
0: Così, molto tradizionale.
1: Ma questo secondo me è anche una mania di controllo.
0: Danilo
1: è
0: così,
1: anche
0: per
1: capire l'altra persona con chi approccia e cosa dice.
0: Una mania di controllo.
1: È una mania
0: assolutamente
1: di controllo.
0: Sì, vai.
4: Allora, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Inzina da Mercato San Severino.
1: Ciao.
4: Complimenti per Adriana, perché bravissima, è un'analisi perfetta.
1: Ah.
4: Io con i miei amici storici da 40 anni ci vediamo quasi sempre tutti sabato,
1: okay.
4: E al solito le donne da una parte, gli uomini dall'altra.
0: Che analisi meravigliosa,
4: in effetti. Si parla un po' di tutto, ecco,
0: brava,
4: sia di lavoro che di spettacolo, di cinema, di circostanze, di cose accadute, ma anche di calcio, di unghie e di estetica.
0: Ovvio, sì, sì, quindi complimenti ad Adriana per questa analisi veramente.
1: Una disamina
0: molto,
1: perfetta.
0: Una disamina perfetta, estremamente ricercata. Quello poi uno gli ascoltatori se li fa in base alla propria misura, no?
1: Ma che vuol dire? Dopo preparami una scarica di popi popi, ma violentissimo questa volta. Allora, esatto.
0: Io pensavo che avesse espresso un pensiero filosofico, un complimento che ha fatto
1: Pippo,
0: la signora.
1: Ognuno esprime quello che
0: sì,
1: che
0: noi parliamo di unghie, di
1: capito. Allora Pino, buongiorno.
0: Ciao Pino.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Pino, benvenuto. Sei qui per difendere l'onore dei maschi calabresi, giusto?
5: Sempre, sempre.
0: Sempre, sempre. Allora sentiamo come lo vuoi difendere questo onore dei maschi calabresi.
5: Allora gli posso dire a Denise che l'unica cosa rispetto in Calabria è la patonza.
0: Ma che stai dicendo?
1: Aspetta, non ho capito, l'unica cosa.
0: Ma che dici? No, evitiamo.
1: No, no, non ripetere, però l'unica cosa che conta, quello.
0: Che l'unica cosa ristretta, ha detto, no?
1: Ah, ristretta, vedi, mi ero persa il verbo.
0: Però, vabbè, comunque, andiamo avanti. Che volevi spiegare? Sei stato chiamato per questo,
1: allora,
0: Adriana?
1: Allora, cioè, Pino,
0: Andrea.
1: La redazione ti aveva. Cioè, hai eluso la sorveglianza della redazione, praticamente. Non so che dire.
0: Pino, stai comunque creando un attimo di imbarazzo, perché in genere quelli che esordiscono così come hai esordito tu qui non ci mettono proprio piede. Quindi adesso ti devi riprendere un po',
1: hai
0: Pino,
1: anche
0: eh?
1: Altre argomentazioni, è vero?
0: Immaginiamo.
5: Noi siamo molto in coppia.
1: Sì.
5: Noi siamo una coppia di bikers, quindi usciamo molto con i nostri amici, sì, in moto. Le tavolate,
0: okay,
5: le facciamo maschi e donne.
0: Le tavolate, tutti maschi da una parte, tutte donne
5: tutte
0: dall'altra.
5: Donne
1: quindi
5: dall'altra,
1: voi parlate di moto e di bicicletta?
0: No, no, di moto.
5: Noi parliamo di moto, parliamo di calcio, ma quando entra una bella ragazza si parla anche di lei.
0: Quindi quando entra nel ristorante una bella ragazza voi fate dei commenti, del tipo, fammi sentire, cioè che tipologia di commenti?
1: Ah, Pippo, vuoi insistere?
0: No, nel senso che voglio capire, entra una bella ragazza nel ristorante, tu cosa dici al tuo vicino di tavolo?
5: Allora, prima gli
0: o
5: do
0: di tavola,
5: un'occhiata
0: in caso,
5: e gli faccio segno di guardare verso la porta. Quindi,
0: gli dai un'occhiata o lo tocchi col gomito. Guarda
5: sì,
0: là, va.
5: Guarda là,
0: guarda là, va. E quindi lui guarda.
5: Lui
0: e poi,
5: che bella, che belli occhi, che bei capelli.
1: Che bei capelli, che begli occhi.
0: Ma io non l'ho mai sentito.
1: Siete
0: due uomini apprezzare quando una persona entra.
3: Ah, ma per piacere.
0: Gli occhi, che bei capelli.
1: Guarda che bei capelli che c'ho stamattina, vedi? No, ma aspetta, Pino, tutto questo senza...
0: Io sto morendo.
1: Senza farsi sgamare da chi è accanto a te, giusto? Da tua moglie, dalle altre donne?
5: Certo, ma poi ci sgamano subito perché voi donne avete un sesto senso.
0: Sesto okay. senso, ma se entra un uomo e loro fanno un complimento uguale a quello che fate voi uomini alle donne, vi dà fastidio a voi uomini?
5: Gli porto il muso due giorni.
1: Mamma mia.
0: Ah, le porta il muso due giorni alla moglie, poverina.
5: Sì.
0: E perché?
5: È perché mi dà fastidio.
0: Cioè, tu lo puoi fare, lei non dovrebbe farlo, giusto? Secondo me, allora, questa
1: sfatiamo
0: telefonata.
1: Sfatiamo però il mito questa, del calabrese allora, ristretto.
0: Esatto, se questa telefonata doveva in qualche modo aiutare i calabresi ad uscire dal tunnel in cui li aveva messi l'ascoltatrice di Reggio Emilia di prima, tu li hai proprio distrutti gli uomini calabresi. E quindi, caro Pino, noi ti dobbiamo ringraziare e augurare una bella giornata perché non c'è più tempo. Ma grazie per essere stato con
1: noi. A te, ciao Pino, un bacio.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao, a te. Mosti, poveri calabresi che stanno ascoltando la radio, si devono, diciamo, in qualche modo non solo dissociare da Denise, ma si devono dissociare anche da Pino. Diventa faticoso così, ragazzi, è una vita di lavoro, mamma mia.
1: Allora mettiamo su un pezzo che è molto bello, dal 2010 arriva Stromae con Alarm on Dance.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: Roberto da Noale, che non vorrei sbagliarmi, rimane nel Veneto, giusto Vitale? Tu sei molto esperto, sì. No, a Noale fanno la? La Pri, ah, c'è l'azienda famosa, sì, a Noale. Sì. Noale con i tuoi, ricordo, e Pasqua con chi vuoi. Allora.
1: Cretino.
0: Comunque, Roberto da Noale, Adriana si sofferma sul tuo abito. È la prima volta che leggo un messaggio di un uomo che ti fa i complimenti per l'abito e non per te stessa. Un uomo che dice che è bello l'abito di Adriana.
1: Adesso, vedi? In genere è più un apprezzamento femminile.
0: Femminile, sì.
1: Sull'abbigliamento,
0: sì.
1: Sui capelli.
0: Sui capelli.
1: Ma quali capelli? Gli uomini non fanno apprezzamenti sui capelli.
0: Ma sembra infatti, ovvio. Non credo, no?
1: Allora, sentiamo Anna da Varese. Ciao Anna, buongiorno.
2: Ciao bellissimi.
0: Grazie Anna.
2: Devo dire che a voi il tempo che passa proprio non si vede. Siete sempre più belle e più spumeggianti.
0: Come sei carina.
1: Meno male.
0: Adesso io direi di chiudere qui la telefonata, perché non potrei dire niente di meglio dopo. Quindi va bene così.
1: Quindi vuol dire che
2: ma
1: ci conosci da tanto tempo.
2: I complimenti tutto il tempo. Sì, sono parecchi anni.
1: Ok.
0: Parecchi anni che ci ascolti, Anna.
2: Sono un'ascoltatrice che è cresciuta con voi.
0: Cresciuta a pane kiss, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto.
2: Ho l'applicazione, quindi se lavoro sento voi, in macchina mia, di mio marito, quindi...
0: Tutta la razza, diciamo, è sintonizzata su sì, Radio Kiss. Sì.
2: E probabilmente ci stanno ascoltando, ciao.
0: Perfetto. Allora, tornando a te, parlaci invece delle tue cene in gruppo o comunque in quattro, quando esci, con chi esci e come vi sistemate a tavola.
2: Allora, generalmente ci mettiamo io e mio marito a fianco e di fronte abbiamo... la nostra amica e il nostro amico, quindi come se dovessimo viaggiare su due binari differenti.
0: Su due binari differenti.
1: Quindi tu di fronte all'amica e lui di fronte, diciamo, al marito.
2: Sì.
0: Quindi uscite solo in quattro, mai più persone?
2: No, anche più persone, però generalmente la cosa che mi dà più noia è quando usciamo in quattro e il mio marito invade praticamente il nostro amico con chiacchiere di tutti i tipi, politica, religione, guarda cosa succede.
1: Perché il parla molto? Parla molto lui?
2: È un logorroico.
1: È logorroico.
0: Mamma mia.
2: È un asciugone.
0: Non invitarmi mai a cena con te e tuo marito, perché io proprio i logorroici...
2: Quando sono sola.
0: Sì, mi invita quando è sola.
1: Me l'ero persa.
0: Ha detto ti invito
1: sola.
0: Quando sono sola.
1: Anna!
2: Ci si diverte, tranquillo.
0: Ci si diverte?
1: E là!
0: Va bene.
1: Ma tuo marito non è geloso, vero?
2: No, lui è lombardo, no.
0: Una volta, no. Sì, lui è lombardo, no. Una volta si facevano alle radio private locali, si faceva così, partiva la telefonata, poi quando una donna diceva una cosa come quella che ha detto Anna, si diceva allora passiamo in privato e partiva la canzone. Sì, partiva la canzone e si passava in privato. E poi la telefonata in privato prendeva una piega proprio un po' immagino.
1: E andava solo la musica.
0: Negli anni 70 la radio era questa, il conduttore o la conduttrice che faceva una chiappanza, lei ti diceva andiamo a cena da soli e te, come ha fatto Anna, ci divertiamo.
1: Quindi la linea si spostava sul segmento privato.
0: No, si diceva proprio andiamo a cena da soli e te, come ha fatto Anna, ci divertiamo.
1: Quindi la linea si spostava sul segmento privato.
0: No, si diceva proprio allora andiamo in

0: condivisione, capito? Allora uno vuole condividere il proprio malanno del momento e lo condivide con gli amici.
1: Sì, però tu non puoi operarti con le ciste e c'ho il dolore e poi mangi l'ira di Dio.
2: No, no, no, no, ma allora il problema qual è? Che da una certa età in su, Anna, scusami, da una certa età in su si comincia a parlare di malanni, c'è poco da fare.
1: Amore, ho 52 anni.
2: Lo so, da 50
0: non è una certa età.
2: No, no, no, ma da 50 in su si comincia. Se tira uno fuori per caso, un piccolo malanno, comincia la guerra a chi ce l'ha più grande. Il malanno, ovviamente. Esatto, va bene.
1: Guarda, ti dico, dalla perdita di capelli ai piedi che ti fanno male.
2: Ai prolassi, ai seni.
0: Mamma mia. Sì, sì, scusate, sì. Non voglio venire mai a cena con voi.
2: Sentivo Adriana che l'altro giorno diceva a un'amica 42enne, a te tu ce l'hai un po' sceso, e parlavano dei seni.
0: Della... No, però quello succede.
2: Sì.
0: Quello succede, uno vede la scollatura, come... sì,
2: i seni
0: succede.
2: Scesi.
0: No, scesi, come ce l'hai, ti regge ancora, le smaglie. Questa roba qua ci sta sempre in un discorso ovviamente meramente femminile.
2: Il culo e le tette devono stare su. Anna, su questo ti darei un premio, un applauso ad Anna, per favore, grazie mille.
1: Brava.
2: Brava Anna, un abbraccio, grazie per essere stata con noi.
0: Ischi a te, ciao Anna.
1: Adoro. Un bacione grande a tutti.
2: Anche noi ti adoriamo. Baci, ischi a te, grazie.
0: Allora, in arrivo un'altra canzone molto bella che è del 2013, Macklemore con Ryan Lewis.

0: Thrift Shop dal 2013. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo. Sentiamo un po'. Oh, grazie.
1: Credo che sia un clamoroso errore, ma va bene.
0: Ma ci stava.
1: Partito un Andrea, dobbiamo farti un applauso oggi. Oggi hai fatto il Pippo per lo show al posto di Pica egregiamente. Bravo.
0: Dai, bravo.
1: Bravissimo, vai.
2: Cara Radio Kiss Kiss, non vorrei essere presa per una stalker, però ovviamente sono una vostra ascoltatrice, quindi complimentissimi per lo spettacolo che avete fatto a Viareggio.
1: Grazie.
2: E oltre che per i cantanti, anche per i momenti dell'History Kiss, come
1: bellissimi.
2: Mi sono divertita. Grazie Francesca da Torre del Lago, ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Francesca. E grazie a tutti gli ascoltatori che sono venuti, eravate veramente tantissimi a Viareggio sabato sera, è stata una notte indimenticabile. Da quel palco vi abbiamo guardato negli occhi fino alla fine ed è stato un eye contact meraviglioso con i nostri ascoltatori. Grazie davvero di cuore. Adesso poi ci vediamo per l'ultima tappa a Pescara del Kiss Kiss Way
0: e
1: fra due settimane.
0: Vi daremo tutte le info utili per rivederci all'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Ci risentiamo domani mattina alle 7. Intanto vi lasciamo con i Black. Questa è Wonderful Life. Kiss

0: siamo precisi, le 5 di questo martedì 30 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto al nostro regista Andrea.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Andrea. Buongiorno a voi tutti. Come va questo martedì? Siamo tornati tutti, sì, al lavoro, eh?
1: No, ma
0: dico
1: sì.
0: Anche qui dalla capitale dove vi parliamo, che ieri era festa del Santo Patrono. Quindi anche i romani ci sono stamattina. Da tutta Italia vi vogliamo sentire. Tra un po' vi ricordiamo come contattarci, però iniziamo come sempre con la nostra sigla. Sai che l'ho sbagliata la sigla, però la Leti, metto quella giusta,
1: sì,
0: sei pronta?
1: Cioè,
0: boh, è mattina anche per me, grazie, sigla. E vabbè, succede.

0: Maxello fuori, animo, animo, a Maxelletti di quello che vuoi, animo, animo, animo, a Maxelletti di quello che vuoi, animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi, animo, animo, animo, urla insieme a noi, animo, animo.
1: Allora, visto che ci siamo,
2: sì,
1: approfitto della sigla è per farti ricordare il numero per i vocali.
2: Certo.
1: Dai, dai, dai, buongiorno.
2: 347 490 0042.
1: Stamattina è iniziata senza qualche problemino. No, non l'ho preso perché devo fare le analisi del sangue, quindi non posso prendere niente, capito? Non ho preso la flebo di caffè come al solito. Vabbè, siamo pronti, iniziamo, dai, che è meglio. Basta, ragazzi, c'ho i controllini, c'ho i controllini da fare. Puoi farlo anche tu, una visitina.
2: Sì.
1: Com'è, com'è? A me, anzi, grazie.

0: Siamo partiti così con Gaia, bossa nostra, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare. Lo diciamo anche noi ascoltatori, questo è un po' il nostro mood, no? Cioè quello di essere belli animati.
1: Sì.
0: Di primo mattino, animo, ce la possiamo fare tutti quanti, ci aiutiamo reciprocamente.
1: Certo.
0: Vedi che la cosa reciproca? Chi è che lo diceva?
1: Mamma mia, Furio.
0: Furio, Magda, no?
1: Lo sai che lo fai bene però, Sei Magda... portato per fare Furio.
0: Ah, sei gentilissima, so dove vuoi arrivare ma non ti faccio arrivare a quel punto. Vabbè, perfetto. Buongiorno mattinieri, quello che è certo è che vorremmo sentirvi, dai, allora vi aspettiamo per un messaggio vocale, il vostro buongiorno da tutta Italia. Ecco, dico a te che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto sentire la tua voce, questa è la mattina giusta magari, dai,
1: certo.
0: Oppure siete nuovi ascoltatori, siete arrivati da poco su Kiss Kiss, grazie per la fiducia e vi aspettiamo per un saluto qui
1: 347 490 0042.
0: Allora, come nostra abitudine, apriamo con i giornali, le prime pagine, un'occhiata veloce, la rassegna dei mattinieri prevede, insomma, cioè cercare di capire di cosa si scrive sui quotidiani questa mattina. Devo dire, tanto delle parole della Presidente del Consiglio che è stata intervistata ieri da un programma TV e riportata, praticamente le sue dichiarazioni sono riportate su tutte le prime dei quotidiani. E poi l'altro tema è il caldo e anche tanto sport, non solo sui quotidiani sportivi ma anche sui quotidiani, diciamo, tradizionali, quelli generici, mettiamola così, ok? Quindi questi un po' i temi trattati. Il Corriere della Sera apre proprio con le parole della Presidente del Consiglio: Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra, ha detto ospite da Porro su Rete 4. E poi l'altro tema, dicevamo, il caldo, allerta rossa in 25 città, scrive il Corriere della Sera. E Genova, purtroppo morti due anziani ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote trovato invece in canonica a Padova. Emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia da ieri. Sulla Repubblica, stessa apertura, Meloni, basta tabù destra al Quirinale, un virgolettato, sono le parole del Presidente del Consiglio o della Presidente del Consiglio, come preferite. La Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci dice: difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Poi la Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero poi sui colloqui Stati Uniti-Iran a Doha, perché prima Trump dice: abbiamo trovato la quadra, ci incontriamo e continuiamo riguardo la tregua, dall'altra parte smentiscono l'appuntamento, quindi c'è disaccordo tra Stati Uniti e Iran anche semplicemente sull'appuntamento di un vertice. La Stampa di Torino: Stati Uniti superpoteri a Trump, telenovela Hormuz, l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca, oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier in Qatar. Sulla prima del Messaggero: paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos, ritardi dei voli oltre le due ore. Da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano, leggo qui il piano FS per l'estate al CDA, vedremo cosa accadrà, ci sono dei lavori anche previsti, quindi questo rallenterà ancora una volta gli spostamenti. E poi anche qui Meloni destra al Colle, non è più un tabù. Il Resto del Carlino: caldo estremo, due morti oggi, 25 città ad alto rischio. Velocemente diamo un'occhiata al Giornale: tutti gli SMS sul caso Covid, così di donna giva per Conte, l'inchiesta esclusiva, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il quotidiano Il Giornale. Sulla prima del Sole 24 Ore: in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato delle successioni. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Il Mattino di Napoli apre con Meloni, destra al Colle, basta tabù. Questi dunque i giornali. Dicevamo anche di tanto sport riportato su tutti i quotidiani, non solo quelli sportivi, ma prendiamo tre pagine dei quotidiani appunto che si occupano di sport. Ce l'ha fatta in tempo la Gazzetta dello Sport ad aprire con la notizia della Germania: la Germania non c'è più, esce rigori col Paraguay. Lo dico, ha fatto a tempo perché il risultato maturato più o meno alle 2 di questa notte, quindi poco fa, la Germania esce contro il Paraguay e qualcuno risultava, anche perché qualche diciamo vecchia gloria della Germania che fa il commentatore, come accade spesso nelle TV, in questo caso le TV tedesche, diceva: dell'Italia non si merita neanche che si parli. Ora non mi ricordo qua chi l'ha detto, dopo ci arriviamo. Fatto sta che comunque qualche piccola soddisfazione, diciamo, per chi parla male dell'Italia, sì, ecco, ce la togliamo in questo caso con la Germania. Non si gode mai delle sconfitte, no, altrui, per carità, però è un risultato a sorpresa. L'altra questione riguarda il tennis, riportato sulla Gazzetta dello Sport. Cose dal numero uno: Jannik Sinner debutta a Wimbledon, più forte di tutto, vince 3-7-2 contro Kecmanovic, però va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince al quinto set, dice un'utile sofferenza. Sulla prima del Corriere dello Sport: Max, Napoli è tua, Allegri ha risolto il contratto col Milan, atteso l'annuncio oggi dal Napoli, da De Laurentiis. Poi Carlo Mago, entra Martinelli, Brasile agli ottavi, anche il Brasile soffre ma non come la Germania, esce ma vince, quindi passa. La Seleção batte 2-1 e rimonta contro, batte 2-1 il Giappone,
1: sì.
0: E Ancelotti decisivo con le sue scelte, no? Perché i due che ha cambiato di fatto sono quelli che hanno ribaltato la partita.
1: In questo momento c'è la partita Olanda-Marocco, sono al 96esimo minuto, sono 1-1.
0: Anche questa può finire rigore, no? Ma prima supplementari, credo, perché Germania-Paraguay è finita ai rigori, tra l'altro parati rigori da una parte e dall'altra, ed è già diventato tormentone.
1: Hanno fatto 4-3 per i rigori per il Paraguay.
0: 4-3 per il Paraguay. Incubo per i tedeschi, era il portiere paraguayano che prima che il calciatore della Germania battesse rigore batteva i guantoni. E li ha innervositi non poco, un rumore che non è piaciuto ai calciatori.
1: Lo so.
0: Perché hanno distratto e hanno tolto la concentrazione. Sì. Certo, dici, che concentrazione vuoi avere in uno stadio che c'è una
1: bolgia incredibile? Sai, un conto sei abituato magari al pubblico, dei calciatori, magari avversari, è diverso.
0: Vabbè, comunque, fatto sta che il Paraguay incredibilmente era avanti di 2 rigori, perché la Germania, ecco, ne aveva sbagliati 2, ha raggiunto il pari, poi quando si è andata i rigori alterni ha sbagliato il tedesco, ha segnato il paraguayano. Ne parliamo ancora tra poco, dai.

0: Scrive Simona, fai le analisi del sangue, le devo fare anch'io stamattina.
1: Bravi, vedi? Vi dovete controllare. Ah,
0: quindi niente colazione, ragazzi. Mannaggia, ci voglio un caffè, sai quando ci
1: prendo. Ma tanto già so come finirà. Fatte le analisi, dici mi hanno tolto tanto sangue. Faccio una tripla colazione, vero?
0: No, in realtà no. Perché.
1: Ma lo fai sempre.
0: Sto facendo una dieta, ragazzi, che devo diventare fisico, devo avere il fisico scultorio a mare.
1: E da quando l'avresti iniziata?
0: Dai, tanto tempo, poi l'alterno con degli stop, però
1: perché adesso sei nella fase di stop, però
0: sì, decisamente,
1: appunto.
0: Però la dieta non vuol dire non mangiare, vuol dire avere una dieta equilibrata, avere appunto,
1: e tu ce l'hai equilibrata?
0: Ma decisamente, no. Ragazzi, sì, sto perdendo tanto e quindi non farò una colazione abbondante dopo le analisi del sangue. Vabbè, però vanno fatti i controllini, li fate i controllini ogni tanto, sai, quelle cose lì, colesterolo, trigliceridi. Che una volta il medico mi disse: tu non hai il grasso nel sangue, il sangue nel grasso, quindi devi fare attenzione. Molto carinamente. Poi non so se l'avete fatto anche voi, ho imparato a fare quella cosa che calcoli il BMI, credo si chiami, BMI, l'indice che ti dice se sei grasso, sovrappeso, obeso e così via discorrendo, no? Tu metti l'altezza, vedi, aspetta, guarda,
1: quindi
0: faccio il calcolo.
1: Ah, vuoi fare il calcolo?
0: BMI. Allora, eccolo qui.
1: Vai.
0: Scusa, calcolo peso forma. Metti l'altezza e poi il tuo peso attuale e ti dice come sei messo. Per esempio, io sono alto 180, peso 106.
1: Sì.
0: Se faccio calcolo il tuo BMI è di 32,7, obesità di prima fascia. Capito? Sono obeso secondo.
1: Sei obeso?
0: Sì, prima fascia. Vuol dire che posso fare meglio, seconda, terza fascia. No, per dire. Però è importante calcolare queste cose perché si capisce che tipo di interventi devi fare, capito?
1: Sì.
0: Allora, se metto quello tuo della Leti, vediamo che tu sei proprio leggerina. Quanto sei alta tu, la Leti? Scusa, faccio al volo.
1: Allora, io ho un IMC, l'hai chiamato, giusto?
0: B di Bari, Milano, Imola.
1: Eh sì, vabbè, ok. Tu quanto ce l'hai?
0: 33.
1: Io 18.33.
0: Sei sottopeso tu. Sei sottopeso, vedi, lo sapevo. Quanto pesi adesso? 54? Quanto pesi?
1: 55.
0: 55. Calcola il tuo BMI. Eh sì, 18.2, sei sottopeso. Devi mangiare.
1: No,
0: devi,
1: ma io sto bene, no, perché ragazzi, sono tra il. Non sono sottopeso. Sono quasi tra il peso normale, perché 18.5 è il peso normale, dai, non è che siamo.
0: Vabbè, comunque era per dire, ragazzi, fatelo questo calcolo perché è importante. Perché,
1: però tu sei obesità di classe 1, però.
0: Cioè, sono appunto quello dopo il sovrappeso, cioè la prima parte dell'obesità. Non va bene, vuol dire che c'è il grasso addominale da togliere per la salute, non per la bellezza. Quindi fatelo anche voi, sto calcolo, lo trovate ovunque online e ci aiuta a capire che insomma dovremmo darci una regolata per motivi di salute. Quindi vado a fare i calcolini, sta roba qui, l'ho detto anche per che possano anche gli ascoltatori fare questo calcolo online, lo trovate ovunque. BMI, ok? Bari, Milano, Imola, cercate calcola BMI e vedrete che vi esce sta roba qui. Allora, pronto, volevo salutare i primi amici. Buongiorno. Vai. Chi c'è?
2: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Strombazzella per la Leti.
1: Grazie.
0: Bene, bene, bene. Allora, significato, vedi, così lo dico.
1: Cosa?
0: Il BMI significa, vedi, Body Mass Index o indice di massa corporea, quindi BMI è un parametro biomedico utilizzato per valutare se il proprio peso corporeo rientra in un intervallo salutare in rapporto all'altezza. Ok, perfetto, fatelo tutti e può tornare utile per capire se siamo in sovrappeso o addirittura obeso.
3: Buongiorno,
0: sottopeso.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono una tassista e sono già in giro a prendere i miei clienti.
0: Oh, bene.
3: Chiamo da Olbia, Sardegna.
0: Va bene, un saluto. Gabri si chiama, ciao. Ragazzi, era un assaggio, tra poco vi sentiamo tutti. Fate sto calcolo BMI, BMI e ci dite se siete sottopeso o sovrappeso. Dai, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: tutti che ci chiedono di calcolare gli indici BMI, BMI, che dir si voglia, perché abbiamo parlato del calcolo per capire se si è sottopeso, soprappeso, normopeso,
1: certo.
0: Obeso, prima cadevo. Io sono obeso e ho vinto, ragazzi, fino adesso, quindi questo per dire che è importante verificare, fare controllini di salute. Stamattina siamo partiti così, parlando, vedi, dell'analisi del sangue, che si fanno di mattina presto,
1: sì.
0: Senza far colazione, chiaramente a digiuno, quindi c'ho una fame, no, perché devo farlo io. Però poi lì siamo, ecco, perché avessi acceso da poco la radio, abbiamo iniziato a parlare, vedi, del calcolo dell'indice BMI o BMI, come si dice, sì, all'inglese. Visto che poi è un acronimo, appunto, che ci significa appunto body, corpo, no?
1: Sì.
0: Body mass index, capito? Cioè indice di massa corporea. E allora saluto giusto al volo, faccio un ascoltatore che mi chiedeva: Max, come sono messo io col BMI? Lui si chiama Giuseppe. Giuseppe, sei normopeso, eh?
1: Infatti, normopeso.
0: Normopeso, 1,70 per 70 kg. Dice: meglio fare il manovale che portare i giornali. Vabbè, forse ti ha aiutato, vedi, a essere normopeso. Bravo, sei in salute, complimenti, Giuseppe.
1: Sì.
0: Allora, tra poco vi sentiamo anche al telefono, magari, però prima un po' di vocali. Dai, buongiorno.
2: Chi buongiorno, è? Mattinieri, e buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Buongiorno da Sant'Agata di Puglia. Si torna al lavoro dopo le ferie, che brutta cosa.
0: Schisso, so, a tutti.
1: Schisso a te.
0: Ragazzi, ci tocca, dai. Buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Detti.
1: Ciao
3: Max, ma oltre a fare la dieta, fai anche ancora un po' di camminate tutti i giorni? Mi ricordo che a volte mettevi le storie con
0: sì,
3: i pazzi che facevi. Anche quelli sono molto importanti.
0: Allora,
3: ciao ragazzi, un bacione, Davide.
0: Sì.
3: Kiss.
0: Ciao,
3: animo,
0: Davide.
3: Animo.
0: Salutaci Fiorenzuola.
1: Allora, diciamo che si sta uscendo di meno con questo,
0: sì,
1: caldo.
0: Si sta uscendo di
1: purtroppo
0: meno, perché prima camminavo molto di più, è vero. Mi fa piacere che mi seguite anche sui social. Se volete aggiungerci Max Poli, le Leti sui social,
1: certo,
0: ci trovate.
1: Vabbè, diciamo che anche io sto camminando meno,
0: ma
1: fa caldissimo, però fa caldo
0: adesso,
1: ragazzi,
0: dai,
1: non si riesce.
4: Buongiorno mattinieri, ciao. Io sono con la sede da Capodornando, lavoro in Maestri Gelateri Italiani e sono un ambassador. Vado in Calabria a fare il gelato, apertura di una gelateria.
0: Dai,
4: quindi quest'afa si sente meno mangiando un gelato.
1: Certo.
4: Ciao, vi ascolto sempre.
1: Ciao.
4: Ciao, ciao, animo, animo.
1: Animo.
0: Bravo. Chi è?
5: Ho appena calcolato il mio BMI.
0: Oh, come va?
5: Mi ha risposto. Lascia verde, basta.
0: Vabbè, raga, però è sempre meglio del quando ti presenti al banco, Matt. No, lì proprio a me mi dice: allontanati, grazie. Non già i soldi.
6: Grazie, Lady, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Chi schissa poi? Un saluto da Maurizio, direzione Gaeta. Oggi un po' di riposo, prendo la mia barca e me ne vado a pesca.
1: Bello.
6: Vi auguro una buona giornata e grazie per la vostra compagnia.
0: Grazie a voi che ci scegliete. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri, questa radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: È arrivata qui tra noi nei mattinieri di Kiss Kiss. Sì. Tutti ovazione per te. Con rinnovato entusiasmo, cosa porti con te?
1: Tre notizie.
0: Mazzolini di rose e viola. Allora, buongiorno, tre notizie, vuoi darci qualche anticipazione?
1: No.
0: Come no? Allora, no, vabbè. No, allora, sempre più persone imparano qualcosa dopo 50 anni, corsi di lingue, fotografie, fotografia, musica, cucina, informatica, le iscrizioni degli over 50, dei corsi di formazione, ma non necessariamente professionali, ma semplicemente per avvicinarsi ad una passione, farlo magari in maniera più consapevole, ecco, si iscrivono a dei corsi. Per esempio, voglio imparare a scegliere i vini, ad abbinarli alle portate, ai piatti, e allora faccio un corso per sommelier. Bello. Questo è uno dei corsi che vorrei fare. Così come quelli, sai che sono belli quelli che vediamo nei film americani, cucina in coppia, no? La coppia che va a fare da uno chef con altre coppie, insieme imparano a fare una ricetta.
1: Puoi sempre andare comunque.
0: Sì, mi manca la coppia. Cioè mi manca la seconda. Chi vieni tu con me?
1: Io? E perché? Ma no, ma vai
0: tu
1: da
0: solo. Tu cucini
1: o
0: mangio, funziona così, capito? Però è bello, bello sapere che ci appassioniamo sempre di più a delle cose che non ci servono per motivi professionali, ma semplicemente per amore della conoscenza, che sia, insomma, conoscenza legata alla cucina, a quello che mangiamo, a quello che facciamo, ma anche corsi semplicemente per, ecco, piccole cose che ci fanno star bene, quelle cose che ci fanno capire come possiamo fare, per esempio, riciclare le cose. I corsi di bricolage vanno tantissimo, lo sai?
1: Sì, lo so.
0: Ma tu non fai niente.
1: Ma come non faccio niente?
0: Allora, oggi 30 giugno, che significa? Beh, significa che siamo esattamente a metà anno, 6 mesi finiti e 6 mesi davanti. Quindi, secondo gli amanti di quelle cose, sai che ci dobbiamo motivare, dobbiamo essere attenti, dobbiamo capire quanto possiamo fare, che potenziale abbiamo, sai, motivatori di professione, dicono che questo è un momento molto importante in cui ci si domanda: ho fatto quello che mi ero promesso a gennaio? Ho mantenuto almeno, diciamo, un obiettivo che mi ero prefissato, no? Quindi a inizio anno, sai quando ci sono i buoni auspici?
1: Sì.
0: Avrò fatto a metà percorso di quest'anno qualcosa di quelle che avevo deciso di fare? Beh, che può essere la dieta, può essere cambiare lavoro, può essere cambiare vita, oppure semplicemente devo occuparmi più di me stesso.
1: Certo.
0: L'hai fatto
1: anche quello?
0: Tu?
1: Sì, io l'ho fatto.
0: Comunque la risposta per la maggior parte di noi è: beh, ci sto lavorando e va benissimo. L'anno non è mica finito, siamo solo, diciamo, all'intervallo. Quindi,
1: ma siamo a metà anno?
0: Metà anno proprio, 30 giugno, 6 mesi finiti. Stavolta i 6 per fare bene questo 2026. Va bene. Volevo chiudere, spero di farcela, con quest'altra notizia che mi è piaciuta tanto.
1: Sì.
0: Senti quanto è bella.
1: Fammi sentire.
0: 30
1: va.
0: Giugno è anche una data fiscale, quella più temuta d'Italia, una nota, diciamo, di colore.
1: Le tasse?
0: Sì, che riguarda tutti, perché è una data cruciale nel calendario fiscale, dicevamo, italiano ovviamente, perché è la scadenza di 1000 adempimenti, dichiarazione dei redditi, versamenti, proroghe, il giorno in cui i commercialisti di tutta Italia si svegliano come noi, mattinieri alle 4 del mattino. Ecco, amici commercialisti, grazie per esserci, state facendo i conti, c'è un motivo. C'è un motivo se oggi molte agenzie fiscali aprono prima del solito, e quel motivo è appunto considerato il giorno, quel giorno lì, il giorno delle dichiarazioni dei redditi. Vabbè, allora sei a posto, Aleti, tu con le dichiarazioni?
1: Penso di sì.
0: Possiamo andare con una canzone?
1: Vai.
0: Vedi che mi devi dare tu qualcosa,
1: No, non ti devo niente. Contro

0: meglio. Rocco Ante alla Mena, un bacio all'improvviso nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, tra poco scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi, anche il calendario dei mattinieri che ci ricorda cosa è accaduto nella storia in questa data. Sì. Intanto ascoltiamo una canzone nuova.
1: Harry Styles con Dance No More.

Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Runway finale. La canzone Lady Gaga ed Occi nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno.
0: Ti saluta Miriam da Catania.
1: Ciao Miriam da Catania.
0: E poi c'è un'attrice che si chiama Miriam Catania, sai, non vorrei sbagliare. Però lei è Miriam da Catania. Allora, buongiorno a tutti, grazie per esserci. Siamo i mattinieri, ricordate, dalle 5 alle 7 a questo radio Kiss Kiss ci occupiamo d'attualità. Abbiamo parlato di scadenze fiscali, non volevamo farvi venire fuori pensieri sgraditi. Io saluto il mio amico commercialista Andrea, sì, che ogni volta dice: oh, quando si parla di me si pensa sempre a male. Perché pensate sempre: oddio, devo pagare le tasse. Mi ha chiamato il commercialista e dice: non vorremmo avere questa sensazione di essere sgraditi e sgradevoli, ma è il nostro lavoro e lo so, lo capiamo. Quindi salutiamo tutti gli amici commercialisti alle prese anche con le scadenze. Mi sa che devono lavorare un bel po' in questi giorni. Sì. Che c'è, volevi dire qualcosa?
1: No, non l'invidio.
0: Vabbè, ma tutti lavoriamo.
1: Però, certo.
0: Lavoratori anche nello sport, devo dire, in questi giorni abbiamo visto un sacco di imprese sportive, non solo quella del Paraguay che ha eliminato questa notte la Germania dai mondiali. E devo dire, leggevo sorridendo, che il presidente paraguayano ha indetto un giorno di ferie per oggi, giornata nazionale di riposo, perché il paese del Sud America ha battuto la Germania e neanche loro lo credevano possibile. Invece, dunque, il Paraguay va agli ottavi. La cosa che fa piacere è che in pratica il paese che è tra Brasile e Argentina, Paraguay insomma è lì, e in pratica tira fuori finalmente del bel calcio che porta risultati, no? E quindi dice: vabbè, da un lato c'ho i brasiliani che sono fortissimi, più giù c'ho più a sud gli argentini che hanno vinto l'ultimo mondiale, e noi che facciamo? Noi battiamo la Germania. Quindi festa nazionale in Germania proclamata dal presidente paraguayano. Dice: oh ragazzi, abbiamo lottato tanto. Stavo leggendo proprio le dichiarazioni.
1: Sì.
0: Si chiama Santiago Peña. Pochi minuti dopo la vittoria dell'Albi Roca sulla Germania, ha dato l'annuncio sui social, ha detto con tono celebrativo: il Paraguay non si arrende mai, vacanza, dannazione, confermando la decisione subito dopo il fischio della finale della partita, che appunto oggi è festa nazionale. Siamo contenti per gli amici paraguayani. Sì. Va bene. Oh, tra poco scopriamo altre cose. Volevi dire qualcosa?
1: Sono passati i rigori, Olanda-Marocco.
0: Cioè, chi è per gli amici paraguayani? Sì. Va bene. Oh, tra poco scopriamo altre cose. Volevi dire qualcosa?
1: Sono passati i rigori, Olanda-Marocco.
0: Cioè, chi è passato? Ah, stanno giocando.
1: Sì,

0: però anche no nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo come sempre con l'oroscopo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Come da sigla il nostro podio, i tre segni più fortunati di oggi. Terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dell'acquario, un'idea brillante o un incontro casuale si trasformerà in un'occasione concreta, mentre la fortuna vi sosterrà nelle decisioni più coraggiose.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno del cancro, la vostra precisione verrà premiata da una coincidenza favorevole che vi aiuterà a risolvere una questione rimasta in sospeso e a guardare avanti con maggiore serenità.
0: Il segno più fortunato di oggi è
2: il segno della bilancia. L'energia positiva della giornata vi spingerà a cogliere un'opportunità al volo, con risultati che potrebbero sorprendervi sia sul piano professionale sia in quello personale.
0: Abbiamo finito?
2: Certo.
0: Così, allora, riepilogo, sì. I tre segni più fortunati di oggi, martedì 30 giugno, sono...
2: In terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno del cancro e in prima posizione il segno della bilancia.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ah, dai, che ci dice tutto la Leti.
2: Sì.
0: Dunque, ripartiamo dalla data 30 giugno. Cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santi primi martiri della Chiesa romana. San Marziale, San Teobaldo e Santo Ottone. Mi piace Ottone.
0: Come suona anche? Oh, Teobaldo, come stai?
2: Sì.
0: Oh, Ottone, mi piace.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Dal 2016, il 30 giugno, si celebra l'Asteroid Day, la giornata internazionale degli asteroidi, istituita dalle Nazioni Unite. L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull'importanza dello studio degli oggetti che attraversano il nostro sistema solare.
0: Anche perché arrivano gli alieni, che fai? Non
2: certo,
0: li accogli?
2: Certo, immaginavo questa cosa. Il 30 giugno.

0: giugno del 1936 viene pubblicato Via col vento.
1: Parliamo del libro, sì, poi pubblicato, dal quale poi è nato appunto il film.
0: Sì. Nel 1990 la Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie.
1: Sì, dopo la caduta del muro di Berlino il 9 novembre 89, un anno dopo, poco dopo, insomma, decidono di unirsi finalmente le due Germanie, che non saranno felici adesso che sono uscite dai mondiali. Vabbè, andiamo,
0: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1933 Lea Massari, volto importante del cinema italiano ed europeo.
1: Bene.
0: Auguri a Maria Amelia Monti, l'attrice italiana compie oggi 64 anni.
1: Auguri Maria Amelia, vai.
0: Compie 60 anni oggi Mike Tyson, uno dei pesi massimi più celebri della storia della box.
1: Mike Tyson.
0: Vai. Concludiamo con la storia della musica. Nel 1980 il cantante britannico Richard Sanderson pubblicava una canzone che un anno dopo diventerà colonna sonora di un film cult degli anni 80, Il tempo delle mele. La canzone è Reality.

0: fine serata anche in discoteca ti mettevano i lentoni.
1: Ma ragazzi, questo mi ricorda molto le feste che si facevano una volta di pomeriggio a casa, dove ti passavi anche la scopa, te lo ricordi?
0: Il gioco della scopa, della spazzola, le varie declinazioni, però bellissimo. Intanto hai un aggiornamento di calcio?
1: Sì, si è conclusa Olanda-Marocco ai rigori, 3-2 per il Marocco.
0: Passa quindi il Marocco. Quindi anche l'Olanda eliminata dopo
1: Olanda
0: la Germania.
1: Sì.
0: Hai capito? Bene, fortissimo il Marocco poi d'altronde. Bene, salutiamo tutti gli amici marocchini che ascoltano Kiss Kiss, che saranno felicissimi. La musica più bella dal passato, 1987, Sting, Englishman in New York.

0: Sono le 6 in punto di questo martedì 30 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto anche alla regia. Buongiorno.
1: Andrea Gimmino, buongiorno.
0: Grande Andrea, buongiorno a voi tutti. Preparatevi perché tra poco c'è la raffica.
1: Sì.
0: Saluti, l'appello dei mattinieri. Spero siate più svegli di me, che prima ho detto festa nazionale in Germania, invece in Paraguay, perché hanno battuto la Germania. Saluto il nostro amico Davide che ce lo ricorda. Grazie per esserci, ragazzi. Allora, vorremmo sentirvi. Saluto da mattinieri. A chi? Quale categoria? L'appello da tutta Italia, il vostro nome, la città. E poi vi aspettiamo per un saluto a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Preparatevi che prima vediamo tutti gli aggiornamenti d'attualità tra poco. Intanto, Giovanotti Alfa, buon vento!

0: Momento la canzone di Jovanotti con Alfa. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss. Max Poli, scusa, ogni giorno dalle 5 alle 7 ricordate qui su Kiss Kiss, dove voi ci confrontiamo sui temi d'attualità, raccontiamo della nostra attualità, certo. E tra poco vogliamo sentirvi proprio su questo.
1: Che c'è?
2: Ti prendo in giro.
3: Buongiorno mattinieri.
0: Ecco, allora tra poco vorremmo sentirvi anche con un colpetto di clacson, quindi vocali, nome, città, mattinieri, colpo di clacson, ci diamo la carica reciprocamente con un saluto a questo numero
2: 347 490 0042.
4: Buongiorno.
0: Ragazzi, allora ripartiamo però velocemente dalle agenzie. Abbiamo già dato un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, vediamo se ci sono aggiornamenti e poi non vediamo l'ora di sentire voi. Allora apriamo con le parole del presidente del Consiglio Meloni, che ieri in un'intervista a TV su Rete 4 ha detto che la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Ha detto la Presidente del Consiglio, sarebbe una notizia terribile per un certo establishment, ma potrebbe esserci un Presidente della Repubblica non solo più di centrosinistra ma anche di centrodestra, ha detto, decideranno gli italiani. Poi l'altra notizia che è riportata sui giornali è l'aumento delle città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri 22 città, oggi e domani 25 delle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 di domenica scorsa, ma comunque temperature ancora sopra le medie. Però da oggi, anzi già da ieri in realtà, in alcune zone alpine e anche oggi poi in estensione verso il resto dell'Italia arrivano temporali. E poi un pensiero agli amici del Venezuela, nuova maxi scossa di terremoto di assestamento la chiamano, ma 5.1 bello forte. Purtroppo è aggiornato il bilancio delle vittime che supera le 1700, ci sono ancora numerosi dispersi, 16 morti italiani in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22 anni di Laviano in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Sono 40 i dispersi. Poi lo sport, tanto calcio, passa agli ottavi dei mondiali il Brasile di Ancelotti, che ha battuto ieri 2-1 il Giappone. Impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania tra supplementari e tempi regolamentari, vince ai calci di rigore, i sudamericani vincono 4-3, quindi siamo festa nazionale in Paraguay, dicevamo, dopo appunto questa vittoria sui più, diciamo, tra i favoriti, sui favoriti appunto della Germania. È appena terminata Olanda-Marocco 1-1 tra tempi regolamentari e supplementari, anche qui alla fine è passato il Marocco ai calci di rigore. Poi per il tennis è partito il torneo più importante in assoluto, Wimbledon, vittoria in extremis per Jannik Sinner all'esordio, ha battuto Kecmanovic ma ha sofferto parecchio, ha vinto 3-7-2, si è anche un po' fatto male, infortunato, un po' di sangue si vede dalla sua scarpa destra, perché praticamente deve essersi tagliato cadendo, non lo so, insomma comunque alla fine l'ha spuntata Jannik Sinner, siamo contenti. E queste sono le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, vita e storia da mattinieri, saluto la mia categoria, ecco tutto quello che vi va, con un messaggio esclusivamente vocale adesso a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Mettiamo Glorious di Andreas Johnson e poi tocca a voi.

0: Ale su Radio Kiss Kiss. Chi siete? Mattinieri perché? Di cosa vi occupate? Quale categoria di lavoratori del mattino va salutata? Vocali per rispondere a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Va bene.
2: Io non sono d'accordo di stare
0: sempre i polemici.
3: Ma chi è che va a radio?
0: Ragazzi, au. Buongiorno, fatemi sentire. Au. Conosci questo signore, Analetti?
1: No, è romano.
0: Certo, quindi ti senti a casa, giustamente.
1: Sì, sì.
0: Molto bene, anch'io, tra l'altro. Va bene. Pronto, iniziamo da Benevento, mi dicono, vai.
4: Pronto. Buongiorno Radio Kiss, sono Angelo da Benevento. Voglio fare gli auguri a tutti i ragazzi che partecipano al concorso maresciallo dei carabinieri oggi.
0: Bocca al lupo,
1: bocca al lupo.
4: Tanta forza e soprattutto anche al mio amore. Ciao, buona giornata.
1: Buona
4: Ciao.
1: Giornata.
0: Pronto, Antonella.
5: Buongiorno mattinieri, Antonella Dovenafro, e saluto tutta la categoria dei baristi. Forza. Kiss kiss a tutti.
0: Vai, Vittorio, buongiorno.
6: Buongiorno mattinieri, presente Vittorio da Scauri, Pescivendolo, saluto tutta la mia categoria. Animo, animo.
1: Animo.
0: Oggi è martedì, va bene pesce martedì, la Leti?
1: Martedì sì, martedì venerdì.
7: Buongiorno mattinieri, Alessandro da Catania. Saluto la categoria dei militari,
1: sì,
7: che sono in servizio da tutte le parti e chi fa il pendolare come me.
0: Vabbè.
7: Un abbraccio a tutti.
0: Ti salutiamo kiss, tutti. Kiss. Ciao ragazzi. La Leti, perché solo martedì e venerdì pesce? Scusa, è già stabilito così.
1: Allora, tu perché vieni giustamente campano da Napoli, che è ovvio
0: mare.
1: Che è una città di mare.
0: C'ha
1: sempre
0: sei abituato.
1: A Roma la maggior parte delle volte, dei posti, viene comunque scaricato proprio fresco il martedì e il venerdì, che poi va
0: Vabbè, pure dalle vostre
1: ma anche
0: ragazzi.
1: Mercoledì lo trovi fresco, però è dello
8: Buongiorno,
1: scarico del martedì.
8: Sono Giacomo dalla provincia di Crotone. Sto andando in Sila a raccogliere funghi, porcini.
0: Ci sono i funghi adesso.
8: Buongiorno a tutti.
0: I porcini, buonissimi.
1: Non è
0: Giovanni.
1: Caldo per i porcini.
9: Buongiorno Max Raledi.
0: C'è il giusto microclima.
9: Giovanni da Catania. Ho fatto il calcolo, allora ho fatto quello con la formula inversa.
0: Ah, quanto pesi?
9: Il mio peso dice che deve essere alto 4 metri.
0: No, hai sbagliato qualcosa, vedi?
10: Ma come? Rifacciato! Saluto da Ivan da Reggio Emilia! Animo, animo!
0: No, per chi se lo fosse perso, prima abbiamo calcolato l'indice BMI, BMI se sì, preferite BMI. All'italiana, che serve a capire se siamo sottopeso, sovrappeso,
1: obesi,
0: ecco, grazie.
1: Normopeso.
0: Quindi, vai.
11: Ciao Max, buongiorno a tutti, ciao Leti, sei bellissima!
1: Ciao.
11: Leonardo Trezzetta, vi voglio bene!
0: Mario, buongiorno!
12: Senti. Ciao Max e ciao Leti!
1: Ciao!
12: Da Mario e Melissa da Scauri, questa mattina sveglia presto, non per andare al lavoro,
1: ma
12: perché siamo in vacanza in terra sarda.
1: Che
12: andiamo
1: bello.
12: A fare una bella escursione.
0: Per questo già sveglio. Bravi ragazzi.
1: Bravi, animo.
13: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
13: Siamo qua nel nostro bellissimo centro culturale di Ronchetto. I miei amici stanno bevendo un ottimo caffè dal nostro
0: bene.
13: Amico Lorenzo, ma volete dirmi qualcosa? Ecco.
0: Collegamento, vai, che vuoi dire?
14: La vita le burra, volevo dire.
13: E lei?
15: Una buona giornata a tutti.
13: Iscrizione a tutti, da parte di Tony e fratello Barracuda. Ciao Max,
0: senti. Sono belli questi collegamenti, ragazzi.
1: Sì,
0: vai.
1: Ma quel rumore...
6: Buongiorno mattinieri.
0: Ciao, buongiorno. Allora,
1: ciao.
0: Aspetta, che mi stanno arrivando un sacco di messaggi, mi bloccherò i precedenti successivi. Vai, pronto? C'è Mariana
16: a salutarvi, che corre in ospedale a lavorare.
0: Forza,
16: operatore sociosanitario, un bacione a tutti, dai, oggi sta più fresca.
0: Dai, meno male, vai. Monica, buongiorno.
17: Buongiorno a tutti i mattinieri.
1: Ciao.
17: Io preparo dei piatti per un ristorante famoso di Napoli. Buona giornata a tutti.
0: E buon lavoro, Monica. Pesce o carne, mi chiedevo.
18: Io distribuisco pesce tutti i giorni, pesce fresco in tutta la Toscana.
1: Vedi? No, ma infatti non ho detto che tutti, però nella maggior parte dei casi, almeno a Roma, il martedì e il venerdì lo scarico.
0: Mettiamo Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buon martedì 30 di giugno. Allora, tutti gli aggiornamenti sui mondiali di calcio adesso con la nostra redazione.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La prima grande sorpresa del mondiale arriva alla terza gara dei sedicesimi di finale, con la Germania eliminata dal Paraguay ai rigori 4-3 dopo gli errori dal dischetto di Havertz, che pure aveva segnato il gol dell'1-1 nei tempi regolamentari, e poi di Voltemade quello decisivo di Jonathan Tah al sesto tiro. La Germania, dopo la vittoria del mondiale 2014, non riesce ad accedere agli ottavi per la terza edizione consecutiva. Bene invece i sudamericani, che con Enciso avevano segnato il primo gol in una gara ad eliminazione diretta in Coppa del Mondo. Avanza anche il Brasile di Ancelotti, ma che fatica contro un Giappone volitivo e ben organizzato. Finisce 2-1 con Gabriel Martinelli che al 96esimo mette il sigillo, quando ormai erano tutti pronti ai supplementari dopo la rete di Jaishu Sanu e il pari di Casemiro. Passa ai rigori anche il Marocco, che elimina l'Olanda penalizzata dagli errori di Kluivert, Timber e Somerville. I Leoni dell'Atlante, quarti al Mondiale 2022, diventano la terza nazionale africana a raggiungere la fase ad eliminazione diretta in due Coppe del Mondo consecutive. Le gare di oggi a Dallas alle 19, Costa d'Avorio in Norvegia, alle 23 a New York, Francia, Svezia. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Kiss Kiss a te che organizzi serate karaoke, stonando sempre con grande stile e passione. Kiss Kiss a te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo, animo,
0: dai che ce la possiamo fare, Aleti.
1: Sì,
0: sei piena di rinnovato entusiasmo
1: sempre.
0: Sai perché? Perché stavo leggendo una notizia molto interessante.
1: Quale?
0: Aspetta, ne abbiamo parlato prima, siamo praticamente alla fine dei primi sei mesi di quest'anno,
1: certo,
0: no?
1: A metà anno proprio,
0: sembra una data come tanto, e invece uno di quei giorni che fanno venire voglia di fermarsi un attimo. Oggi è il 181esimo giorno dell'anno, leggevo un po' di dati, statistiche che amo. Da domani entreremo nella seconda metà del 2026, è il classico momento in cui ci si accorge che il tempo, diciamo, corre inesorabile, veloce, più di quanto immaginiamo. A gennaio ci sembrava di avere, che ne so, davanti un anno infinito, poi sono arrivate le notizie, gli eventi, le emozioni, le vittorie, le sorprese, purtroppo anche, insomma, un po' di preoccupazioni, i conflitti. Quindi però siamo a metà strada di questo 2026. La domanda è semplice, ecco, se doveste raccontare questi primi sei mesi con una sola immagine, una frase, quale sarebbe? Sei contenta di questi primi sei mesi dell'anno? Facciamo sempre il bilancio a fine anno, inizio anno, partono i buoni propositi. Oh, oggi 30 giugno, metà anno proprio spaccato. Fatto tutto quello che volevi fare almeno a metà?
1: Non ancora.
0: Allora,
1: no, devo ancora delle cose da fare. No,
0: stavo leggendo un po'.
1: Ma poi non
0: puoi
1: fare tutto nei primi sei mesi, poi negli altri sei mesi che ti rimane da fare, devi distribuire.
0: No, allora vedevo un po' gli eventi, per esempio, delle ultime ore. Caldo record, Sinner che ha vinto con una scarpa insanguinata, il Brasile che ha segnato al 96esimo e ha vinto. E oggi Harry Potter compie 29 anni.
1: Sì.
0: Mamma
1: mia, già 29 anni sono passati.
0: Poi, visto le nuoto, Sara Curtis ha battuto record come se, insomma,
1: se niente
0: nulla
1: fosse. Così,
0: brava Sara Curtis. Insomma, ognuno ha le sue cose, no? I record battuti, questi sei mesi. Cosa ricordate, dai, di questi primi sei mesi dell'anno? Siamo sempre abituati, ripeto, a fare bilanci a fine anno, facciamoli dopo i primi sei mesi, no?
1: Certo.
0: Che poi servono anche a correggersi.
1: Dici?
0: Cioè, uno vede il semestre per dire, forse devo correggere il tiro per arrivare agli obiettivi di fine anno. Ecco, allora, prima del caffè, prima delle notizie, prima di tutto, buon 30 giugno, buona seconda metà dell'anno e ragazzi, diamoci da fare per migliorare appunto questa parte, seconda parte del 2026. Però ci piacerebbe, insomma, sentire da voi con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ecco, com'è andato questo inizio di 2026? E dicevo, però nella seconda parte c'ho buoni auspici per... chi l'ha detto che queste cose vanno fatte solo a inizio e fine anno?
1: Certo.
0: Anche a metà, dai, proviamoci perlomeno. Vi sentiamo tra poco, buongiorno a tutti. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa era

0: Energia, Mark Ronson, Bruno Mars, Salt and Funk dal 2015 nei mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina sì. La giornata inizia prestissimo con noi 5-7, la nostra missione è l'attualità. Noi e voi ci raccontiamo dei fatti che leggiamo sui giornali, sui quotidiani, appunto sulle agenzie, quelli che ci raccontiamo, quelli che riguardano la nostra attualità. Abbiamo fatto così, scherzando, abbiamo dato un'occhiata al calendario oggi. 30 giugno, dice che fa? Metà proprio anno già consumato, siamo proprio a metà strada. E allora perché fare bilanci solo a inizio e fine anno? Cioè, avete fatto quello che vi eravate prefissati a inizio anno? Almeno la metà.
1: Certo, almeno la metà.
0: Vai, un po' di messaggi di testo.
1: Sì, questo semestre per me è stato importante. Ho cambiato ruolo in azienda e finalmente ho raggiunto un obiettivo che inseguivo da tempo. Matteo da Torino, poi. Che bello sentirvi dire che abbiamo ancora 6 mesi per fare grandi cose. Io non ho raggiunto tutti i miei obiettivi, ma ho superato momenti difficili e questa per me è già una vittoria. Ora si riparte, Valentina da Palermo. Poi avevo promesso a me stesso di fare più attività fisica, qualche mese sono andato forte, poi ho rallentato, però ho capito che la cosa importante è ripartire ogni volta. Simone da Padova.
0: Mai fermarsi. Max ha raggiunto il primo obiettivo.
2: Ciao, buongiorno a tutti. In questi primi 6 mesi dell'anno ho perso i miei primi 20 kg. Ciao.
0: Dai, e poi ne restano altri 20, credo, no? A questo punto,
1: ma 40, cioè,
0: non so. Non lo so, i primi 20, uno dice sto a metà, sei a metà strada. Sono bravo ancora col pallottoliere. Gianni, buongiorno, come va a te stamattina? Racconta, i 6 mesi?
3: Buongiorno. Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: I miei primi 6 mesi sono stati uno sforzo continuo per quello che accadrà nei secondi 6 mesi. Bene. Un nuovo lavoro, quindi qui non si abbassa la guardia. Chissà a tutti, Gianni da Latina.
0: I primi 6 mesi per Gianni da Latina sono stati propedeutici ai secondi 6 mesi, capito? Che iniziano da domani.
1: Certo.
0: Fatto la, come me, io faccio cerco di fare le scalinate, 4 piani a piedi, in modo da poter mangiare poi.
1: E ti bastano sti 4 euro. No. Che stai dicendo?
0: Faccio la passeggiata preparatoria, perché faccio 200 metri a piedi, posso mangiare in abbondanza, capito? Che calcoli. Allora, non sono tanti i messaggi di testa che mi stanno facendo sorridere.
1: Avevo l'obiettivo di viaggiare di più, invece il tempo è volato tra impegni e lavoro. Però ho iniziato a organizzarmi meglio e magari nella seconda metà dell'anno forse arriverà la svolta. Lorenzo da Bologna. Avevo tanti progetti per Avevo tanti progetti per questa prima metà dell'anno. Alcuni sono partiti, altri sono rimasti purtroppo nel cassetto. Ilaria da Parma.
0: Io sorridevo per il messaggio di Andrea. Sei mesi sono volati, però sto cercando di mantenere il proposito di Capodanno. L'unica cosa che ho perso davvero però è il foglietto dove l'avevo scritto, che non si ricorda. Qual
1: era? Ma non ti ricordi neanche, io non lo so.
0: Va bene, dai ragazzi, al di là di tutto ci stiamo scherzando un po' su. Siamo a metà anno, avete fatto almeno la metà di quello che appunto vi eravate prefissati inizio anno, cioè ci giochiamo un po' su, dai. Vocali per rispondere al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Poi c'è la raffica finale più tardi per proprio il saluto dei mattinieri qui su Radio Kiss, il nostro Ce la posso fare. Canzone nuova adesso, mettiamo Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: cazzo vuota. Emma Fabri Fibra antidroga nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, nel mezzo del cammin di nostra vita.
1: Mi ritrovai nella selva scura.
0: Oh, reminiscenze scolastiche, qua citiamo il sommo poeta, ragazzi, mica così cotica. No, per dire, siamo nel mezzo del cammin del 2026, non vi vogliamo mettere ansia, dicevo, non mi cade in 6 giorni che non gliela faccio, però è per dire che partiamo sempre iniziando con dei buoni propositi. Oh, siamo a metà anno, avete realizzato almeno la metà o a che punto siete con i propositi che avevate inizio anno? No, ci giochiamo un po' su, sì. Però stanno venendo fuori un sacco di messaggi divertenti, i vocali li sentiamo tra poco, però saluto Monica da Bari. Dice, sì. Ragazzi, ho iniziato la dieta il 2 gennaio, da allora ho perso solo la pazienza, perché poi ti arrabbi perché certo. Dice, malgrado i sacrifici non calo, ma come è possibile? Come che si chiama quella cosa glicemica là, quel problema? Cioè, c'è un modo di definire questa, ma è una sindrome metabolica, se ricordo bene.
1: Sindrome metabolica.
0: E devi far verificare quella, capito? Che malgrado i sacrifici non cali, vabbè, poi ci sono i professionisti, dietologi, medici, che ti diranno cosa fare. In bocca al lupo, però io vorrei farci una puntata speciale. Su queste cose qua, vuoi perché anch'io sono sovrappeso, quindi anzi ho calcolato l'indice BMI o BMI, che sarebbe più corretto visto che è un acronimo inglese. E chi mi dice che non sono sovrappeso, sono primo grado di obesità.
1: Però primo grado, non è che stiamo parlando di una cosa.
0: Vuol dire che, fra l'altro, l'obesità, leggevo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una pandemia. Cioè siamo sempre più, mangiamo tanto, siamo opulenti, mangiamo male, c'è tanta opulenza più che siamo opulenti. E quindi qual è la questione? Che si sta facendo di tutto per battere questa pandemia legata appunto al sovrappeso, tra l'altro con nuovi farmaci e nuovi ritrovati che stanno funzionando sempre di più. E una di queste mattine voglio parlarne con un professionista, con un medico, vediamo se riusciamo a chiamarlo, dai, che così ci raccontano un po' per esempio come funziona con quei due principi di cui si sta parlando tanto, di quei due spero di non sbagliare a definirli, non mi ricordo il nome, ma quelli che ti fanno la tirzepatite e l'altro non mi ricordo come si chiama, però che fanno, stanno veramente aiutando tanto le persone a perdere peso. Ne parliamo un'altra volta tra poco, però vi sentiamo sui buoni propositi per la seconda metà dell'anno qui nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.

0: come diciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare. Ho parlato di dieta e un sacco di messaggi, la prova costume spaventa tutti, c'è chi già l'ha affrontata, chi non ancora. Io se mi metto in costume spavento più che altro per il pallore, sono bianco da paura.
1: Ma sai che ti vedo però meno bianco rispetto all'anno scorso, sì, non so
0: le
1: perché.
0: Braccia e le gambe, poi ho il segno della canottiera come molti. No,
1: non ho visto la pancia sicuramente sarà bianca.
0: Vabbè, perché non mi sono messo proprio il sole, anche perché invecchia la pelle, è troppo sole.
1: Sì, io non
0: va
1: prendo
0: bene per
1: sole,
0: la vitamina D, però. Vabbè, no, dicevo, saluto tutti quelli che mi chiedono chiarimenti sulla cosa di cui ho fatto accenno solo. Ne facciamo una puntata dei mattinieri, sì. Promesso. Di questi due farmaci, non parliamo del nome del farmaco inteso come prodotto, perché non posso fare pubblicità,
1: no,
0: chiaramente.
1: Certo.
0: Però per dire, sono i due principi che non so se sono principi attivi o come chiamarli. Semaglutide e tirzepatide sono due farmaci innovativi per il trattamento del diabete di tipo 2 e dell'obesità. Entrambi si somministrano tramite microiniezioni sottocutanee e agiscono, che cosa fanno? Riducono l'appetito, stimolano il senso di sazietà e fanno dimagrire tantissimo. Sono un po' quelle le cose più innovative, no? Per combattere quella che l'OMS ha definito la pandemia da obesità, no? E quindi informatevi dal vostro medico, che sicuramente saprà consigliarvi. Abbiamo lanciato però un altro argomento e su questo ci torniamo, magari chiamiamo un professionista nei prossimi giorni. Allora, oggi 30 giugno si chiude ufficialmente la prima metà del 2026 e noi vi abbiamo chiesto: ragazzi, ma avete fatto almeno la metà di quello che avevate prefissato inizio anno? Karen,
2: Max, ciao Letti, questi primi sei mesi sono stati molto impegnativi, stancanti, perché mi sto preparando al trasloco. Schissa tutti, Carla.
0: Cioè, hai fatto i primi sei mesi di preparazione al trasloco, che non è roba da poco, tra pacchi, in scatolare, le masserizie si chiamano, no?
3: Buongiorno ragazzi, Angelo da Napoli. Allora, io lo scorso anno ho avuto un infortunio proprio di questi giorni e pensavo, appunto, a questi giorni, come il mio rientro nelle gare, come un novello di SEO, visto che a breve esce anche il film di Nolan. E invece nulla.
0: Niente.
3: Non ho praticamente risolto. L'unica nota positiva è il fatto che ciuccio le tette della mia amata.
0: Ma quella è una bella cosa, mica da poco. La tua amata ti consola così, va benissimo. Vincite, vai, vedi che.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Danilo.
0: Ciao Danilo.
4: Io mi ero prefissato a fine anno di vincere il Super Enalotto, però nei primi sette mesi ancora non è successo. Vediamo che succede dopo.
0: Ma lasciate
1: quello ogni anno, ragazzi.
0: Raga, ma lasciate perdere, non buttate soldi di tasta roba qui, vai. Maura, buongiorno.
5: Maura da Modena, il mio progetto a gennaio era, cavolo, a giugno se perdo un chilo al mese, ho perso sei chili, invece niente. Sono rimasta per fortuna tale uguale. E l'altro obiettivo che abbiamo raggiunto io e mio compagno, mio marito, abbiamo finito due finanziamenti che ci massacravano, quindi da adesso è tutta una discesa. Wow,
1: bravo.

0: Mace per gli amici Maze.
1: Maze.
0: Suona molto meglio.
1: Eh sì.
0: Maze con Salmo e con la pesce. La canzone Cattive Abitudini, le mattinine di Kiss Kiss. Torna anche l'argomento, no? Le cattive abitudini alimentari.
1: Sì.
0: Ragazzi, promesso, lo trattiamo domani perché mi avete scritto, ci state scrivendo Dionis su queste cose qui che riguardano la dieta, anche perché molti si apprestano a debuttare in spiaggia in tutto il loro splendore. Eccomi qui, sono arrivata alla passerella. Chi c'è per scendere in spiaggia? E a volte diventa un tappeto rosso, red carpet, capito?
1: Sì. No, un messaggio molto
0: modello
1: carino.
0: Modello Giudito, vai, messaggio, vai, leggi.
1: Mio marito e io diciamo sempre all'inizio dell'anno se scendiamo di 10 kg, ci sposiamo religiosamente, ma adesso siamo diventati 20 kg in più.
0: E quindi non...
1: Siamo lo stesso sposati, tutto il resto in comune, però giustamente non hanno, lo so,
0: un
1: ma...
0: Un po' di saluti, dai, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady Pasquale Trambiri di Bologna.
0: Che dici Pasquale?
2: I miei buoni propositi per i secondi 6 mesi, rispetto ai primi 6 mesi, non sono cambiati per niente. I debiti che avevo ai primi 6 mesi li avrò anche nei prossimi 6 mesi.
0: E allora tutto normale. Dai, ciao Giuseppe, come stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Lecchi, Giuseppe da Milano. Io la bronzatura non ho problemi, avrei melatonina da vendere.
0: Ma serve più la melanina che la metto al melatonina, mi sa, per la bronzatura. Però vabbè,
1: Sì, melanina. È la melanina, non è melatonina.
0: Vabbè, pronto, chi è? Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri, Pasquale di Locorotondo. Fine turno di notte, torno a casa sempre da Massafra.
0: Ciao, un saluto, pronto?
1: Ciao.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
0: Vai.
5: Franco da San Severo.
0: No. Ciao Franco, un saluto a te. Guarda quanti saluti.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. I buoni propositi per il secondo semestre dell'anno sono uguali al primo, quindi lavorare in attesa delle meritate ferie fra pochi giorni e poi lavorare
1: e ferie per poi.
6: Vi saluto, vi ho ascoltato tutto il programma stamattina.
0: Bene, speriamo tu sia contento. Ragazzi, torniamo in onda domani con i mattinieri dalle 5 alle 7, tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Velo Show, grazie alla regia
1: Andrea Cimmino.
0: Vi lasciamo con gli Oasis dal 1990.

0: 2027 sarà l'anno giusto perché io vada a vedere il concerto di Oasis.
1: Bello, vengo con te.
0: Ah, non sei stata invitata. Però
1: mi
0: vabbè,
1: invito
0: se
1: da
0: vuoi,
1: sola.
0: Se vuoi vieni. Oasis con Stand By Me hanno chiuso i mattinieri su Radio Kiss Kiss e aprono quasi il Pippo Pelo Show.
1: Ma prima, visto che sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione. Per tutte le news c'è Alessandra Prea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Il terremoto in Venezuela, mentre non si ferma lo sciame sismico dopo la duplice scossa di giovedì, un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dopo 108 ore nello stato di La Guaira. Il bilancio provvisorio è di oltre 1700 morti e decine di migliaia dispersi. Nel frattempo è stato trovato senza vita il 58enne di Salerno, Enzo Cuomo. Recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Al momento sono 16 i cittadini italiani che risultano tra le vittime. Temperature record in Italia ed Europa, oggi il picco del caldo, due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore. E continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso, oggi e domani saranno 25 da nord a sud, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. Ma oltre al caldo si fanno i conti anche col maltempo, ieri violenti temporali hanno colpito in particolare Lombardia e Piemonte, diversi interventi per alberi caduti e cantine allagate, autorità in allerta anche per il monitoraggio dei fiumi milanesi Seveso e Lambro, disagi e ritardi per la circolazione ferroviaria a Torino. La cronaca, il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente a Reggio Emilia, l'assassino è ancora in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Indaga la polizia. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, 60 anni, originario di Capodorlando, in provincia di Messina, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. Germania sotto shock dopo la sparatoria a Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi è sospettato di aver sparato in un centro per madri e bambini uccidendo 6 persone. L'attentatore aveva un appuntamento con alcune delle vittime per discutere dell'affidamento della bambina. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Oltre a lui sono stati colpiti anche la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia di genitori è in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Siamo allo sport con i mondiali 2026, Germania fuori ai 16esimi, eliminata ai rigori dal Paraguay dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati sull'1-1. Agli ottavi va anche il Marocco che ha battuto l'Olanda sempre calci di rigore. Avanti il Brasile di Carlo Ancelotti che ha superato il Giappone per 2-1. E infine tennis, Jannik Sinner approda al secondo turno di Wimbledon con grande fatica. Il campione in carica ha battuto al quinto set in rimonta il serbo Kecmanovic in 3 ore e mezza di gioco. Nulla da fare invece per Luciano Darderi, superato dallo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile, eliminata Elisabetta Cocciaretto dalla cinese Wang. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, Kiss Kiss a tutti.

0: dico? La dico tutta?
1: Dilla tutta, sì, che sì, la vuoi dire a metà?
0: No, ho goduto un po' stamattina quando ho sentito che Germania e Olanda sono fuori dai...
1: Sono fuori dagli ottavi di finale.
0: Ai mondiali. Sì, sì, sì, ma il famoso malcomune mezzo gaudio.
1: Ieri hai visto il Brasile?
0: Il Brasile invece va avanti. Si e anche
1: segnato?
0: Il Giappone è fuori a causa del Brasile, appunto, che gliel'ha fatta vedere nera il Brasile. Tu, Adriana, stai seguendo ovviamente tutto.
1: Ho seguito un po', devo dire la verità.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, mio figlio voleva seguire, ho seguito anch'io.
0: Seguito
1: e mi è piaciuta la vittoria del Brasile.
0: Brava.
1: Grazie. Dai, buongiorno. Oggi è martedì 30 giugno. Si parte.

0: E hai trovato affascinante anche Sinner, che ha vinto col piede insanguinato.
1: Sì,
0: Adriana,
1: sì,
0: ha trovato
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: sexy il piede insanguinato di Sinner.
1: Non l'ho trovato sexy, ma l'ho trovato estremamente resiliente.
0: Resiliente,
1: cioè,
0: sì.
1: Se dobbiamo
0: sì.
1: utilizzare questo termine inflazionatissimo, vale la pena utilizzarlo
0: fatto, infatti,
1: quando è giusto.
0: Stamattina lui ha fatto il certificato di resilienza.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Dovremmo farlo anche noi un po', dai.
0: Allora, posso salutare Emanuela che mi ha regalato questa camicia?
1: Molto bella, devo dire.
0: No,
1: molto bella. È di lino?
0: Sì, no, è mia.
1: Anna Chiara, oddio, l'ho sentito, grazie.
0: Si è sentito oddio in onda di Anna
1: oddio.
0: Chiara. Sulla battuta.
1: Sulla battuta,
0: esattamente.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Allora, oggi è 30 giugno, ufficialmente finisce questo mese tipicamente estivo,
0: sì.
1: dove chi va a fare le vacanze a giugno viene considerato dagli altri fortunato. È vero o no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: O intelligente, allora, cioè le vacanze intelligenti, quelle che si fanno a giugno.
0: Ho detto a dei miei amici che stavano partendo, ho detto ragazzi che culo, quanto mi piacerebbe partire adesso.
1: Per chi parte a giugno.
0: Perché noi siamo i forzati di agosto.
1: Sì, è vero.
0: Noi facciamo noi facciamo una radio verità, diciamo le cose come stanno. Agosto è l'unico mese in cui non viene fatta l'indagine radiofonica. Cioè, quelli che chiamano le persone per chiedere che radio ascolti, eccetera, eccetera, lo fanno per tutto l'anno, tranne che ad agosto.
1: E quindi agosto
0: e quindi
1: siamo
0: le
1: un po'
0: radio
1: più
0: ad agosto,
1: liberi.
0: Insomma, concedono alcune radio, altre invece le concedono già da giugno, insomma, poi dipende dall'organizzazione. Noi andiamo in ferie sempre ad agosto.
1: Però noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti, e diciamo, una delle critiche mosse agli italiani, all'Italia in generale, era che il fatto di andare in vacanza o di chiudere le aziende o di chiudere tutta la produttività ad agosto fosse una fissa solo italiana. Invece non lo è. È europea, anche in Francia e Spagna avviene la stessa cosa, si ferma praticamente tutto.
0: Però tu lo sai, Adriana, che molti italiani ormai programmano le ferie in base alle nostre ferie. Cioè,
1: le
0: nel
1: nostre,
0: senso che loro sono contenti.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Faccio subito una domanda agli italiani: ma se Adriana ed io, se il Pippo per lo show lo fermassimo adesso, tipo, vi farebbe piacere se ci fermassimo tipo per 15 giorni? O vi darebbe fastidio?
1: A partire da lunedì,
0: perché voi i primi 15 giorni di luglio lavorate ancora. Fateci sapere 347 490 0042. Cioè, siete contenti che questo programma si ferma ad agosto? O vi piacerebbe che si fermasse anche adesso? Cioè, vabbè, così, perché noi un po' rappresentiamo per tutto l'anno, perché la nostra stagione, diciamo, va da settembre a luglio. Per tutto questo periodo rappresentiamo un po', tra virgolette, l'inverno,
1: sì.
0: l'anno lavorativo delle persone. Poi l'estate per noi è rappresentata da agosto, cioè quando non ci siamo, allora la gente dice, vabbè, non ci sono, è estate, sono in vacanza anche loro.
1: Beh, quest'anno ci fermiamo ad agosto, però la domanda che vogliamo farvi è, ma voi le ferie ad agosto le scegliete liberamente? Perché amate, non voglio dire il caos e il caldo, perché nessuno ama il caos e il caldo, ma perché amate fermarvi ad agosto? Oppure siete costretti per via del vostro lavoro, perché la vostra azienda o comunque il vostro lavoro in qualche modo si ferma solo in quei giorni lì di agosto?
0: Volevo salutare Cosimo da Benevento che ha scritto: mi darebbe molto fastidio se vi fermaste adesso. Ma come ti darebbe fastidio? Sentiamo. Vai, ci stanno mandando tanti
2: buongiorno
0: messaggi.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Assolutamente no.
0: No.
2: Sarebbe un dramma
0: senza di voi
2: nei prossimi 15 giorni.
0: Quindi niente, dobbiamo venire, Adriano. Ferie ad agosto tutta la vita per voi. Scriviamo un altro, prego, vai.
3: Buongiorno da Mirina Attigliano. A me dispiace anche che chiudete agosto, perché io lavoro.
0: Ah, vedi.
3: Lavoro in un agriturismo, quindi l'estate per me è lavorativa.
1: Quindi
3: sempre.
1: Vai in vacanza forse d'inverno. Schifo
3: a tutti.
0: Sì,
1: schifo a te.
0: A lei dà fastidio pure che andiamo in vacanza da Tenariscelo.
1: Già.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, sono
1: Buongiorno.
4: Angela da Benafro. Vorrei che il vostro programma non finisse mai. Anche ad agosto vorrei che ci foste, perché mi fate sempre tantissima compagnia. Kiss Kiss, un bacio a te Pippo e a te Adriana.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Questi sono quelli che ci mandano poi sui social, ci scrivono ad agosto, ma quando tornate, che
1: noi ci mancate,
0: manco abbiamo messo il piede fuori la radio, tipo il lunedì non veniamo perché è il primo giorno di ferie, il martedì arrivano già i messaggi, ma quando tornate?
1: Vero.
0: Vai, prego, sentiamone ancora.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Assolutamente no.
0: Ecco,
5: secondo me dovreste fare 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, così spezzate.
0: Così spezziamo.
5: Kiss kiss.
0: Vabbè, sappiate che ad
1: agosto non sarebbe male.
0: Ad agosto
1: dire.
0: Vi libererete di noi per un mese intero. No, è questo A è per voi, non è per me. Dico per voi ascoltatori.
1: Ah, non è per lui, perché lui comunque non andrà in vacanza, non avrà la camera luxury, quella con la piscina.
0: Allora, sappiate
1: fuori,
0: che per un mese non avrete
1: spa,
0: notizie di noi.
1: Capito.
0: Andiamo avanti, vai.
1: Però è molto dispiaciuto, effettivamente. Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni. Sotto la doccia. doccia. Sotto la doccia.
7: Però mi piaci, non ci posso fare, mi piaci. E mi hai convinto che tua madre si sentiva troppo sola. Per stare un po' da noi che una settimana vola così.
0: Grande Alex, che ho visto su Instagram l'altro giorno in una fotografia molto tenera dove giocava con la palla con suo figlio.
1: Ah, ok, lo salutiamo e adesso ascoltiamo questo pezzo che è del 1998 e appunto mi piace. Okay.

0: Radio Kiss Kiss. Gli italiani stanno parlando già di ferie. Adriana, vogliamo sapere anche voi quando andate in ferie, qual è il vostro periodo di ferie, cari amici ascoltatori. Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Siete già in ferie? Perché domani è giornata importante, molti partiranno.
1: Beh, domani è il primo luglio, quindi ti ricordi quando, non so se esiste ancora proprio come espressione, vado in vacanza la prima quindicina,
0: la prima quindicina di luglio. Ma certo che esiste.
1: E domani parte la prima quindicina, cioè chi ha affittato magari una casa, i primi 15 giorni di luglio, quindi si comincia già a partire. La vacanza la fate quindi nel periodo ideale oppure nel periodo imposto per questioni lavorative? Sentiamo un po' cosa ci raccontano gli italiani.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao,
2: Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Del Friuli. Allora, a noi, parlo secondo me a nome di tutti,
0: mi
2: piacerebbe che voi non ci foste questi 15 giorni di luglio.
0: Vedi?
2: Però ragazzi, le ferie sono sacre, quindi
0: vero,
2: io penso che anche voi abbiate il diritto,
0: grazie,
2: di andare qualche volta in ferie
0: qualche
2: a giugno se lo chiedete.
0: Va bene,
1: grazie Daniela,
0: grazie mille. Ciao, chissà a te, buona giornata.
3: Ma perché non andate nemmeno in vacanza ad agosto? Così nessuno si preoccupa, nessuno è dispiaciuto e fate contenti tutti.
0: Scusami caro,
3: soprattutto per chi lavora.
0: Ma tu perché non ti fai i fatti tuoi e ti stai in un poco zitto? Andiamo avanti. Ma guarda,
1: sentiamo.
0: Adesso anche le pulci hanno la tosse. Andiamo.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Per me purtroppo l'estate è lavorativa. Autista NCC, Paolo da Prato.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, un bacio.
0: Estate.
1: Sì. Poi ci sono quelli che lavorano tutto il periodo estivo,
0: sì.
1: Quindi le vacanze poi si fanno da settembre a ottobre in poi.
0: Barbara da Cuneo, buongiorno.
1: Buongiorno Barbara.
5: Ciao.
0: Grande Barbara, vacanze già da oggi, giusto?
5: Ora, siamo partiti adesso con mio marito.
0: In questo momento ovviamente la radio su Radio Kiss Kiss, che invece non si ferma mai, non è mai in vacanza
5: mai.
0: La radio c'è sempre.
5: Fino al confine sarete con noi.
1: Ma dove ve ne andate? Cioè partite da dove a dove?
5: Siamo partiti da Cuneo,
1: okay,
5: e arriveremo in Francia, in Costa Azzurra.
0: Wow, mamma, che bello!
5: Siamo col camper, quindi andiamo un po' all'avventura. Come
0: sì, però non fino al confine, perché tu devi scaricare l'app di Radio Kiss Kiss sul tuo telefono, che è totalmente gratuita. Scarica l'app e puoi ascoltare e vedere la radio o la TV di Kiss Kiss sempre, anche in ovunque tu vada nel mondo.
5: Provvedo subito.
0: Immediatamente.
1: Sì, non l'avevi ancora scaricata, quindi lo devi fare subito.
0: Sì.
1: Senti Barbara, la prima volta che andate in Costa Azzurra?
5: No, siamo già stati sempre con il camper e adesso l'anno scorso abbiamo fatto la Provenza,
1: mm-hmm,
5: e quest'anno vogliamo rimanere appunto sulla Costa Azzurra e
0: voi siete proprio
5: spiaggetta libera.
0: Voi siete proprio spiaggetta libera, voi siete proprio camperisti convinti, ce lo fate sempre.
5: Selvaggi,
0: bello. E andate quindi da soli, tu e il tuo compagno, chi siete?
5: Io e mio marito, perché abbiamo i figli grandi che ormai non ci seguono più.
0: Che non vi seguono più.
1: Oh, bello, quindi vi fate
5: trasferte da Palermo.
1: Ok. Senti Barbara, il periodo in cui fate le vacanze è sempre questo?
5: Sempre questo, perché appunto lo preferiamo per un discorso, uno per il troppo caldo,
1: mm-hmm,
5: perché ad agosto appunto c'è troppo caldo e poi c'è meno folla.
0: Meno folla
1: e poi si risparmia, è vero ancora che si risparmia un po' di più?
5: Qualcosina, sì.
1: Ok,
5: sì,
1: i prezzi sono leggermente più bassi.
0: Senti,
5: leggermente più bassi.
0: Al volo, dimmi un paio di cose buone in cui il camper è comodo e un paio di cose in cui il camper è un po' scomodo quando vai fuori, sinceramente.
5: Vabbè, comode che durante il viaggio trovi un posto che ti piace.
0: Ah, ok, ti fermi
5: e lo visiti.
1: Esatto.
0: E lo visiti, bello, questo è bellissimo.
1: Una
0: sì,
1: cosa scomoda
5: che
1: il bagno.
5: Non ti sentiamo più.
0: Barbara, ci sei?
5: Siamo sul colle.
0: Okay. Stavi dicendo scomodo cosa?
5: È per il discorso che non tacchi mai, nel senso che soprattutto per la donna hai sempre la casa da pulire, anche se rimpicciolita, ma
0: C'è sempre da pulire,
1: le pulizie,
0: non hai la servitù,
5: la casa.
0: Sì, è come stare a casa, avere la casa appresso, per cui devi stare sempre lì a pulire.
1: Ma forse ci vuole anche maggiore attenzione quando l'abitacolo è ancora più piccolo e quindi se c'è disordine, se c'è sporco, si nota subito.
0: Hai visto che la signora ha detto per la donna, perché è ancora così ovunque, è sempre la donna che
1: da me non è
0: che si deve occupare della pulizia.
5: Ci sono dei pensieri.
0: Certo.
5: Perché è l'uomo chiaro. Non arriva.
0: Che allora, l'uomo non ha. Va
1: allora,
0: bene.
1: Barbara, noi.
0: Ciao! Ciao, buon viaggio!
1: Buon viaggio, vi auguriamo buone vacanze!
0: Grazie, grazie, grazie, buone vacanze! Chi schizza voi, Barbara! Ciao, ciao, ciao, ciao! Ciao.
6: Adriana, tutte le cose che hai citato, ovvero
0: ecco,
6: che
0: Pippo
6: si concede un viaggio e si concede la camera luxury,
0: sì.
6: Sono tutte cose meritate, perché Pippo, a differenza tua, lavora.
0: Grazie mille.
1: Esatto, cose allora, meritatissime, come quelle che fate voi.
0: Grazie,
1: che purtroppo
0: Viviana.
1: Non sono meritate, ma sono scroccate.
0: Le sorelle di Torino c'entrano sempre il punto. Adriana voleva fare le pulci ai miei viaggi, alle mie vacanze, e Viviana l'ha zittita. E lei.
1: No,
0: insomma,
1: veramente parlo ancora. No, comunque, grazie alle sorelle scroccone.
0: Ma
1: chi sta
0: voi? Zitta!
1: Loro fanno vacanze tutto l'anno, non hanno bisogno che chiudano le aziende.
0: Facciamo una pausa, va.
1: Bello questo pezzo, si chiama Magnetic.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

0: tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
13: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari sono stati già annunciati, presenti all'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara l'11 di luglio.
1: Esattamente,
0: sabato
1: la
0: 11
1: nostra
0: luglio.
1: Quarta ed ultima tappa del Kiss Kiss Way, quindi grande festa insieme anche a tutti gli ospiti che ci raggiungeranno.
0: E ci saranno anche loro, i pinguini tattici nucleari, che non, tra l'altro noi amiamo tantissimo. Questa è un'estate di concerti e di grandi feste. Adriana, c'è gente che è già pronta a Tor Vergata per il concerto di Ultimo, sono già lì davanti al palco.
1: È vero.
0: Ma io dico, no, questi,
1: lui è
0: questo
1: un fenomeno,
0: caldo che fa, sono arrivati lì una settimana prima, ma come si lavano? Come vanno in bagno? Cosa, cioè, stanno lì davanti al palco, no, noi stiamo con sto caldo, con 800 gradi, ma come arriveranno al concerto?
1: No, io
0: capiranno,
1: mi metto, allora,
0: qualcosa di quello che Ultimo
1: allora,
0: farà.
1: Allora, no, io mi metto nei panni, per esempio, dell'artista in questione, che in questo caso è Ultimo. Come ci si sente ad avere e
0: quando
1: a ricevere?
0: Quando tu stai a casa, magari lui in questo momento è ancora alle Maldive,
1: probabilmente.
0: E sa che sotto il palco a 800 gradi ci sono migliaia di persone che lo stanno già
1: che
0: aspettando.
1: Lo stanno attendendo da giorni e giorni, sacrificando sonno, cibo, eccetera, eccetera. Comunque, allora, torniamo invece alle vacanze. La domanda è facile facile. Tante aziende, abbiamo capito che non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, per esempio in Francia, in Spagna e in Germania, chiudono ad agosto. Quindi le ferie sono un po' obbligate, sono costrette ad agosto. Quindi voi le fate ad agosto per questo motivo o perché vi piace staccare ad agosto? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Ciao.
2: Sono Maria.
0: Ciao,
2: e
0: Maria.
2: Io le vacanze cerco di distribuirle, quindi prendere qualcosa, non so, a giugno.
1: Giusto.
2: Poi qualcosina
1: giusto.
2: Anche a luglio.
0: Così
2: e il grosso delle ferie anche
0: ad
2: agosto, perché ho la casa al mare, quindi mia figlia preferisce stare con gli amici che non vede da tempo,
0: che non vede tutto l'anno. Ad agosto
1: bene.
0: Si fanno le vacanze anche per questo, ci si ritrova con persone, per, soprattutto per chi ha la casa in un parco, in un villaggio, arrivano tutti ad agosto e quindi ad agosto si sta insieme.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
3: Tommaso da Bari.
0: Ciao Tommaso.
3: Io vorrei tanto andare a luglio in vacanza, purtroppo però solo dal 16 al 23 agosto.
0: Lui è un forzato
3: di agosto.
0: A tutti. Sì, ci sono le vacanze forzate ad agosto. O le fai ad agosto o non le fai.
3: Buongiorno ragazzi, vado in vacanza in Egitto. Ma sei matto? Ma lo sai che caldo che fa? A Milano 45, però.
1: No,
3: vabbè.
1: No, è vero.
0: Ci però sono almeno stata... lì c'è il mare.
1: No, ci sono stata ad agosto l'anno scorso in Egitto a Marsalam e devo dire, oddio, faceva caldo. Si boccheggiava, sì,
0: ragazzi,
1: ma si boccheggia
0: Adriana
1: anche
0: mi chiamò
1: qui.
0: E mi disse sto boccheggia
1: boccato.
0: Sto boccheggiando tantissimo.
2: Brava.
0: Esattamente in Egitto dico scusa, potevi boccheggiare anche in Italia. C'erano 50 gradi anche qua, c'era bisogno che andassi andata a boccheggiare.
1: Ma lì sono andata a boccheggiare sul mare nel villaggio, nel resort.
0: Cioè, ognuno boccheggia dove Anna Chiara boccheggia sempre a Castellammare, dove fa molto caldo.
1: Molto caldo. A Salerno tu non boccheggi?
0: No.
1: C'era
0: una bella arietta stanotte.
1: Pure tu hai la casa sul mare.
0: C'era una bella arietta stanotte. Riccardo da Alcamo in provincia di Trapani, buongiorno.
1: Ciao Riccardo.
4: Buongiorno.
0: Riccardo, tu boccheggi a Trapani, Alcamo?
4: Io sono per essere ad Alcamo, che ho 5 giorni di riposo.
0: Una capitania.
1: Vabbè, sì.
4: No, io sono di Alcamo.
1: Sì, sì,
0: sì,
1: l'abbiamo capito.
0: Sì, sì, sì.
4: Ho 5 giorni di riposo, sono qui a casa. E poi ritorno di nuovo al lavoro su a nord a Col di Tenda. Lavoro come antincendio in un tunnel.
1: Ah, ok, quindi lavori.
0: Come antincendio lavori?
4: Antincendio.
0: Che cos'è
4: sì.
0: stamattina?
1: Allora, Anna Chiara, vieni a sistemare le ciliegie a Pippo.
0: Mi devo sistemare la bocca proprio.
1: Sistemiamo un po' la dentiera. Allora, Riccardo, quindi tu non vivi ad Alcamo più?
4: No, cioè, la mia famiglia si vive ad Alcamo, io no.
1: Tu no, perché lavori lavori al nord. Ma se te, il 28 luglio ti sposi, è vero?
4: Sì, mi sposo il 28 luglio.
1: Ti sposi ad Alcamo?
4: Sì, ad Alcamo.
0: Ad Alcamo, dove ci saranno il 28 luglio, sono previsti 872 gradi all'ombra. Però tu ti sposerai ad Alcamo comunque, no? Perché insomma è la tua terra natale. Tra l'altro, Adriana, c'è anche la vacanza di tutti quelli che vivono fuori e che tornano a trovare le famiglie, come il nostro Riccardo, no? Che vive fuori e quindi, diciamo, le ferie spesso e volentieri, molti, soprattutto agli inizi, quando si spostano per i primi anni, tornano a casa. Poi dopo, piano piano, riducono il periodo di tempo trascorso a trovare genitori e famiglia e aumentano quello trascorso in altri posti.
1: Sì, trascorso altrove. Allora, quindi, andrai in viaggio di nozze, Riccardo?
4: Andrò a viaggio di nozze a fine settembre, in viaggio di crociera.
1: Andrete in crociera.
0: Una crociera.
1: Ma sai che, allora, non so se siete d'accordo, molti preferiscono le vacanze a settembre. Io ho capito che a settembre le vacanze non mi piacciono perché l'estate è finita, l'aria è fresca e il mare è freddo.
0: Ma non è
1: quindi
0: vero.
1: Quindi meglio giugno che settembre.
0: Ma perché gli stai tirando i piedi a sto poverino?
4: Vi dirò, qui a settembre c'è ancora caldo.
0: Tu non hai la rete.
1: Ma le giornate sono corte.
0: Negatività.
1: Non è la stessa cosa. Alle 7:30 c'ho buio.
0: Non darle udienza. Vai in vacanza a settembre, goditila. La crociera.
4: Scendi a settembre qui in Sicilia e poi posso vedere.
1: Ma bravo, scusa, Riccardo. Tu la crociera mica la fai in Sicilia? Dove la fai sta crociera?
0: Mamma mia, ma questa è una seppia, bro. È una seppia, Adriana.
1: Una seppia. Allora, goditi queste mini vacanze, perché poi alle 5 del pomeriggio a settembre sarà già buio. E quindi niente.
0: Mamma mia, non darle retta, Riccardo.
4: Da noi è buio sempre dopo le 7.
0: Dopo le 7. Ciao, Riccardo. Chi schissa te. Mamma
1: baci.
0: Mia, questa, ragazzi. Ma che.
1: 20 settembre in poi è
0: Riccardo,
1: già inverno.
0: Grattati. Ti
1: pensa al Natale. È già buio.
0: Mamma, sto povero
1: Passa
0: Riccardo
1: prima, le
0: mi ha rovinato le vacanze. In Maroon 5
1: Makes Me Wonder dal 2007. Questa Radio Kiss Kiss.

0: invidiato molto Marco Castaldo della coppia Marco e Raff, perché lui è andato al concerto a Milano dei Maroon 5 all'Ippodromo.
1: Bello, bello,
0: si è anche
1: un grande
0: divertito
1: show,
0: molto.
1: Devo dire.
0: Era un concerto infrasettimanale, ci volevo andare tanto anch'io, ma per me era impossibile perché noi alle 7 del mattino siamo qua in diretta, sempre.
1: Con la sveglia alle 5.
0: Certo.
1: Dai, che sono le 7.36, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi. Ieri ci sono stati un po' di acquazzoni in giro per l'Italia, un po' di temporali. Capiamo come sarà invece oggi con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni ancora buone, con stabilità diffusa e ampio soleggiamento, senza alcun tipo di insidia da segnalare. Col passare delle ore vedremo un'instabilità più diffusa sui rilievi e sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo afoso e opprimente su gran parte del paese. Massime tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Kiss, kiss.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Adriana?
1: Sono scassato casa.
2: Quanto?
0: Che c'è?
2: Quanto è cool però questa vocina?
0: Adriana? Avete scassato cazzo, scusate.
1: È inglese, Adriana.
2: Ah, inglese, no, ma lo mettevo in dubbio.
1: Sto parlando in inglese. Adriana?
2: Sì?
1: Puoi dire Pippo con la stessa voce?
2: Ok.
1: Adriana?
2: Pippo?
1: Adriana, mi sei scassato cazzo.
2: No, sentivo anche un po' di tedesco, quindi
1: c'era,
2: mi assicuri che è inglese.
1: Sì.
2: Okay,
1: era molto tra i denti. Abbiamo Daniele da Perugia, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Ciao
2: a te.
1: Daniele, benvenuto su Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi.
2: Allora Daniele, scusa, posso chiederti che segno sei?
1: Ma perché?
2: Perché dobbiamo fare il lancio. Purtroppo scorpione, abbiamo fatto ieri lo scorpione, hai sentito?
3: Sì, l'ho sentito.
1: L'ha sentito?
2: Magari con un entusiasmo, diciamo,
1: l'ha sentito con l'entusiasmo
2: maggiore
1: che merita l'ascolto del tuo oroscopo.
3: È uno dei segni più brutti dello zodiaco.
2: No, ma sì, non è vero, sì, sì. È un segno molto sottovalutato. Comunque, ne
3: bravissima,
2: approfitto per lanciare l'oroscopetro. Diteci di che segno siete. 347-490-0042.
1: Se stai ascoltando la radio in questo momento e ti interessa sentire il tuo oroscopo, fatti avanti e dici di che segno sei. Importante. Tornando a te invece, Daniele, vacanze quando e perché?
3: Allora, io le vacanze ormai da anni le faccio a fine agosto, inizio settembre.
1: Ok, sta perché... attento che Adriana gufa.
2: Oddio,
1: di brutto,
2: a
1: porta seppia, porta seppia.
3: L'ho ascoltato.
1: Sì.
3: Innanzitutto perché i colleghi di lavoro, diciamo, la maggior parte di loro vanno tra giugno, luglio, e quindi così non mi intossicano le ferie. Allora dico sempre, andate voi,
1: uh-huh,
3: quando voi tornate, io mi organizzo. Vado più libero mentalmente, quindi non ho problemi.
1: Bello.
3: Se voglio allungare di più, vado, rimango un po' di più.
1: Però perdonami, ti devo dire una cosa: ti prendi tutto il caldo di Perugia, perché se vai in vacanza a settembre vuol dire che per tutto il tempo rimani a Perugia, dove fa sempre molto caldo. È sempre una delle città più calde d'Italia quando c'è l'afa pesante.
3: Diciamo che ho risolto questo problema, perché siccome andiamo puntualmente ogni anno in montagna,
1: okay,
3: cosa che io soffro un pochettino questa cosa, perché io amo il mare, lo adoro,
1: okay,
3: avendo un figlio di 2 anni, diciamo che il fine settimana, la domenica, lo prendo, lo carico in macchina e scegliamo ogni giorno una località che sia o nelle Marche o in Toscana, quindi partiamo
1: al mare.
3: La mattina presto e torno. Bravissimo.
1: Benissimo, perfetto.
3: Al mare.
2: Allora, poi, però, caro Daniele, possiamo considerare le vacanze o mini vacanze anche quelle in ufficio da solo? Cioè quando l'ufficio si svuota e tu sei da solo lì a lavorare? Anche quello è un momento di vacanza?
3: Assolutissimo.
2: È vero?
3: Assolutissimamente, si lavora di più, si lavora meglio, si produce di più, mm-hmm, non stai lì con i colleghi con il fiato addosso che ti dicono le cose.
1: Daniele, che lavoro fai? Ce l'hai già detto?
3: No, io lavoro in un'azienda che si occupa di logistica.
1: E tu ti scegli le ferie quando vuoi, potresti farle in qualsiasi momento dell'anno?
3: Io sì, diciamo, riesco ad avere questa fortuna.
1: Questa fortuna di...
3: Sì, mi organizzo e dico, io vado...
1: Sei, ragazzi, artefice delle tue fortune, diciamo, in questo caso sulle ferie. È proprio una scelta tua. Personale. Perfetto.
3: Purtroppo poi devo andare in montagna lì, ripeto, un pochettino la cosa la soffro, però
2: va bene. Però è bella la montagna d'estate.
3: Sì, però vuoi mettere il mare di Capri, di Ischia, di Amalfi,
2: hanno un fascino differente, ma comunque sono entrambe belle le cose da fare. Allora Daniele, noi ti salutiamo, grazie, stai sempre
3: grazie
2: con noi,
3: voi.
2: Ok?
3: Va benissimo, buona giornata, un forte abbraccio,
1: grazie al nostro Daniele da Perugia. 347 490 0042, quando andate in vacanza e quando, diciamo, in genere decidete voi o decide la persona o l'azienda per cui lavorate anche. E tra poco lo scopetro con Adriana. Pronti?
4: Ogni mattina è una storia nuova

0: signori, una donna che torna ogni giorno al suo paese, ma poi purtroppo torna ogni giorno anche in radio. Adriana
1: in
0: Petro
1: città?
0: Con l'oroscopo torna pure.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io sono Cancro. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Non sono tenute a farlo sempre. Le stelle potrebbero anche tacere a volte, ma comunque hanno parlato anche oggi.
1: Ma scusate, è Cancro anche il nostro Pica, che non c'è in vacanza, ma oggi è il suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri,
1: auguri
0: a Pica.
1: Nato sotto il segno del Cancro.
0: Tanti
1: buon
0: auguri
1: compleanno.
0: A Pica, buon compleanno. Perciò se n'è andato, qui c'hanno sta abitudine.
1: Beh, non ce l'aveva detto.
0: Noi siamo gli unici fessi che al nostro compleanno portiamo i dolcini in radio, invece Peppino sparisce un anno prima.
1: Chiamali fessi.
0: Esattamente. Chiamalo allora. Fesso,
1: Cancro, Cancro, Cancro, molti fessi.
0: Esce un anno prima.
1: Chiamali fessi.
0: Esattamente. Chiamalo allora. Fesso,
1: Cancro, Cancro, Cancro, molti festeggiano il compleanno in questo

0: Fichi fichi con coinvolgimento emotivo annesso.
1: Sì, ma picca la farfalla proprio qua, quindi sì, tutta sta sì, roba sì. È inutile che gliela dici pure.
0: Ma caro cancro, tu ci metti pure il trauma infantile, la playlist malinconica e il sei cambiato. Intenso? Sì, leggero? Mai. E ci siamo anche qui. Soldi, rapporto col danaro molto emotivo, tradotto, spendi per sentirti meglio e poi stai peggio quando controlli il conto. Hai comprato cose inutili ma carinissime, una trappola classica. Vediamo un po' il punteggio della settimana, emotivamente instabile ma con fascino, come chi piange ascoltando una canzone triste col prosecco in mano. 7-10 per quanto riguarda questa settimana, cari cancri miei.
1: Ah, 7 su 10?
0: Sì, 7 su 10 è il punteggio.
1: Va bene, è arrivata la peste e noi, cari amici ascoltatori, vogliamo sapere come l'avete vissuto questo 7 su 10 descritto perfettamente da Adriana, che ricordiamo non è abilitata dall'Associazione Astrologi Italiani a fare l'oroscopo alla radio, ma continua a farlo mettendo a rischio.
0: Grazie a voi che mi date soddisfazione.
1: Diciamo questo programma che va avanti da tanti anni con successo, fortunatamente, ma poteva fare tranquillamente a meno dell'oroscopo. Va bene, andiamo avanti.
0: Allora aspetto i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
2: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, è volato via già quasi
1: mamma
0: la prima
1: mia,
0: ora.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sono le 7:51, ci state parlando delle vostre vacanze, se sono imposte dall'azienda in cui lavorate,
1: sì,
0: oppure se le scegliete liberamente come il nostro Daniele da Perugia.
1: Perché ne stiamo parlando? Perché in Italia da sempre agosto sembra il mese in cui si chiude per ferie. Cioè l'Italia chiude per ferie ad agosto e tutti vanno in vacanza ad agosto. In realtà in altri paesi non accade quello che accade nel nostro paese. Addirittura in tanti paesi, anche a noi molto vicini, come la Svizzera, ad agosto si va già a scuola dopo il Ferragosto.
0: Per esempio.
1: Quindi fateci sapere, vi aspettiamo via WhatsApp.

0: che non ha bisogno né di annuncio né di disannuncio, ma lo diciamo giusto per dirla, Still Haven't Found What I'm Looking For, pezzo meraviglioso dell'87 degli U2 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.56, buongiorno, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è di nuovo Alessandra Prea che salutiamo e ringraziamo, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati all'ascolto. In apertura il terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio sono più di 1.700 i morti accertati, oltre 3.100 i feriti e 50.000 i dispersi, mentre continua la corsa contro il tempo per salvare i superstiti. La Farnesina ha fatto sapere che sono 16 i nostri connazionali che hanno perso la vita, 4 quelli feriti e 40 i dispersi. Recuperato intanto il corpo dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce, individuati quelli della moglie e della figlia. Medio Oriente, annunci e smentite sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Donald Trump li conferma. Secondo media americani, gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, oggi saranno in Qatar per colloqui con il premier e i mediatori. La sparatoria a Stade in Bassa Sassonia in Germania, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti dipendenti di una struttura che assiste i minori. Il presunto autore, un 45enne tedesco di origini turche, che era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore. Ancora la cronaca, l'attentato nel Principato di Monaco. Il miliardario ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio di 13 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito ad una deflagrazione. Stando ad alcuni testimoni, un uomo avrebbe messo uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove viveva la famiglia. In Italia è caccia all'assassino del pizzaiolo ucciso a coltellate ieri sera a Reggio Emilia. La vittima, originaria del Messinese, gestiva il locale da 20 anni. Ferita gravemente anche la sorella dell'uomo che ha tentato di fermare l'omicida, un cliente abituale della pizzeria. L'ondata di gran caldo in Europa, in Francia morte 2 gemelline di 15 mesi decedute per disidratazione, 2 le vittime per le alte temperature anche in Italia, un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Oggi e domani 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, a partire dal pomeriggio però è prevista un'attenuazione dei fenomeni, in arrivo aria più fresca dall'Atlantico che porterà raffiche di vento, temporali, grandinate e un calo delle temperature. Siamo allo sport, calcio, ai mondiali 2026, eliminata la Germania 4-3 ai rigori dal Paraguay che agli ottavi se la vedrà con la vincente della sfida tra Francia e Svezia in programma stasera alle 23. Avanti anche il Marocco che ha battuto ai rigori l'Olanda 3-2 e trova il Canada. Anche il Brasile accede agli ottavi di finale dopo aver superato in rimonta il Giappone 2-1 e al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia in programma stasera alle 19. Infine tennis, a Wimbledon al primo turno Jannik Sinner soffre ma supera in rimonta in 5 set il serbo Kecmanovic, subito fuori invece Dardari, eliminato dallo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto ha ceduto alla cinese Wang. Con questo abbiamo concluso, vi lascio di nuovo con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, ad Alessandra Prea che come sempre puntuale alle 8 ci lascia di nuovo la linea per tornare per la seconda ora del Pippo Pelo Show. Se siete con noi anche questa mattina fatevi avanti con un messaggio, con un ci sono, con un presente, per noi è importantissimo perché siamo al 30 di giugno ragazzi e siamo nel pieno dell'estate calda italiana.
1: E stiamo parlando proprio delle vacanze o comunque delle partenze, ma voi quando partite, quando vi piace andare al mare, andare un po' a rilassarvi?
0: E a conferma del fatto che siamo un programma con un'altissima credibilità, Adriana, tu ricevi anche questo tipo di messaggi.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Adriana ci hai preso in pieno. Beh, in pieno, buona giornata a tutti. Kiss Kiss.
1: Ciao, a proposito dell'oroscopo, oggi abbiamo valutato il segno del cancro
0: e la signora invece dei gemelli e quindi hai detto ci hai preso in pieno perché pensava che tu avessi fatto il suo oroscopo, non aveva capito.
1: Sei cretino.
4: Tipo, mi tocca puntualizzare.
0: Prego, Elenia.
4: Questo programma che poteva fare tranquillamente a meno della figura di Adriana.
0: Certo, Ilenia, sono assolutamente d'accordo, la tua puntualizzazione mi sembra giusta, vera e credibilissima, quindi grazie
1: certo,
0: mille.
1: Sì, sì.
0: Ma come sempre le sorelle di Torino non sbagliano mai.
1: Le Adriana. Scroccone di Torino.
0: Loro aprono bocca e parlano e non fanno uscire dell'aria come certe altre donne che quando aprono bocca è perché fuori aria. Ecco, vedi, questa è aria.
1: È finito? È appunto, è aria. Volevo darti anche
5: buongiorno
1: dimostrazione.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: I nostri periodi di ferie sono aprile e ottobre, perché mia moglie fa l'archeologa e anche quando è in vacanza poi ama andare su siti archeologici, ovviamente in paesi medio orientali, mediterraneo caldo, ed è meglio andarci in quei periodi, se no ci lasci la vita.
0: Bello. Allora ricordiamo che anche Peppino ama andare su siti archeologici. L'ultimo film che ha visto era Le Spartane sugli egiziani ed era una storia molto bella, molto interessante.
1: Immaginiamo, con tanti reperti storici.
0: Certo,
6: Le Spartane. Ciao Pippo. Ciao Adriana. Allora, io una settimana me la faccio a giugno e l'ho già data. Poi farò due settimane a luglio, poi la seconda di agosto e la quarta di agosto.
0: Mamma, che complessità!
6: Lo spezzo così me ne godo di più.
0: Vedi, posso lei spezza, dire? Continua, è uno spezza, una vacanza spezzata. Spezzatino.
1: Stai pensando già allo spezzatino del pranzo.
0: Mamma mia.
1: Al ragù. No, posso dire, raccontatemi come sono le vacanze a giugno, vi prego.
0: Sono belle.
1: Ho mai fatto una vacanza a giugno?
0: Sono belle, sì.
1: Secondo
7: ciao,
1: me è un'altra
7: Firenze,
1: storia.
7: Come dice la canzone, ferie mai. Però io sono contenta che almeno d'agosto non c'è gente.
0: È vero.
7: Almeno
0: vero.
7: Si viaggia meglio. Mi dispiace che voi non ci siete, visto che io sono in macchina e mi fate tanta compagnia.
0: Vabbè, ma
7: però
0: c'è Radio Fischisse.
7: Vuol dire non fare ferie e aspettare le ferie che ma io non faccio.
0: Che lei non fa.
7: Tutti.
1: Non le farai
0: allora,
1: proprio.
0: Quelli
1: va
0: che
1: bene.
0: Lavorano ad agosto, effettivamente, insomma, dicono sempre la stessa cosa: che è bellissimo lavorare ad agosto perché in giro non c'è nessuno. A me l'idea di stare da solo per strada e girare da solo per strada, per quanto comoda, per quanto comodissima, mi mette un po' di tristezza, soprattutto in quei caldi pomeriggi afosi di agosto, dove esce alle 3, la famosa controra, esce alle 3, alle 4 e per strada non c'è un'anima viva. Tu potrai dire, vabbè, ma ci metto due minuti
1: Pippo,
0: in taxi,
1: Pippo,
0: è tutto più comodo.
1: Dipende sempre da quello che hai nel cuore.
0: Da quello che hai nel cuore.
1: Da quello che vedi attraverso i tuoi occhi.
0: Esattamente.
1: Hai capito?
8: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Se andate in vacanza adesso io spengo il camion, mi do per malato per due settimane, basta.
0: Basta.
8: Davide da Firenzuola, Kiss Kiss.
1: Ciao Davide.
0: Ciao,
1: da
0: Davide.
1: Firenzuola, buon viaggio.
9: Radio Kiss Kiss, buongiorno, Giovanni da Manfredonia. Quest'anno zero vacanze, nuova ditta da quasi un mese, quindi non ho accumulato un cavolo.
0: Non ha accumulato niente di vacanze.
1: Quindi non andrà in vacanza.
0: Vai, sentiamo.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Io le ferie le faccio a novembre.
0: A novembre.
10: Due
0: a
10: giorni.
0: A novembre.
10: E poi riprendo a lavorare.
0: Grazie.
10: Schissa a tutti.
1: Beh,
0: ciao.
1: A novembre hai la possibilità, non so, ha detto due giorni. Sì,
0: allora anche quelli che lavorano.
1: Di andare in un posto caldo, magari.
0: Voglia. Ma sai che tutti quelli che hanno, diciamo, attività in località balneari famose, da Capri, passando per la Riviera Romagnola, vanno in vacanza, anche il Cilento, vanno in vacanza a novembre e vanno sempre, mediamente, si vanno a fare i bagni in posti esotici.
1: Esattamente, i viaggi quelli là un po' più lunghi. Allora, grazie a tutti quelli che stanno comunicando con noi, vi abbiamo chiesto, insomma, quando preferite fare le vacanze, o meglio, preferite fare le vacanze e quindi decidete voi in un determinato periodo oppure vi vengono imposte. 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
1: Bravo.
0: Addirittura. Salutiamo questo Evirato che è stato molto bravo a farsi capire.
1: Dal 1968 arriva Think.

0: Saluto all'amica di Anna Chiara, come si chiama la sposa di ieri? Sabrina, Sabrina, che si è sposata e ha festeggiato con questa canzone Think ad Agerola, dove c'è stato il finimondo a un certo punto della pioggia che è arrivata anche a Salerno. Ieri c'è stata una tempesta, a casa mia non si vedeva più niente, era il delirio. E al matrimonio, dove Anna Chiara era presente, è andata via la corrente
1: blackout
0: elettrica
1: totale per due ore.
0: Per due ore il matrimonio è finito al buio. Esatto. Oh. E al lume di candela, Poi quando è tornata la luce, Anna Chiara ha spento le candele che erano state accese durante il matrimonio. Quindi ha detto che è stato molto faticoso.
1: Però posso dire che tanta solidarietà. Perché tu organizzi un evento,
0: mamma mia,
1: con
0: veramente
1: tutti i crismi, lo organizzi all'aperto, d'estate, arriva il temporale.
0: Non ci voglio manco pensare, guarda, mamma mia.
1: Che succede? Cioè, in quel caso lì...
0: Terribile.
1: È veramente un dispiacere immenso. Sì.
0: Le astemme si chiamano bestemmie, quelle che dice, hai astammato, si fa bestemmiato.
1: Tu a un certo punto,
0: cioè, ne dici tutti i colori.
1: Secondo me ti prende una tristezza, una rabbia incredibile. Comunque,
2: buongiorno,
1: andiamo avanti.
2: Tipo.
1: Buongiorno.
2: Io personalmente non amo prendere le ferie ad agosto, in quanto si trova solo casino, però purtroppo spesso sono costretto perché l'azienda di dove lavora mia moglie chiude ad agosto.
1: Buona giornata. Quindi siete costretti a farla ad agosto.
0: Pensa che io andrò in vacanza in un posto dove ho dovuto prenotare già adesso i lidi per avere, diciamo, perché se no non trovi il posto sul lido.
1: Beh, tra l'altro il lido dove vai è molto economico, Pippo.
0: È molto economico.
1: 500 euro un lettino.
0: E non trovi posto.
1: E non trovi posto. L'ha dovuto prenotare
0: non
1: anche.
0: È vero che non date
1: l'ha prenotato a gennaio il lido, 500 euro ben pagato.
3: Buongiorno, Radio Giustizia. Per me solo ed esclusivamente settembre. Marco da Conca della Campania.
0: Va bene, Marco.
3: L'importante è scegliere i posti verso il sud, oppure ma sono stato sempre fortunato, direi.
0: A settembre è così, è sempre così.
1: Ischissa a te un bacio grande. C'è Francesca dalla provincia di Bologna. Ciao Francesca,
0: ciao. Buongiorno.
4: Ciao,
0: come stai?
4: Bene, sto andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia, luglio quindi per te le vacanze.
4: Ma allora io le faccio molto frazionate, le faccio qualche giorno, poi torno al lavoro, poi faccio qualche altro giorno.
0: Senti, con chi vai in vacanza in genere?
4: Di solito con la mia famiglia, mio marito, i miei figli, adesso il figlio grande ha già 20 anni.
0: Ha già 20 anni e non viene più con voi.
4: Esatto.
0: Okay.
4: Però c'è l'altro che ha 12 anni e quindi
0: ancora vi segue. Ancora vi
1: quindi
0: segue.
1: Farete una settimana adesso, siete in partenza oggi per tornare tra una settimana o due settimane?
4: No, in realtà mio marito è già al mare perché abbiamo un appartamentino a Cesenatico, siamo vicini, siamo a 3/4 d'ora da casa.
0: Lui bella è già... Cesenatico, con i navigli, bellissimo.
4: È meravigliosa, sono d'accordo.
0: Sì, è molto bella. E poi tuo marito?
4: Niente, quindi lui è già al mare, io sono stata a lavorare la settimana scorsa e anche ieri, e quindi vado per questo termine di settimana. Ecco.
0: In genere i filmini un po' piccanti si intitolavano Quando la moglie è in vacanza, in questo caso Quando il marito è in vacanza. Tuo marito è da solo nella casa di Cesena, diciamo da solo, da quanto tempo?
4: Da venerdì, da 10 giorni fa. Ecco.
0: Da 10 giorni si sta godendo quella casa e adesso arrivate tutti voi?
4: Ma anche il figlio giù, anche Edoardo.
0: Quindi sei tu che sei sola.
1: Il figlio 12enne col papà, quindi quando il marito è in vacanza, possiamo dire.
4: Esatto.
1: Quindi la vera vacanza l'hai fatta tu a casa.
4: Esatto.
0: Ah, vedi?
1: È vero.
0: Ma vai a Cesenatico, adesso andate altrove.
4: No, adesso andiamo a Cesenatico.
0: Okay.
4: In questo periodo diciamo che avendo i genitori che hanno bisogno anche di assistenza non possiamo spostarci troppo. Quindi.
0: Senti una domanda, no? Che faccio a te ma la indirizzo anche a tutti quelli che hanno casa al mare e magari aspetto delle risposte anche via WhatsApp al 347-490-0042. Da quanto tempo hai questa casa al mare? Da sempre?
4: No, ce l'abbiamo dal 2021, prima andavamo sempre in campeggio.
0: Ok, dal 2021 avete comprato casa a Cesenatico, adesso avete la casa. E arriverà secondo te il momento in cui ti stancherai di andare a Cesenatico perché hai la casa e quindi devi andare ad aprirla, devi starci, eccetera, eccetera? O secondo te no? Cioè, per tutta la vita sarai felice di andare a Cesenatico ogni estate?
4: No, allora, il compromesso con mio marito era: prendiamo la casa al mare, ma non stiamo fermi solo a Cesenatico.
0: E finora, anche finora lo state rispettando?
4: Lo stiamo rispettando, nonni permettendo, ecco.
0: Nonni permettendo. Quando si nonni può permettendo. Andate anche un po' fuori, vi allontanate anche un po'.
1: Però, secondo me, non so Francesca se sei d'accordo, le case che poi al mare che compri in età più adulta e non quelle che ti sono state lasciate dai genitori o dai nonni, sono quelle che hai preso con più consapevolezza e quindi non ti stancherai di quelle case lì. Invece molte case restano chiuse, quelle al mare, quando
0: perché
1: sono le case ereditate dai nonni o dai genitori.
0: Sì,
1: è vero?
4: Ma sai, sì, può essere, sì, sono d'accordo. Però secondo me noi la utilizziamo per la vicinanza, perché comunque essendo a tre quarti d'ora da casa, anche se uno vuole andare
1: è una fuga
4: in inverno,
1: veloce, è vero,
4: esatto,
0: una
4: oppure
0: giornata,
4: nel weekend uno parte il venerdì sera e torna il lunedì mattina alle 5 dove c'è meno traffico,
0: vedi,
4: e poi dopo si va a lavorare,
0: si va a lavorare direttamente, però sei al mare già,
4: esatto,
0: a due passi da Bologna,
4: esatto,
0: dove fa molto caldo, tra l'altro è una delle città più calde d'Italia sempre.
4: Sì. Sì,
0: vero, vero. Va bene.
1: Grazie, allora, Francesca.
4: Poi dopo i ragazzi, anche avendo tutte le discoteche o comunque tutte le attività ricreative, no, sulla riviera,
1: anche
4: i ragazzi la possono usare, quindi
0: certo.
4: Mio figlio grande,
0: loro si divertiranno molto con quella casa, ne sono certo. Ti diamo un grande abbraccio. Grazie per essere stata con noi. Saluti a Bologna. Kiss a te, ciao, buona giornata. Ciao.
5: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: sui social di Radio Kiss Kiss potete vedere il gran finale a Viareggio con Saif, dove eravamo tutti sul palco e abbiamo cantato con lui Tu mi piaci tanto.
1: Devo dire che ci ha fatto divertire tantissimo.
0: La sua canzone, sì, assolutamente. È stato molto divertente, Saif anche molto disponibile. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Sono le 8:18, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia ogni giorno con noi. Stiamo parlando tanto di amici e di vacanze con i nostri ascoltatori.
1: E ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Beh, insomma, un po' come le vacanze, che sono quei piaceri immensi e con le sue miscele intense e avvolgenti. Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss a te, che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza. Kiss Kiss a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Kiss Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
7: Kiss Kiss.
8: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: con la canzone intitolata Potential, Adriana, ci hanno scritto tanti ascoltatori che hanno le case
1: al mare.
0: Qualcuno ha detto sì, effettivamente dopo un po' ti passa la voglia di andarci, ma ci devi andare perché ti dispiace.
1: Però il senso della casa al mare, come diceva Francesca da Bologna, è averla vicino.
0: Sì, la prossimità, la possibilità in un weekend
1: ti aiuta a staccare anche per poche ore, anche
0: perché
1: per un
0: durante
1: giorno.
0: L'anno, se c'è un weekend di sole, vai e vai un po' a passeggiare il mare, al mare.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Il mese di settembre è il mese più bello e vi dico che l'anno scorso al mare era una favola e l'acqua era caldissima. È il periodo più bello.
0: Bellissimo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Un bacione. Senti, poverina, sta salutando.
1: Abbiamo tagliato
0: la
1: così.
0: Tagliata, Andrea. Non ci ha fatto manco dire il nome a sta poverina, la tagliata. Andiamo.
3: Ciao Radio Kiski.
1: Ciao.
3: Oggi noi stiamo partendo per Puglia.
0: Puglia.
1: In Puglia.
0: Come fosse una città.
1: Belle,
0: Bari,
1: belle le vacanze in Puglia.
0: Andre.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Francesco da Napoli, ma vivo in provincia di Monza. Le vacanze preferisco farle sempre verso la fine di agosto, inizio settembre, ma la mia ragazza ha le 3 settimane centrali di agosto, quindi ci adattiamo. Per quanto riguarda il segno, sono dei pesci.
0: Okay.
4: Un bacio, chischissa a tutti.
1: Chischissa a te.
0: C'è una cosa da dire, chi ha la casa al mare, e anche alcuni miei amici, perché ogni anno li sento che fanno la stessa cosa, i primi giorni di vacanza li perde perché deve mettere a posto casa. Vanno lì e devono stare 2 o 3 giorni a pulire, rimettere a posto. E Romy ha scritto: buongiorno ragazzi, io ho una casa all'isola d'Elba e da tantissimi anni siamo proprietari di questa casa, come sempre la nostra abitudine è quella di andarci. Ogni anno l'apertura della casa ci porta via parecchi giorni di vacanza. Perché devono aprire la casa che è chiusa da un anno e non è che entri e te ne vai al mare.
1: Beh,
0: no.
1: Se ne hai la possibilità o chi ne ha la possibilità, bisognerebbe andare prima che inizino le vere ferie.
0: È vero.
1: Le vacanze e andare, diciamo, a sistemare casa. Allora, sentiamo al telefono. Aspetta, chi c'è? Pronto, Nick da Perugia, buongiorno. Pronto?
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao
0: Nick.
1: Nick.
5: Buongiorno.
0: Come stai Nick, tutto bene?
5: Bene, bene, sono piazzato qui davanti al ventilatore perché
0: davanti
5: quando
0: al...
5: fermi e seduti si suda.
0: Quindi confermi quello che dicevamo poco fa ad un tuo concittadino Daniele di Perugia, che Perugia è una città molto calda, giusto?
5: Confermo.
0: Confermi.
1: Ma tu sei in ufficio, a lavoro oppure a casa?
5: No, ancora a casa. Tra una mezz'oretta fatto per l'ufficio.
0: Tra una mezz'oretta.
1: Ah, ok, con
0: comodo,
1: calmo,
0: con
1: sì,
0: molta
1: sì.
0: comodità.
5: Sì, sì, con molta.
1: Allora, tu
5: molta
1: le vacanze le inizierai mercoledì prossimo perché vai in Kenya?
5: Mercoledì questo.
0: Ah, hai scelto diciamo un posto fresco, diciamo.
1: Mercoledì è domani.
5: Sì, vero? Mercoledì sì, domani.
1: È domani.
5: Parto per l'aeroporto di Milano, poi del volo per il Kenya. Non vedo l'ora.
0: Non vedi l'ora di andartene in Kenya per quanti giorni?
5: 10 giorni.
0: Con chi vai?
5: Allora, parto con un'amica mia e poi un gruppo di sconosciuti.
0: Ah, con un gruppo di sconosciuti.
1: Ah, viaggi organizzati dall'agenzia, ok.
0: Ah, quindi esatto, che gli amici te li trovano loro, diciamo, funziona così.
5: Esatto.
0: È molto divertente il viaggio
5: bello.
0: Così. Bello, sì, perché bello. L'avventura anche nei rapporti personali, oltre che l'avventura proprio del viaggio, c'è anche un'avventura con persone che non conosci e che quindi, diciamo...
1: Beh, secondo me quella è una grande esperienza,
0: una
1: che ti lascia
0: esperienza.
1: Una bella emozione,
0: sì.
1: No?
0: Bello,
1: non l'hai mai fatto
5: bellissimo.
1: Un viaggio di questo tipo?
5: Allora, questo è il secondo che faccio,
1: secondo.
5: Perché a settembre, sempre con la stessa agenzia, sono partito per farmi tutto il giro, partendo su dalla Scozia fino a Londra, un viaggio a tema Harry Potter era.
0: Ah, vedi?
5: Quindi ho conosciuto queste ragazze con questa passione in comune per Harry Potter, siamo divertiti come matti.
0: Ah, che bello, hai visto?
5: Bellissimo.
0: Senti, ma invece le vacanze tu le prendi a luglio perché decidi tu o te le danno a luglio e ad agosto devi lavorare?
5: No, me li gestisco, cioè ce li fanno gestire un po' come vogliamo.
0: Ah, come
1: beh, si capisce.
5: Non...
1: Hai fatto vacanze a settembre, fai vacanze adesso a luglio, le farai anche ad agosto?
5: Sì. Allora, ad agosto perché ho casa in Sicilia, quindi probabilmente la settimana di Ferragosto scenderò giù.
0: Ah, che bello, dove?
5: Al mare, e a San Giorgio, davanti proprio alle isole.
0: Alle quali isole?
5: Ho questa vista... Le isole Eolie.
0: Le Eolie.
1: Ah, okay,
0: ah, che
1: okay.
0: bello. Quindi nel messinese,
5: sì, sì.
0: Nella zona di Messina?
5: Bravo.
0: Ah,
5: sì,
0: ok, perfetto.
5: Messina, saranno 40 minuti da Messina.
0: Una quarantina di minuti da Messina.
1: Dai,
0: sì.
1: Nick, puoi considerarti fortunato da questo punto di vista, no?
5: È abbastanza.
1: Per le vacanze, quando sono abbastanza
5: molto...
1: gestibili.
5: sì, no, quello è vero. Cioè, non è facilissimo, perché oltre a lavorare in azienda lavoro anche in una palestra. Sono un istruttore fitness di acqua gym, di hydrobike, quindi comunque è sempre un problema far combaciare lo stesso periodo anche con la palestra.
1: E poi devi metterti perché d'accordo magari con gli altri colleghi per i turni, per la tua assenza, ovviamente,
5: esatto.
1: Sì?
0: Comunque esatto, Nick, posso dirti che Adriana in questo momento è molto felice perché abbiamo tutti ascoltatori ricchi che hanno le case al mare e quindi lei è molto contenta di
1: secondo
0: questa ricchezza diffusa dai nostri ascoltatori.
1: Secondo me è più ricco chi ha la possibilità di fare vacanza a settembre, a giugno, a luglio, in Kenya.
0: Ci stanno scrivendo, ho una casa a Capri, ci vado da 20 anni.
1: La casa a Capri è interessante, possiamo vedere la foto?
0: No, ma stanno scrivendo tutti che hanno le case nei posti più belli, complimenti. Allora, Nick, grazie mille, goditi le tue vacanze e anche la casa in Sicilia, oltre che il viaggio in Kenya. Grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi. Grazie.
1: Ascoltaci sempre.
5: Iskissa a te. Ma sono 2 anni che vi seguo.
0: E non perderci mai, perché ti veniamo a prendere fino a Perugia.
5: Mai.
0: Anzi, fino in Kenya.
1: No, veniamo in Sicilia, così facciamo pure un po' di vacanza lì. Iskissa a te.
5: Volentieri, aspetto.
1: Ok.
0: Ciao.
5: Grazie.
0: Ciao.
1: Allora, sì, è vero, effettivamente molti ci stanno raccontando della casa al mare. Chi ha acquistato nell'età adulta, quindi è più consapevole ed è a 4 passi da
0: e
1: casa
0: se la
1: propria.
0: Gode. Quelli se che la gode. Ce l'hanno di default dalla famiglia magari non ci vanno più. 347-490-0042. Quando fate le ferie? E perché? Le decidete voi o le decidono altri per voi? Perché sembra che ad agosto

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: con Cabana su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e tanti amici che dicono la propria al 347 490 0042. Qualcuno fustigato dal nostro Andrea Cimmino, qualcun altro no, vediamo che succede.
1: Ho fatto le ferie adesso a giugno,
2: okay,
1: e sono andata 5 giorni a Ischia e poi chiederò ancora, andrò nel mese di agosto e farò 14, 15 e 16, andrò ad Alassio e poi fine mese
0: alla
1: di
0: faccia.
1: Agosto andrò
2: niente più
1: a San Vito Lo Capo per 5 giorni.
0: Che sfortunata.
1: Ciao, buona giornata, Giovanna di Como.
2: Ciao Giovanna di Como.
1: Pippo Pelo, ciao Adriana.
0: Ciao Giovanna di Como, che bella vita. Ma aspetta, attenta perché il nostro Cimmino non ti ha fustigata, ma potrebbe fustigare Adriana tra poco. Prego.
3: Buongiorno, sono Manuel da Frosinone e lavoro in manutenzione in una farmaceutica. Ad agosto la fabbrica chiude la produzione e apre la manutenzione, quindi sono costretto a non prendere le ferie d'agosto, l'opposto di quello che succede con la produzione, e le mie ferie devono essere o a luglio o a settembre.
0: Bene.
2: Luglio, è un buon periodo per andare in vacanza.
0: È un buon periodo, sì, assolutamente sì.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Sono Laura D'Alzano.
0: Ciao Laura.
4: I miei suoceri, Massimo e Annalisa, hanno la casa a Rimini da sempre, perché
0: da sempre.
4: Mio suocero è un romagnolo doc.
0: Romagnolo
4: ma per amore
0: doc.
4: È venuto nelle valli.
0: È venuta nelle valli del nord.
4: A tutti.
2: Però se ho capito bene approfittano della casa Rimini,
0: a
2: giusto?
0: Rimini,
2: del suocero.
0: Sì, per andarsene al mare.
2: Ok, andiamo a Venezia dove c'è Riccardo. Ciao Riccardo.
5: Ciao a tutti, buongiorno, kiss a tutti.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto.
0: Riccardo, tu hai una casa al mare?
5: No.
0: No.
5: Io ce l'ho al lago.
0: Ce l'hai al lago? Quale lago?
2: E dove?
5: Ce l'ho al lago di Garda, nella parte nord, la parte
2: alta. Che sfortunato.
5: Alta.
0: Ragazzi, ma siete tutti sfortunati. Abbiamo tutti ascoltatori sfortunati,
2: sì.
0: Il più povero ha la casa al lago, il più ricco ha la casa alle Maldive. Ma no, tornando invece a te, no, scherzi a parte, sì. Il lago, soprattutto il lago di cui tu stai parlando, è un lago importante, no?
5: È già.
0: Quindi è un luogo molto bello.
2: E ci vai spesso in quella casa lì? Ci andate spesso?
5: Allora, ti dico, io di solito faccio le vacanze al mare, diciamo una settimana, 10 giorni, e questo diciamo a luglio o a giugno, dipende un attimino. E poi invece ad agosto, quando c'è la ressa, quando c'è il casino, vado a casa mia, mi porto la mia bici e faccio un po' di cose,
0: quindi vado a fare il bagno. Quindi le natiche non sono all'aria come quando uno è in vacanza, ma tu le appoggi sul sellino della bici,
5: Così le rassodiamo, no?
0: Così le rassodiamo.
5: Esatto.
0: Adriana invece le appoggia sui mari della Puglia. Ricordiamo che c'è
2: dove
0: ancora.
2: Sta andando anche lui, è vero?
5: Io sì, vado, parto domani.
0: Potresti
2: domani
0: trovare l'impronta sul mare. Adriana è l'unica al mondo che lascia sul mare, talmente ci sta tanto tempo che sul mare poi galleggia.
2: No, non ci sono più.
0: Galleggia l'impronta delle natiche di Adriana, che torneranno in Puglia ad agosto, lo ricordiamo.
2: Sì,
0: prego.
2: Sì. Tu dove vai invece?
5: Io vado vicino a Santa Maria di Leuca.
2: Quindi nel Salento.
5: Esatto.
2: Vicino dove? Dimmi il posto.
5: Ma sai che non te lo so dire perché ha fatto tutto mia moglie.
0: Ha fatto tutta tua moglie.
2: Non lo sai.
5: Non lo so di preciso. Senti, poi magari se recupero il messaggio te lo scrivo.
2: Dai, sì,
0: Riccardo,
2: sono curiosa.
0: Quanto tempo ci mettete da Venezia per arrivare nel Salento? Un viaggio infinito.
5: Un'ora e mezza in aereo.
0: Ok, perfetto.
2: E certo, mica vanno in auto.
0: E poi lì noleggiate un'auto, posso immaginare.
5: Esatto,
2: in aeroporto.
0: Perché andarci senza auto nel Salento è veramente folle.
2: È bello girare anche un po', perché lì sono tutti posticini vicino.
5: Esatto,
2: e quindi è carino.
5: Poi sai cosa? Mia moglie con mia figlia sono già due o tre anni che ci vanno, per cui magari conoscono già meglio i posti, per cui poi
0: per
5: magari...
0: Per te la prima volta?
5: Portano anche me. Lì sì, per me è la prima volta, perché loro andavano io lavoravo.
0: Tu lavoravi, quindi... Che bello, bellissimo. Riccardo, goditi l'estate, grazie per aver condiviso con noi un po' di cose, di quello che farai di qui a breve. Ti auguriamo un'estate meravigliosa, ovviamente sempre con Radio Kiss Kiss in sottofondo.
5: Non perfetto.
0: Tu ci ascolti sempre?
5: Assolutamente.
2: Ah, non lo sentiamo più.
5: Come?
0: No, dico comunque non si sentiva più, però abbiamo capito che ci ascolti sempre e ci fa piacere.
2: Sì, quando noleggi l'auto, mettila subito su Radio Kiss Kiss, non te ne dimenticare.
5: Ovvio che sì. Ciao a tutti, buon'estate.
0: Grazie a te, ciao Riccardo da Venezia. E siamo adesso alle 8:44, arriva Benson Boone, che non sentivo da qualche giorno.
2: Allora, qualche giorno? Sì, poi sì, l'hai sentito, così ha detto tutto a posto.
0: Tutto a posto, sì.
2: La musica più bella sono sempre solo su Radio Kiss Kiss. Potete guardarla anche su Kiss Kiss TV. In arrivo, Man in Me.

0: La ricerca degli ascoltatori più interessanti, quelli con le case al mare.
1: Chi stavamo facendo una verifica, stavamo passando.
0: Ha trovato una villa sull'Argentario,
1: sì,
0: che è molto interessante.
1: Che pure mi piacerebbe perché non ci sono mai stata.
0: Poi ha trovato una bellissima residenza a Forte dei Marmi di Andrea, un nostro ascoltatore single. E Adriana sta facendo le ricerche perché
1: Pippo
0: Andrea
1: trovato...
0: sul suo profilo WhatsApp non ha la foto profilo, ha un cagnolino, per cui Adriana adesso è alla ricerca
1: del proprietario del cagnolino
0: per capire se può essere interessante questa casa al mare a Forte dei Marmi.
1: Ho trovato anche una bella barca sul mare, nel mare
0: di Sergio che ti sta invitando in continuazione.
1: Sì, grazie Sergio, sei molto gentile, però
0: allora,
1: complimenti
0: Sergio,
1: per la barca.
0: Abbiamo capito che questa non vuole venire, per cui puoi insistere, poi ci manda le foto della barca, la camera da letto della barca.
1: Sergio ci ha fatto veramente una panoramica fotografica infinita.
0: Ma Diana, niente, non a bocca Sergio,
1: No.
0: Per il momento non a bocca.
1: Bisogna
0: chissà.
1: Sempre attivare distanza con gli ascoltatori uomini che ti invitano di qua e di là. Sì.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Giovanni da Varese.
1: Ciao Giovanni.
2: Allora, io lavorando in un posto che adoro ed era ironico, cerco di fare sempre le ferie fuori periodo o a giugno o a settembre, così almeno quando tornano tutti arrabbiati perché stanno tornando,
0: tutte
2: io li saluto e non li vedo per un altro mese.
1: Vedi, strategico.
0: Mi sembra
1: queste
0: una bella
1: sono
0: strategia.
1: Le partenze intelligenti.
0: Bravo, bravissimo. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Sono Giusy da Scicli, sto
0: ciao,
3: andando
0: Giusy.
3: Al lavoro,
0: bellissima,
3: grazie
0: Scicli.
3: Perché mi fate sempre compagnia tutte le mattine.
0: Grazie,
3: un bacio
0: grazie.
3: Grande, kiss kiss a tutti.
0: Kiss, kiss. A te, buon lavoro, grazie.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, Marica da Rimini. Io dopo un anno e mezzo che non faccio le ferie, quest'anno faccio ad agosto una settimana. Poi a settembre faccio 10 giorni in moto con le amiche in Sardegna.
0: Ah,
4: ciao.
0: Vedi, con le amiche in moto in Sardegna, bellissimo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Buon martedì. Io sono presente e sto andando al lavoro e le ferie sono ancora lontane. Io al 6 di agosto si lavora.
0: Fino al 6 di agosto si lavora, ti capiamo benissimo, anche noi. Noi fino al 31 luglio siamo
1: quest'anno
0: qua.
1: Anticipiamo un po' rispetto agli altri anni, quindi fino al venerdì 31 di luglio. Va bene, grazie a tutti quelli che hanno comunicato con noi rispetto alle vacanze o al periodo ideale in cui farle. Arriva Daddy Yankee con Snow, questa è Con Calma.

0: Ross, il nostro Rosario che salutiamo, Rosario Dier, il nostro programmatore musicale che la mattina viene a farsi il segno della croce, si dice sei passato davanti alla chiesa e non hai fatto il segno della croce è passare a salutare noi.
1: Però lo facciamo anche noi al suo cospetto perché è un monumento musicale, è sì. Un pozzo di sapere della musica.
0: Fermati al monumento, è un monumento, una cariatide diciamo.
1: Va bene, dai, noi stiamo per andare via, ovviamente salutiamo tutti quelli che sono stati con noi anche oggi. Dalle 7 alle 9 vi rinnoviamo l'appuntamento domani che è mercoledì 1° di luglio, saremo sempre qua in diretta su Kiss Kiss ma anche su Kiss Kiss TV. Arrivano Giannini e Vitale?
0: Arrivano Giannini e Vitale, ma arriva anche una canzone bellissima dell'In Excess intitolata Need You Tonight. Eravamo al 1987 ed è con questa che vi salutiamo. A domani alle 7, Kiss Kiss,
1: kiss a tutti. Ciao!

0: Fino alla fine la voglio ascoltare. Aspetta. You wanna
1: make it. Sì! Capolavoro, Giannina, I need you tonight, ma senza fretta. Buongiorno e diamo subito la linea alla redazione. C'è lui, Antonio Mercurio. Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità. Così Alberto II di Monaco, dopo l'attentato all'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, in condizioni gravissime in seguito all'esplosione di un ordigno, feriti anche la moglie e il figlio di 13 anni. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo che lasciava uno zaino, verosimilmente la bomba, davanti all'ingresso dello stabile dove risiedeva la famiglia. Ermolaev si era trasferita a Monte Carlo dall'inizio della guerra tra Kiev e Mosca e dal 2023 era soggetto a sanzioni da parte di Zelensky per aver proseguito le sue attività commerciali nella Crimea occupata dai russi. In Venezuela, dopo il sisma di mercoledì scorso, la terra trema ancora. Nuova scossa di magnitudo tra 4.2 e 5.1 che peggiora il quadro della situazione di per sé già catastrofico. I morti sono saliti a 1.719, 5.000 feriti, migliaia dispersi. La presidente di interim Rodriguez ringrazia la protezione civile di Caracas e i team di assistenza internazionale che partecipano alle operazioni di soccorso, ma non si placano le critiche al governo per essere intervenuto troppo lentamente e in modo inadeguato nella primissima emergenza. E con il passare delle ore le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie si affievoliscono. La Farnesina ha comunicato che gli italiani morti sono 11, i connazionali feriti 4 e dispersi 40. Medio Oriente, botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce che siano previsti negoziati tecnici nei prossimi giorni, Trump li conferma. Secondo i media americani, gli inviati Witkoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per colloqui con i mediatori. L'obiettivo resta la firma di un accordo definitivo e il ripristino della regolare navigazione ad Hormuz. Ma secondo il Wall Street Journal, l'Iran, che fa fronte comune con l'Oman, sembra in vantaggio sul controllo dello stretto, così che Trump dovrà scegliere se abbandonare l'area o forzare la mano militarmente. La cronaca, Reggio Emilia, ha arrestato lo straniero, non è chiaro di che nazionalità, che ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando nel Messinese, ma da tempo residente in Emilia, dove da circa 20 anni gestiva il locale. Ferita e ricoverata in ospedale, la sorella della vittima è intervenuta a difendere il fratello. Lo sport, calcio e mondiali, subito ai sedicesimi di finale la sorpresa dell'eliminazione della Germania, sconfitta dal Paraguay, rigori 4-3 dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull'1-1. Esce ai rigori anche l'Olanda con il Marocco. Avanza ma fatica il Brasile di Ancelotti, che supera 2-1 un Giappone volitivo e ben organizzato. Decide la rete di Gabriel Martinelli al 96esimo, quando ormai erano tutti pronti ai supplementari. E oggi tocca a Norvegia e Francia, rispettivamente contro Costa d'Avorio e Svezia. Tennis, più difficile del previsto l'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon. L'azzurro, campione in carica, servono infatti 5-7, 3 ore e mezza di gioco per vincere la resistenza del serbo Kecmanovic. Eliminati invece Dardari e la Cocciaretto. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, e viva la saccatura!
1: Oh, è arrivata Giannini, guten Morgen!
0: Hai capito?
1: Ho capito.
0: Che ieri è arrivata la saccatura.
1: Sì.
0: Ha fatto. Non so. Buongiorno, buonasera, sono la saccatura.
1: A te?
0: Io ci ho creduto, capito? Allora non ho acceso l'aria condizionata.
1: Che nervoso
0: stanotte,
1: ieri.
0: Ma
1: che
0: sono svegliato, sembra un ragoso.
1: Ma la cosa peggiore, a te almeno abusata, me neanche quella. Fumi, lampi, tre gocce d'acqua e poi afa. Bene, cominciamo.
0: Ci stiamo lamentando del caldo come due anziani.
1: No, io mi stavo lamentando di te, non del caldo. Cos'hai capito? Sigla!

0: fatto,
1: che hai bel... fatto. Mamma mia, oh, che botta d'aria condizionata vi abbiamo dato con la sigla.
0: Preparatevi perché tra poco vi chiederemo una cosa, vogliamo sapere se amate quello o quell'altro.
1: Tipo mamma e papà è la scelta. 347 490 0042, preparatevi.
0: Si parla di acqua.
2: Acqua.

0: To you. Lo sai che mi fa venire voglia questa canzone?
1: Di cosa?
0: Di uscire fuori al giardino, salire sul trampolino e fare un bel tuffo nella mia piscinetta, quella che ho montato
2: anch'io. Con la scusa, no, l'ho presa per Lorenzino, non c'è ancora entrata, la usi solo tu. Anch'io vorrei, come casa mia, andare in giardino e basta perché non c'ho la
0: però
2: piscinetta.
0: Però anche tu c'è un bel balcone.
2: Sì, piscina mi piace, e l'ammetto così, ma il mare.
0: Allora, attenzione, adesso stiamo per farvi una di quelle domande e voi ci dovete dire a quale categoria appartenete, che sembrano scontate, no? Ma non lo sono affatto.
2: Quando arrivi lì è un bivio. È un bivio. Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Siete più da team da piscina o team da mare?
2: Attenzione, non che siamo a casa nella villa in piscina. Molti vanno al mare, magari il posto c'è anche la piscina e scelgono.
0: Esatto.
2: Quindi?
0: Allora, fateci sapere 347-490-0042 perché c'è una strana notizia che arriva da Confesercenti che ha fatto un recente sondaggio.
2: Ha fatto pensare.
0: Insomma, c'è da...
2: E tu invece, non perdere tempo, tu e Lorenzino.
0: Allora, mare forever. Okay. Però, attenzione, la piscinetta nel giardino... Ma sta salvando un po' la vita, ecco.
2: Chiedo per un amico, è già montata?
0: Sì, c'è.
2: Andrea, oggi pomeriggio ti porto con me. Andiamo a trovare un amico, ma nel frattempo ci interessa sapere voi che team siete, mare o piscina?
0: O piscina, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi.
3: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Katy Perry, questa è Radio Kiss Kiss, 9:08 del mattino. Ripetiamo, domanda che sembrava scontata, ma non lo è affatto.
1: No.
0: Perché? Perché tra poco vi diremo anche questi, i risultati di questa ricerca, di questo sondaggio.
1: Possiamo chiedere un favore? Allora, 347-490-0042, siete team mare o team piscina? Però non ci mandate le foto del mare, che siete rispettosi. Che poi facciamo venire la pioggia. Ma
0: ascoltiamo,
1: che posti stupendi.
0: Ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: Mare. Ma che voglia di nuotare, sempre mare, acqua salata, bella,
1: acqua
2: e poi pure di più.
0: Bello. Allora ragazzi, sono Rosalia, team piscina ma anche mare, se le due cose stanno insieme ancora meglio. Brava, hai anticipato un po' quello che sta succedendo.
3: Ragazzi, il termine, io e mia moglie mare tutta la vita, mare mare
0: mare mare.
1: Di guai però io, ma
4: buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao,
4: sono Emanuela e anche io mare forever.
0: Vedi.
1: C'è Federica, dice tutta la vita al mare, perché ragazzi la piscina è come orzo col caffè. Se ci pensi,
0: è un po' così.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, né mare né piscina.
1: No?
3: Neve.
1: No, neve. Ma questa è disperazione. Neve.
0: Tra poco altri messaggi. 347 490 0042.

0: Lisa, BMF, questa è Radio Kiss Kiss, 9:15 del mattino. Siete più per la piscina o per il mare? C'è un radioascoltatore che dice la piscina, io amo il mare, però la piscina dei miei vicini è ancora più
1: lo
0: bella,
1: vedi,
0: quando mi invitano.
1: La piscina del vicino è sempre più verde, oh, no? Lo dice
0: mia,
1: il proverbio.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Ilaria dalla provincia di Milano.
1: Sì?
2: Io sono assolutamente team mare. Spiaggia, ombrellone, libro, cocktail. Mare, assolutamente mare.
0: Ce l'ha fatta
2: proprio. Grazie a tutti.
1: Oddio, con tutte quelle robe che ha detto, anche a casa mi accontenterei, però col mare è meglio.
3: Io ragazzi, mare tutta la vita, anche perché mi devo spostare sotto gli ombrelloni quasi tutta la giornata. Tra uno scherzo da una parte, uno scherzo dall'altra, mi diverto tantissimo.
0: Bello,
3: ma
0: bello,
3: kiss a tutti ragazzi, ciao.
0: Kiss a te, dai.
1: Goditela.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Io tra i due assolutamente mare, ma purtroppo ho le mie figlie.
0: Vedi?
4: Entrambe
0: Vedi?
4: Prediligono la piscina, e quindi essendo bianca, andando con loro in piscina mi sbianco sempre più. Comunque tra le due, mare e piscina, preferisco la montagna.
0: Ecco, c'è una leggenda, un mito su questa cosa del cloro delle piscine.
1: Ascoltaci, ti mandiamo in piscina tranquilla.
5: Buongiorno ragazzi, io sono team della montagna. Ciao da Francesco.
1: Bravo. Team montagna.
0: Tanti la montagna. Ultimo, dai, ultimo.
6: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Sono Nicola, ragazzi. Mare, piscina, l'importante è che si sta stesi al sole.
0: Bravo, con le chiappe.
1: Prese l'omone, ma sì. Sì, va bene.
0: Che bella questa.
1: Yeah.

0: Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good
1: morning. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Kiss,
3: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss,
4: kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Kiss,
6: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

0: in piscina e fai un bel tuffettino e poi non ti gira più niente.
1: No, se continua a girare te ne vai al mare. Quindi però mare o piscina.
2: Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di mare o piscina, secondo le rilevazioni di Confesercenti, quando arriva l'estate il 53% degli italiani continua a preferire il mare per rinfrescarsi, su questo.
0: Vabbè, dai.
2: Però attenzione, stiamo parlando del 53%, non il 99,9%.
1: Pensavo una forbice maggiore.
2: Infatti c'è da prendere atto che il settore delle piscine continua a crescere, soprattutto nelle abitazioni private, come dicevamo prima, si tira sulla piscinetta.
1: Ma poi anche nelle grandi città, ovviamente, che fai? Vai in piscina, il mare è lontano.
2: Ma anche negli agriturismi, nei resort, nei camping e tra... insomma, anche nel... Nei
1: Max, tu ti ricordi? Maldive,
2: nei lidi.
1: Maureva, sono scesi gli ospiti, sono scesi i bambini. Scusi, la piscina alle Maldive.
2: Bravo. Allora, c'è da prendere atto che molto spesso le due esperienze vivono in maniera complementare. Facile trovare strutture balneari o alberghiere che hanno piscine, spiagge, mare e tutto il resto. Insomma, i bambini preferiscono le piscine, nuove generazioni delle piscine, e gli adulti si adeguano.
1: Con la scusa dei bambini.
2: E questo nonostante l'Italia abbia le coste più pulite di tutta Europa.
1: Sì, noi abbiamo bandiere azzurre che potremmo regalarle in
2: il 97% delle coste italiane è balneabile. Bravo. E questo è un primato in Europa.
1: Mare, anche se la piscina mi piace fino a mezzogiorno e poi si scalda l'acqua, non capisco come mai.

0: por el mundo.
1: Viajando por el mundo, pero. Ieri, Paraguay. Però quando vai in giro per il mondo resta il dubbio. Piscina, mare, soprattutto. Piscina vorrei, ma.
0: Allora, c'è un messaggio che ci ha colpiti. Sentiamone una parte, dai.
2: Sì. Le mie figlie prediligono la piscina, quindi essendo bianca mi sbianco sempre più.
0: Allora, attenzione, questa cosa che è stata detta dalla nostra radioascoltatrice ha un fondo di verità. Il cloro fa andare via l'abbronzatura. E il cloro può seccare la pelle, alterare la barriera cutanea e favorire la desquamazione e anche l'opacità. Quindi il colore può sembrare meno uniforme e durare meno, si soprattutto secca. Se non ci si risciacqua, non si idrata la pelle dopo il bagno. Quindi è vero, un po' va via la
1: ma non è candeggina, non è candeggina che butti dentro e ci fuori bianco. No, certo, no. Però ti fai la bella doccia.
0: Però ti sbianchi, è vero, ti sbianchi.
1: Però a me venivano gli occhi rossi, sai qualcosa anche per quello dopo, mi fai sapere?
0: Sì, c'è anche un altro mito che dobbiamo confermare, che il cloro fa venire gli occhi rossi, ma non è la sostanza cloro che li fa venire.
1: Ma non posso dire qual è l'altra che lo fa venire, però.
3: Mia.

0: sì, è successa una cosa a San Siro, è stato uno spettacolo, Gabri Ponte.
1: Questi due non me la raccontano giusto.
0: A un certo punto l'ha fatto salire sul palco. Sono qui anch'io, ragazzi. Voglio sulle mani.
1: Ah,
0: dai,
1: c'era anche
0: mani.
1: Luca Giurato.
0: Sì.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, New Kiss.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, New Kiss.
1: Che bello, il mio DNA, il tuo DNA, un mostro viene fuori. Attenzione, novità, Giannini?
0: Sì, ai bollini rossi si aggiungono del caldo, sì, si aggiungono quelli della gialli della saccatura.
1: È ufficiale?
0: Sì, sì.
1: Non mi fido, voglio sentire gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali in arrivo. Nelle prossime ore condizioni caratterizzate da una diffusa stabilità senza alcun disturbo da segnalare. Col passare delle ore rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con rischio di fenomeni intensi. Caldo afoso sul resto d'Italia. Massime tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Amici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Kiss, kiss.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Down, Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Questo sospirone così all'improvviso.
0: No, così.
1: Perché
0: così.
1: Hai visto la Reggi Caserta e stai calcolando dove mettere la piscina. Possiamo salutare Tina e Pasqualino che dicono: noi secondo voi mare o piscina? E ci sono 7000 foto dal Gargano. Oggi piove, dove sono loro?
0: Però salutiamo anche Barbiere Rosario, Barbiere Infinita, che ci ascolta, è la radio ufficiale Radio Kiss Kiss.
1: Lo
0: allora
1: saluto.
0: Se entrati da un parrucchiere, tu non lo che vuoi salutare.
1: No, no,
0: tu.
1: No, infatti io lo saluto come amico, non come barbiere. Oh.
0: Se entrati in un parrucchiere o un barbiere, un salone, e c'è Radio Kiss Kiss in sottofondo, state tranquilli, è garantito, va bene?
1: È il bollino quello, ricordiamolo.
0: E a proposito di capelli, ma il cloro è vero che fa venire i capelli verdi, il cloro delle piscine? Allora, falso, o meglio, il colpevole principale non è il cloro, ma il rame presente nell'acqua, sì, che può arrivare dalle tubature, dai prodotti antialghe o dagli impianti. Il cloro però a contatto con il rame lo ossida, che poi si lega ai capelli, soprattutto se biondi, come Trump come... quando va a fare il bagno in piscina, gli vengono i riflessi verdi.
1: Vedi, sarà per quello, sarà. Guarda, stavo andando in piscina, mi hai fatto passare la voglia perché... non posso rovinare i miei capelli.
0: Sappiate, poi questo è il mito più pericoloso del cloro: con il cloro non si prende niente, se c'è il cloro state tranquilli. Non è vero, il cloro elimina molti germi, ma non tutti e non sempre subito.
1: Però se c'è tanto cloro si mica la piscina è pulitissima. No, sbagliato pure quello, anzi,
0: non è così,
1: contrario.
0: Non è così. Anzi, state bene attenti ai bambini dove fanno il bagno.
1: Però il mare è poesia.
0: Sì.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: mia, melodia.
1: Beh, avvicinati, caro Giannini. Oh, ma no, ma siamo già quasi.
2: No, che siamo?
1: No, dico, siamo già quasi.
2: No, volevamo anche dirvi un'altra cosa importante del cloro, giusto per chiudere l'argomento cloro e piscine, che quando si sente molto puzza di cloro, perché il cloro puzza, diciamo, a qualcuno piace l'odore del cloro, non significa che l'acqua sia pulitissima, anzi è esattamente il contrario. Perché quando il cloro si abbina alle sostanze organiche, le nostre sostanze organiche,
1: non dentro la vicina, quelle che portiamo noi, perché ma che faccio la doccia a fare?
2: Questo abbinamento provoca questo odore, quindi significa che ci sono molte sostanze organiche e che il cloro sta facendo il suo lavoro. Quindi quando si sente l'odore di cloro significa che c'è qualcuno.
1: Uno dice, però sono pulito adesso.
2: C'è qualcuno che sta dando da mangiare alla chimica. Ecco, questo
1: infatti. Però basta una doccia, ragazzi, stiamo bene tutti, no? Prima di buttarsi in acqua.
2: Ma attenzione che sta arrivando un history quiz davvero eccezionale.
1: Che anno siamo?
2: È 1984.
1: Ah, pensavo 83, va.
2: Diciamo che questa è una di quelle canzoni della musica New Wave che arrivava dall'Inghilterra.
1: Sì, è arrivata un'ondata proprio, la famosa ondata, no? La New Wave.
2: Di solito arrivava da Londra, ma anche dalle zone non lontane da Londra.
1: Ma questa è quella dove lui poi se n'è andato per fatti suoi?
2: Eh sì.
1: Il cantante?
2: Dedicata a tutti gli small town boy, i Broski Beat, mamma mia che canzone, ragazzi.
1: Noi siamo Broski o Beat?

0: canzone del 1984, la voce di Jimmy Somerville, loro erano i Brasky Beat, Small Town Boy, ragazzo dei paesi, ragazzo di borgata, capito?
1: Quanti capelli che avevo! Kiss a tutti, Max e Max, anche la nostra Carolina, fra poco giocheremo a caccia alla bufala e siamo anche sul canale 158 Kiss Kiss TV.
0: Carolina è un po' preoccupata per la saccatura,
1: e?
0: Perché sì, voleva andare ad Araba a fare l'alpeggio.
1: Ad Araba. Invece è andata ad Aruba, che comunque è il mare.
0: Non c'è potuto andare perché c'è il bollino giallo di pericolo piogge e grandine, capito?
1: Aruba, hanno detto, sono tutti d'accordo, veniamo anche noi a Aruba, infatti Radio Kiss Kiss va a Aruba.

0: Marco Paranoia, yo,
1: caccia alla bufala.
2: Marco, quale paranoia, ragazzi, è arrivata la nostra Carolina con la bufala, ce l'ha appena proprio di gadget, lei brava, brava, quelli estivi.
3: Sì.
2: E il gelato alla mozzarella di bufala, perfetto, che fra l'altro esiste, e però per vincere i gadget bisogna prima partecipare e vincere. Basta indovinare la bufala.
0: Esatto, tre notizie, una delle tre la bufala, la più veloce, solo dopo aver dato il via, va via, però pronti via, vincerà i nostri gadget. E stamattina ci mettiamo anche un po' di cloro, diluito con un po' di ammoniaca. L'ammoniaca ce la mette il nostro Max Vitale, va bene?
2: Sì. Perché se devo mettere io l'ammoniaca? Già ho fatto
0: perché
2: danni.
0: La fai tutti i giorni, la sera, la notte, la produci e via.
2: Non dire così che poi me ne vengono a cercare. Parliamo, allora torniamo seri, perché quando si scherza bisogna essere seri, diceva il Marchese del Grillo. Notizia numero uno. Grazie.
0: Dai.
2: No, grazie il nome, Grassi. È una giraffa reticolata di 3 anni. È stata ritrovata sana e salva, e tu che eri preoccupato alla fine. Era scappata dallo zoo 2 settimane in fuga. Siamo in Texas. E le ricerche sono diventate un caso mediatico. Non si trovava sta giraffa.
0: No.
2: Sì, Grassi, tutti corlavano, Grassi, Grassi. E la giraffa non si girava perché.
0: Perché non si chiamava Grassi.
2: No, perché che si giraffa? La dovevo dire per forza, notizia numero uno. No, no, Max, non frega niente. Licenziati, me la devo dire per forza. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. Il manager di una pizzeria di una nota catena nel Manassas, in Virginia, ha conquistato il titolo di pizzaiolo più veloce del mondo, assemblando a mano 3 pizze grandi, delle margherite, funghi e pepperoni, in appena 31,22 secondi, 31 secondi e 22 centesimi, durante la finale mondiale del concorso che si è disputata a Las Vegas. Il pizzaiolo ha battuto il record precedente di circa 8 secondi ed è stato premiato dall'azienda con $5,000,
2: coach,
0: un trofeo e una cintura da campione. E mentre riceveva i trofei faceva altre pizze.
2: Sì, sì, infatti, continuo.
0: Questa è la notizia numero 2.
2: Alla fine gli hanno sparato che non si fermava più solo pizze. Notizia numero 3. Sta facendo discutere il caso di un portiere della nazionale, casualmente della nostra Capoverde. Perché il terzo portiere, pensate, è stato convocato solo come portafortuna, è diventato virale perché fanno un rito praticamente, non lo fanno giocare mai, però gli fanno il taglio dei capelli, la rasatura ogni volta che devono giocare una partita.
0: Penso.
2: Gli cresce di 1 millimetro e glielo rasano il portiere. Ragazzi, se Capoverde crede in queste cose, perché no? Noi ci crediamo.
0: Intanto si è qualificata, si dice.
2: Questo è un problema che è dell'Argentina sabato. Notizia numero 3. Aspettate il via di Max Giannini, preparate il messaggio. E qual è la bufala secondo voi? La 1? Grassi la giraffa? O la numero 2? Speedy Gonzales delle pizze? Oppure la numero 3? Capoverde? No, capo rasato.
0: Allora, attenzione, non è facilissima la bufala. Sinsino. Allora, via! 347 490 0042. Il vostro nome, da dove ci ascoltate? E

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: Com.
1: E adesso arriviamo proprio lì, Loco Loco, arriviamo.
2: Dove la parola? Dove?
1: Loco Loco, dove c'è lei? Aida, Aida.
0: No, Aida, sì. Se Aida è pom, pom,
1: pom, pom, pom, pom. Quante volte te l'hanno fatto? Aida. Pronto.
3: Ciao.
1: Ciao, quante volte te l'hanno cantata la Aida?
3: Sempre, mi chiedono, ma i tuoi sono amanti di musica? Dell'opera? Sempre.
1: Sì.
0: Senti, una domanda, ma i tuoi sono amanti di musica, dell'opera?
1: Abbassa la radio!
3: Mi tocca spiegare che la mia nonna si chiamava così, e per fortuna direi.
1: Eh beh, dai, un bellissimo nome, è un classico.
3: No,
1: Aida,
3: no,
1: perdonaci, abbassa la radio, ascoltaci dal telefono, sennò è un dramma. Allora,
3: non
1: ti preoccupare, stai guidando? No, piano.
3: No, c'è mio padre che guida.
1: Ah, salutiamo Babbo.
0: Qual è la bufala? Allora, Aida, qual è?
3: La numero 3.
1: Bravo! Ma non c'è, Capoverde non ha bisogno di superstizioni col portiere, ecco. Perché è forte, siamo forti così. Da dove ci chiami, che non ce l'hai detto, con Babbo?
3: Allora, io vi chiamo da Maratea, ma in questo momento sono in viaggio verso Roma, torno al lavoro dopo pochi giorni di ferie.
1: Beh, allora Goria, papà sta piangendo di gioia. Dì a papà, quando rientra, di fermarsi, che poi gli facciamo compagnia se ci porta a Maratea, va bene? A fare il bagno.
3: Va benissimo, vi aspettiamo perché è uno dei posti più belli d'Italia.
1: E allora salutaci papà Ramsete. Ciao Aida!
0: Diciamo a
3: grazie.
0: Papà, siccome si è liberata la stanza di Aida, vengo io e mamma sto là. No.
1: Non ti infilare,
3: va bene,
1: Giannini.
3: Sarebbe felicissimo, vi ascoltiamo ogni giorno. Grazie,
0: ciao ragazzi!
3: Buon lavoro.
0: Ciao,
1: che schifo!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia Berlino la dedichiamo a tutti i tifosi della Germania che ieri
1: ma ci seguono in tanti dalla Germania ragazzi, anzi salutiamoli, meine deutsche Freunde, wie lieben, willkommen,
0: ma sono italiani che sono lì in Germania,
1: no, i tedeschi sono nostri fratelli,
0: no,
1: sono nostri fratelli, liebe deutsche Brüder, willkommen a Riccione, li stanno aspettando a braccia aperte.
0: A proposito di Riccione, di Rimini e di località turistiche, in questi giorni di caldo è un'iniziativa a Rimini veramente interessante, anche a Guastalla nel Reggiano, però a Rimini ad esempio in questi giorni i musei sono aperti gratuitamente proprio per offrire ai cittadini spazi dove trovare un po' di fresco. Questa è un'idea, guarda, mi ha lasciato, guarda, a volte noi un paio di volte abbiamo avuto il sindaco di Rimini in diretta e devo dire è un'iniziativa lodevole, perché tu non solo preservi le persone fragili, le persone anziane
1: che abbiamo tanto bisogno,
0: le
1: noi
0: porti al museo, quindi li fai stare al fresco e al tempo stesso gli fai godere di tutte le cose belle.
1: Due cose però particolari: uno è che è bello il fatto che vai al museo e ci sta. L'altro, noi anziani al museo poi ci devi dare l'autorizzazione a riuscire,
0: A Guastalla, invece meno bella, però un'iniziativa altrettanto
1: perché
0: hanno allestito un rifugio climatico nella sala d'attesa dell'ospedale e nella casa della comunità per i cittadini in difficoltà. Quindi tu vai al pronto soccorso invece di stare lì a rompere le balle, vai nel rifugio climatico e ti senti meglio.
1: Con sto caldo, si sparge la voce. Già i pronto soccorso sono pieni di loro. Però oggi c'è la fila.
0: Bella idea di aprire i musei gratuitamente alle persone che ne hanno bisogno, perché non hanno veramente come rinfrescarsi.
1: Puntualmente, ti fai caso, quando c'è il caldo aumentano i credenti, tutti in chiesa, tutti
0: Bravo!
1: In chiesa.
0: Coldplay.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
9: Wind 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind 3 store per un preventivo gratuito. Wind 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it. Kiss Kiss.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Mac and Cremon, questa è Radio Kiss Kiss, 10:27 del mattino con Max e Max, Kiss Kiss. Prima parlavamo di una cosa, guarda che difatti sono tanti i radioascoltatori che confermano quello che hai detto, cioè specialmente gli anziani, anche tu hai ritrovato la fede.
1: Cognizione di causa.
0: Allora, si rifugiano nelle chiese per sfuggire alla calura. Allora, stiamo parlando di chiese antiche, non quelle che fanno adesso, quelle moderne.
1: Con le vetrate che aumentano il caldo. No, quelle antiche con 12 metri di cemento armato.
0: Chiesa vicino di casa mia che ha una quarantina d'anni piena di condizionatore, se no col cappero che ci vede.
1: Lo vedi, invece il Cristo Re che per sbaglio sono entrato da fuori, 40 gradi, ma gli butto un occhio, a parte la bellezza, che ragazzi neanche ve lo dico, congelatore.
0: E quindi,
1: ragazzi, noi anziani siamo tornati a fare il bingo, che bello.
0: Quindi
1: che bello.
0: Andare in chiesa anche per farsi il segno della croce, farsi perdonare,
1: quello a prescindere,
0: non si sbaglia certo. Mai, e poi vi rinfrescate. Però a questo punto io vi dico la mia. C'è un grosso centro commerciale vicino a casa mia,
1: è la succursale della chiesa, quella è il piano B di noi anziani.
0: Certe passeggiate. Ma che bello, che bello, che bello, che bello. Voi invece per sfuggire al caldo dove andate? Siate onesti e sinceri. Io a volte vado anche da mio suocero e da mia suocera,
1: perché c'è il condizionatore, pagano loro, sei il numero unissimo,
0: e ci mando anche Lorenzo.
1: Effettivamente. Poi tutti insieme mandano te, ma non dove vuoi.
0: Ma voi dove rifugiate? Vi rifugiate quando, dove vi trovate?
1: Quei kiwi.
0: Dove vi rifugiate quando fa caldo? Siate sinceri.
1: Dai, veramente. 347 490 0042, la vostra isola di freschezza. Qual è?
0: Qual è senza spendere un soldo? Qual è?

0: È così facile, Oliva Dean. Accendi l'aria condizionata, il tuo suocero e stai lì.
1: Beh, fai l'americano, eh? Fai l'americano.
0: Dove vi rinfrescate gratuitamente quando vi fa caldo?
2: Ovviamente, senza spendere un soldo. Il centro commerciale. Mamma mia.
1: Il pizzeraio magico.
2: Il reparto frigoriferi. Cioè, io sto là a scegliere, a leggere tutti gli ingredienti. Persino del parmigiano. Come è stato pastorizzato? A quanti gradi?
1: Eh beh, noi anziani, dai.
2: Come è stata munta la mucca?
1: Da dove arriva la mucca? Che bello. Come si chiama il padrone?
0: Ultimo, ma non ultimo, dai.
3: Ciao Max e Max, sono Mariella da Busto Garolfo. Hola,
1: ciao
3: dove
1: Mariella.
3: Ci passa il Villoresi, freschezza a costo zero.
1: Ragazzi,
3: fischi a tutti.
0: Freschezza a costo zero.
1: Salvato l'estate da tanti amici, Villoresi, quanti tuffi. Approfittiamo di salutare Mariella e fare un augurio e un pensiero agli amici venezuelani come lei,
0: certo,
1: e la sua,
0: certo,
1: famiglia.
0: Certo.
4: Max, buongiorno, noi quando fa caldo, Max? Siccome siamo di San Severo, andiamo a San Marco, c'è un paese vicino a San Marco.
1: In Lamis.
4: Un paese, è una chiesa. San Marco c'è talmente che fa freddo là la sera, che sta a 9 gradi, 8 gradi. Allora che facciamo? Portiamo la fornacella e accendiamo il fuoco. Dopo mettiamo un po' di carne sopra,
1: hai capito?
4: Un po' di minerosi.
0: Ma 9 gradi che... non ci sono nemmeno sul cervino.
1: Max, con 7 litri di vino rosso di San Severo, pure tu senti freddo.
5: Te lo traduco dopo.

0: Allora, Giuli, sì. Ti ricordi Giuli e Olli?
1: Che Giuli, agosto.
0: Classe 98, producer e DJ, incontra Biagio Antonacci, classe 1963, grande cantante italiana. Che cosa viene fuori?
1: Si guardano in faccia, ragazzi, la facciamo? Facciamola. L'ultima canzone, ed è il titolo è New Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss.
4: Yo!
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Sinclair che è già 10:47 del mattino. Questa è Radio Kiss Kiss. Che cosa?
1: Anch'io I can wait. Non posso aspettare, voglio sapere.
0: Bravo. Oh. Ah, hai detto una cosa importantissima.
1: Ah, non volevo, scusami, perché? L'ho sbagliato. Ormai però l'ho detta.
0: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara.
1: Kiss Kiss Way 2026. Non sei nessuno se non ci sei.
0: Il gran finale 11 luglio allo Stadio del Mare. Però attenzione, è una due giorni, il 10 venerdì e l'11 luglio. Il 10 si può andare al Play Village in Piazza della Rinascita, bellissima piazza che ci ha detto l'assessore, ragazzi, venite, perché si possono provare a conquistare gli accessi per la Pit Zone.
1: E attenzione, l'evento è gratuito, però c'è ovviamente una zona, la Pit, basta andare al Village.
0: Esatto, giocate e vincete i biglietti. Poi c'è il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è una grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di questa splendida città che è Pescara. Chi gli artisti?
1: Avete quei 30-40 minuti di tempo, ve li elenchiamo tutti?
0: Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Geremelli Diversi, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sara Tosca, basta, non ce la faccio più, vai. Kiss Kiss Way, il tour di radio Kiss Kiss.

0: detto me, maledetto me, che non sono andato in vacanza a giugno, capito? Perché dice che giugno non è mai, non si è mai certi della temperatura a giugno, si può anche rischiare.
1: Infatti è vero, quest'anno giugno
0: non è mai, non si è mai certi della temperatura a giugno, si può anche rischiare.
1: Infatti è vero, quest'anno giugno non è ancora venuto. Quindi, direttamente lui.

0: Will I Am, The Script con Hall of Fame, e lei ci arriverà prima o poi nella Hall of Fame, perché è fantastico. Sì,
1: superiore. A modo suo già lo è, dai. Però.
0: Allora, dal 2002, uno dei suoi primi album, Elisa tirò fuori questa canzone che si intitola Rainbow, dedicata ad un'amica che aveva perso nel corso degli anni, no? Amica del cuore, poi si litiga oppure si frequentano.
1: Capita.
0: Un riavvicinamento, che e bello. Lei le dedica questa canzone.
1: Infatti, bene.
0: Il video, per chi lo seguirà su canale 158, sono tutte immagini di repertorio di quando lei era piccola adolescente.
1: Quindi, avere. Bravo, Elisa.

0: tante le sfumature della vita come un rainbow. Elisa, 2002.
1: Attimo, hai visto come passa il tempo? Dal 2002 al 2026 non sei cambiato per nulla, Giannini. Facevi schifo prima e facevi schifo anche adesso.
0: Tra poco parleremo persone che per trovare il refrigerio, oltre ad andare in posti dove si sta più freschi, hanno fatto delle cose che non andavano fatte.
1: Punto di vista.
0: Bravo.
1: Poi un'altra cosa, prima di ascoltare la canzone, ti volevo chiedere, per caso, ma così per caso, sai chi ha vinto Sport Match che è andato in onda ieri?
0: Diciamo tra poco.
1: No.

0: Sa Marchillonis.
1: Sì, alla Cisvani.
0: 10 gradi. Sì. Vai lì, porti la
1: a Furnacella.
0: Oh, porti la a Furnacella. Poi ci metti una bella Dracula.
1: No! A Dracula.
0: La Dracula, i tuccionil.
1: I tuccionil, la una domanda, con una Dracula non ci fai niente. Ma con un po' di Dracula.
0: Per salvarsi dal refrigerio, sì, nel 2021, ascoltate bene, a Cividale del Friuli, provincia di Udine, una donna brasiliana sulle rive del fiume Natisone, c'è il ponte del diavolo, poi ci sono le rive, e uno che fa? Si mette lì, prende un po' di fresco. Nel 2021 è successa questa cosa.
1: A parte che già a Cividale del Friuli lassù cercare il fresco, no? Già quella era la notizia, però
0: questa brasiliana decise a un certo punto di ulteriormente sentire il refrigerio. Che fece? Si tolse il pezzo di sopra del costume e rimase in topless.
1: Come sei delicato, stai prendendo larga con le tette di fuori, detto francese,
0: pensando di essere in un posto tranquillo. Che
1: arriva un fiume
0: sotto. Sulla terrazza del ponte del diavolo si fece un
1: stranamente
0: un cumulo di personcine che stava lì a guardare
1: il panorama,
0: il topless,
1: quello è
0: il topless. A un certo punto chiamarono i vigili urbani, che la multarono per comportamento offensivo alla pubblica decenza.
1: Una domanda:
0: a circa 6 anni da questo fatto è arrivata la condanna del tribunale, pagamento di 100 euro di multa più 5 euro di spese di notifica. La donna non c'è stata, ha detto al suo legale: ma io non ho fatto niente di provocatorio.
1: Sì.
0: Come soltanto un
1: come ti dice bene la brasiliana, Gianni? Dove vai a scuola?
0: Insomma, però, l'udienza è fissata il 10 febbraio 2027 per...
1: Segnatela. No, voglio andare. Io voglio andare perché, scusatemi, va bene tutto, la decenza. Chi l'ha denunciato lo voglio conoscere, lo voglio vedere in faccia.
0: Vedo l'immagine dell'avvocato che dice: signor giudice, guardate voi, secondo voi ha fatto oltraggio con questo oppure no? Ha fatto oltraggio.
1: Non ho capito bene.

0: Bossa Nostra.
1: Sola Nostra.
0: Bossa Nostra, Gaia, vedi che si parla di Brasile.
2: Arriva la Bossa Nostra.
0: Siamo andati a vedere
2: cosa dice un regolamento
0: della brasiliana che avrebbe offeso la pubblica decenza con il topless e abbiamo immaginato l'avvocato davanti al giudice un po' come i film di Pierino, no?
2: No, ma sarà
0: ma
2: stato
0: secondo
2: quello.
0: Lei questo è un segno che offende oppure no?
2: Guarda, faccia vedere le prove, tiri fuori le prove.
0: Però,
2: il giudice ha deliberato subito.
0: In Italia, attenzione, è perfettamente legale il topless. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non costituisce di per sé un comportamento contrario alla pubblica decenza. Però se esiste, per esempio, a livello comunale delle ordinanze o dei regolamenti, allora non si può fare, è vietato. Però se uno...
2: Dai, d'estate, così, a me dà più fastidio comunque quel in mutande e in costume in giro nel centro città, anche se locale della Marina, che non il topless in spiaggia.
0: Infatti,
2: onestamente,
0: negli ultimi anni il topless è diventato molto meno frequente perché ci sono i telefonini, basta che uno ti faccia una ripresa, ti fa diventare virale,
2: tutto,
0: no?
2: Quello che vuoi. A me non mi dà fastidio se mi riprendi mentre faccio il topless, non mi ha mai dato
0: tu
2: fastidio.
0: C'hai un bel topless, un bel
2: topless, sì.
0: Ma ve lo chiediamo,
2: fammi stare zitto.
0: Ma siete contrari al topless oppure no? Cioè, vi darebbe fastidio avere accanto a voi sia le donne che gli uomini
2: in generale, certo,
0: una donna in topless, oppure siete voi stesse a fare topless? Lo fate?
2: Non vi sbilanciate, perché secondo me dovremmo fare una puntata apposta, perché qua il tema è, non dico caldo perché già c'è il caldo.
0: Alex Warren.
2: Lo faccio, le faccio vedere.
0: No.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
0: Ragazzi, il topless ci sta, dai. Tanto ormai non fa più scalpore, ormai.
2: Vero.
0: Si vedono ovunque.
1: Oddio.
0: Che ben venga. Nulla da togliere per il topless, va benissimo, va benissimo.
1: Va benissimo.
0: Libertà, libertà, oh, libertà.
1: Libertà.
2: Al
1: libertà.
2: Mio segnale scatenati i capelli, così diceva.
1: Che tanto, oh. No, ma veramente se ne vedono sempre di meno. È un, come una cosa in estinzione il topless. Ma
2: tu te lo ricordi il primo topless che hai visto?
1: Certo che me lo ricordo.
2: E chi se lo scorda, Giannini, ma.

0: Chi schissa te? Che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
1: Giusto, giusto.
0: Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia.
1: Simpatia.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
1: Kiss Kiss.
5: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.

0: Summer Fun. No.
1: Francesco Gabbani.
2: No, è Summer Topless.
3: A dire il vero, a proposito di topless, c'è Antonella che lo dice, anche le donne fanno sentire la loro. A me sembra che il topless si veda poco, quindi confermi la regola, ma ovunque si vedono per i zoni, quindi le mode sono un po' cambiate, ecco.
2: Beh, allora, che cambino le mode, sì. Il topless però colpisce forse anche in maniera diversa. Un tempo bastava uno, sapeva tutto il paese, adesso è veramente quasi la normalità, no?
3: Invece c'è Rita che dice: l'ho provato quando ero più giovane sul Lido Panfilo di Termoli, ma non mi è piaciuto tanto.
2: Il problema è non essere obbligati, è una scelta. Però Max, quella lì, la brasiliana, cui abbiamo preso la notizia, non è sul fiume, le gridisone, un angolo lì. Allora, o una invidiosa e l'amante del marito. Chi ha chiamato per denunciarla, quella di prima, che era la polemica?
4: Invidia. Magari a me non darebbe fastidio avere una intoppress a fianco, ma sicuramente darebbe molto fastidio a mia moglie avere una intoppress a fianco.
3: Ecco, poi c'è la moglie che fa le precisazioni di la gelosia di mestiere. Come si dice, ma cosa mette fuori quella? Che cosa c'ha da mettere fuori?
2: E inizia a trovare le critiche.
5: Buongiorno,
2: bravo.
5: Ragazzi. Beh, a me mi darebbe fastidio perché avendo mia moglie a fianco, come faccio a non vedere? Sicuramente gli occhi andranno a finire lì e con mia moglie con gli occhi a tiro di schioppo.
3: Ecco,
5: ciao, tutti saputi.
3: Si chiamano occhi a pellicano.
2: Infatti.
3: Tu fai, ce li hai dritti, però il pellicano vede le sue vittime mandandolo un po'
2: tipo camaleonte. Secondo così, ma la cosa più bella per far ridere l'uomo, la critica, quando tu dici, ma quella lì, guarda che tu, è vero, non sono belli.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kids.

0: Christian Aspire, Material Lover. Questa è Radio Kiss. E a proposito di topless, ancora? Un altro discorso è il naturismo.
1: Un'altra cosa quella.
0: Il naturismo e il nudo integrale consentito solo nelle spiagge espressamente autorizzate, dove ormai consolidata una consuetudine riconosciuta anche dalle amministrazioni locali.
1: Ci sono quelle.
0: Bravissimo.
1: Conosco solo quella perché ci andavo spesso.
0: Oppure c'è la spiaggia dei 100 scalini, se non sbaglio, in quel di Formia, dove ci sono dei nudisti.
1: Col caldo 100 scalini.
0: Però,
1: non li reggo.
0: Attenzione, questa è una cosa che è successa a me. Se andate, io sono stato in Croazia e inavvertitamente abbiamo sconfinato in una spiaggia di
1: natura. Capita, sì, sì.
0: Che sono belle spiagge. Forse a volte sono le più belle perché le più irraggiungibili.
1: Bravo, vabbè, soprattutto
0: c'era
1: quello.
0: Un bar e io e mia moglie, vestiti, perché lì si poteva stare anche vestiti, ci siamo seduti al bar. È arrivato il ragazzo del bar nudo. Noi eravamo seduti e ci siamo ritrovati questo nudo
1: con il conto ad altezza, siamo con il totale ad altezza.
0: È stato un momento imbarazzante. Prego, prendete. Allora lì ti sei girato, ti ritrovi il batacchio lì davanti.
1: Ragazzi,
0: insomma,
1: è vero, però resta anche che sia una cosa quasi normale. Nasciamo nudi, dai, su. Ma se ne avessi avuto i 4-5 il cameriere dice: oh, ma tu, ma in fondo, ma che cazzo vuoi? Allora il dubbio ti
0: arriva,
1: viene.
0: Cesare Cremonini, cosa vuole allora? Cosa prende?
1: È un attimo che sto vedendo il menù, un attimo.
2: Oggi

0: logico, è logico, mica è tanto logico. E non è logico che Harry Styles ne approfitti sempre più che mai per mettere la danza nelle sue canzoni, perché lui ama ballare, capito?
1: Sì. Sì. Ed è vero, non canta e basta. Beh, ce l'ha, c'ha tutto, il fisico è bello, Harry Styles. Dance no more, ha detto però, ed è New Kiss.

0: questo è Ice Dance No More, this is Radio Kiss Kiss, sono le 11.42 del mattino e stiamo parlando di spiagge, di Domeless e quant'altro, dopo le prime partite dei sedicesimi che hanno portato agli ottavi squadre
1: quasi inaspettate
0: come il Paraguay,
1: sì,
0: anche il Canada era abbastanza inaspettato, però come nazione ospitante insomma sì, era lì nell'aria.
1: Solo noi Italia 90 siamo fatti fregare ospitati in casa, ma stai parlando di altro, mi ricordi?
0: No, stavo parlando che presto, bene o male, dopo questa settimana, molti saranno i giocatori che con le proprie fidanzate o fidanzatine saranno al mare. E tra poco, a proposito di sport, parleremo anche dei risultati di Sport Match, questa puntata attesissima di ieri sera.
1: Dopo me lo dici? Certo. Ma perché mi tieni sulla graticola? Che fa caldo.
0: E so anche chi ha vinto questa puntata
1: di ieri. Sapere anche. Ma solo perché non sono tecnologico, riuscirò. Andrea, mi fai favore, mentre ascoltiamo la prossima canzone, tu mi fai vedere chi ha vinto. No,
0: te lo dico io.
1: Comanda il capitano. Capitano, siamo nelle sue mani.
0: Tra poco i risultati di Sport Match.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.

0: The Bows, adesso ci prendiamo una The Bows.
1: E che c'è magnetic?
0: No, adesso è il momento di scoprire chi ha vinto la puntata di Sport Match di ieri.
1: Eh? Allora, Sport Match va in onda il lunedì alle ore 19 sul canale TV. Ci sono 4 episodi, 2 scelte a Vitale, 2 da Giannini e voi votate su Instagram. Esatto. La stai prendendo troppo larga, no, io mi preoccupo.
0: Come al solito, io ti chiedo, che episodi avevi scelto?
1: Ma allora, io ho scelto un episodio che ci ha colpito in maniera particolare, quello dell'Iran, il messaggio nello spogliatoio.
0: Bravo.
1: E meno male che mi sono ricordato questo dell'Iran. E l'altra solo devi ricordare tu, Capo Verde,
0: la qualificazione.
1: Cioè, la qualificazione inaspettata che ricordiamo già essere la mondiale, siamo vincitori, ma andiamo avanti.
0: Io avevo scelto le 2 ruote e le 4 ruote, il Gran Premio d'Olanda e il Gran Premio d'Austria.
1: Tutte 2 a motore, che coccato la bicicletta l'hai lasciata. E quindi voi alla fine contate cosa avete scelto.
0: Signore e signori, l'episodio più votato di questa puntata dell'ultima di giugno la qualificazione di Capo Verde.
1: Abbiamo vinto Capo Verde,
0: ha vinto Capo Verde. Per 2 volte consecutivamente io non ce la faccio più, qui c'è qualche cosa che non va.
1: No, aspetta, no adesso io ringrazio tutti quelli che hanno votato, fa piacere, ma è bello comunque stare insieme. È la seconda volta consecutiva allora sono già 2 volte che vinco Sport Match. Inizio anche già a sentire un po' profumo di rose. C'è qualcosa che non va?
0: Segui la luce, seguila!

0: da Dio, una puntata da Dio, questa di oggi, veramente molto bella.
1: Se continua questo caldo, Giannini, ci vado personalmente da Dio.
0: Signore e signori, chiudiamo con una canzone fantastica dei fantastici anni 80. 1983, stiamo parlando di True degli Spence, gli Spandau Ballet. Mamma mia.
1: Aspetta, o loro o
0: quando
1: i Duran.
0: Parte il chitarrino, partono anche i ricordi.
1: Allora,
0: True degli Spence, gli Spandau Ballet. Mamma mia.
1: Aspetta, o loro o
0: quando
1: i Duran.
0: Parte il chitarrino, partono anche i ricordi.
1: Allora, nel frattempo, fra un ricordo e l'altro,

0: Ballet True 1983, il nostro History Kiss. Adesso pronti? Ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. A Monte Carlo e caccia all'uomo dopo l'attentato in cui è rimasto gravemente ferito l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. In prognosi riservata anche la moglie, ferito ma non in pericolo di vita il figlio 13enne. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità, ha detto il principe Alberto II di Monaco. Le indagini partono dai filmati della videosorveglianza che mostrano una persona lasciare uno zaino contenente la bomba davanti alla residenza della famiglia. Ermolaev si era trasferito a Monte Carlo dall'inizio della guerra tra Kiev e Mosca e dal 2023 era soggetto a sanzioni da parte di Zelensky per aver proseguito le sue attività commerciali nella Crimea occupata dai russi. Ed hanno attentato all'estero ad un altro in Italia, quello del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma, contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Arrestati dai carabinieri tra Napoli e Avellino e quattro presunti esecutori, con l'ordigno che esplose davanti al cancello di casa del conduttore della trasmissione Report, distruggendo due auto e causando danni al muro di cinta. I quattro, tutti con precedenti, hanno dai 22 ai 53 anni, uno era da qualche giorno ai domiciliari. Sono accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento.

delitto con l'aggravante mafiosa. Le indagini continuano per individuare mandanti che avrebbero pagato agli attentatori migliaia di euro. In Venezuela si aggrava il bilancio del terremoto di mercoledì scorso, i morti sfiorano quota 1.800, 5.000 feriti, migliaia dispersi. Critiche al governo di Caracas per essere intervenuto troppo lentamente e in modo inadeguato nella primissima emergenza. Via social anche le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari che avrebbero chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. E con il passare delle ore le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie si affievoliscono. La Farnesina ha comunicato che gli italiani morti sono 11, recuperato il corpo del 63enne di origine salernitana Enzo Cuomo, individuati quelli della moglie e della figlia. Si teme per altri 5 nostri connazionali, mentre dei 40 dispersi ne sono stati rintracciati 29. La capotreno di un Frecciarossa aggredita e colpita in volto da un passeggero è accaduto alla stazione di Milano Lambrate, dove il convoglio era fermo per un guasto tecnico. Solo il tempestivo intervento di alcuni viaggiatori ha evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire senza essere identificato, approfittando di una porta aperta. Will Trasporti pronta allo sciopero contro le continue aggressioni al personale e la carenza di sicurezza. Lo sport, calcio e mondiali, l'Europa saluta Germania e Olanda, eliminate ai 16esimi ai rigori da Paraguay e Marocco. Passa il Brasile a fatica contro il Giappone. Oggi altre due sfide, alle 19 a Dallas, Costa d'Avorio, Norvegia, alle 23 a New York, Francia, Svezia. Tennis, per il primo turno a Wimbledon, in campo 4 italiane, Arnaldi contro il francese Alice, 2 argentini, Echeverri e Navone per Sonego e Cobolli. Nel tardo pomeriggio, Berrettini opposto allo svizzero Wawrinka. Nel tabellone femminile, tra poco, l'esordio di Jasmine Paolini contro la qualificata americana Montgomery e quello della 18enne Tyra Grant contro l'inglese Bolter. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Buon pomeriggio a tutti da Marta, inizia la nostra avventura quotidiana, apriamo ufficialmente questa bottega. Oggi con me c'è Andrea Cimmino, saremo insieme fino alle 14 come sempre. Saluto Max e Max che invece tornano domani puntuali anche al 158 del digitale terrestre. Si inizia con la nostra tripletta, con la musica più bella, Dua Lipa con Break My Heart, i Muse con Time Is Your

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. Quanto si sta divertendo, quanto si stanno divertendo in Italia ancora in viaggio di nozze. A proposito d'Italia, ma quante opere meravigliose, quanta arte abbiamo in Italia. A voi mica si magna solo in Italia, abbiamo tanta arte. Ma vi siete mai incantati, ad esempio, dinanzi alla bellezza, alla maestosità del Davide di Michelangelo a Firenze? No, è spettacolare, meraviglioso. Ma sinceramente, tutta quella nudità vi ha infastidito? Cioè, vi siete mai imbarazzati dinanzi a un'opera, a una statua completamente nuda? Ecco, non so, magari qualcuno avrà avuto una reazione negativa, non gli sarà piaciuto vedere tutto quelle opere troppo esplicite. Comunque c'è una statua che per questo motivo negli anni 90 fu resa più casta, più pudica. Ne parliamo tra poco.
2: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Yes, yes. Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace.

IP Yayo, però anche no. Buon pomeriggio ancora da Marta. Allora, nudità e statue. La nudità di una statua, di un'opera d'arte, può provocare imbarazzo? Perché no? C'è qualcuno che si potrebbe imbarazzare anche davanti ad una statua di bronzo tutta ignuda. E che cavolo, un po' di pudore. C'è una statua realizzata negli anni 30 che negli anni 90 fu restaurata e resa appunto più pudica. Come? Si aggiunse sui genitali una foglia di fico. La statua del costruttore, che si trova al terzo piano del palazzo dell'ex provincia di Bari, ora la statua deve essere nuovamente restaurata e gli scultori incaricati giustamente hanno detto: ma scusate, ma adesso che la restauriamo di nuovo sta statua, ma sta foglia di fico la possiamo levare, sì oppure no? È scoppiato il caso. È giusto che la statua ritorni ai suoi antichi, anzi integri, splendori, o potrebbe imbarazzare qualcuno?

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace
0: dalle 12 alle 14.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss, kiss.
7: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss, kiss.
8: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Allora, parliamone ancora perché arrivano un po' di pareri interessanti. La statua del costruttore di Bari fu resa più pudica negli anni 90 e venne posta praticamente una foglia di fico sui genitali. E ora i restauratori dicono giustamente, ma leviamo la foglia di fico. Ma realmente un'opera d'arte può essere imbarazzante per qualcuno perché, insomma, troppo esplicita?
1: Buongiorno Marta.
0: Ciao.
1: Hai fatto un enorme sbaglio.
0: Che ho fatto?
1: Sull'arte. Il Davide che sta a Firenze
0: è
1: di Donatello, non di Michelangelo. Buona giornata.
0: Amico mio, ma sono tutte e due a Firenze. Che ti sei bevuto stamattina? Comunque arrivano ancora un po' di pareri di tante persone che giustamente pensano che non sia possibile imbarazzarsi davanti a un'opera d'arte, perché l'arte è arte e quindi assolutamente non si può rendere un'opera d'arte più pulita, perché insomma non ci dovrebbe essere assolutamente

con Potential su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Ma quanto, a proposito di musica, poi parleremo anche dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way, ma avete in programma o siete stati già a qualche concerto quest'estate? Avete dei biglietti per qualche super show live? Perché l'estate è la stagione della musica, dei grandi concerti, e quest'anno in Italia è veramente l'imbarazzo della scelta, tantissimi artisti italiani, stranieri, grandissimi show. Ma c'è una polemica che riguarda la questione acqua, cioè in molti eventi una bottiglietta d'acqua da 500 ml arriva a costare tra i 3 e i 5 euro e spesso, cioè, non è possibile portare la propria acqua dall'esterno. Le limitazioni vengono giustificate soprattutto con motivi di sicurezza, ma quando ci sono 35-40 gradi diventa fondamentale garantire a tutti un accesso semplice ai prezzi dell'acqua, perché una famiglia o delle persone che magari sono lì dal mattino non possono spendere 200 euro per un po' d'acqua. E in alcune città si stanno introducendo misure per permettere l'ingresso con borracce e bottiglie, appunto, alle persone.

Novità firmata da Anna e il risultato è appunto un pezzo pensato per i club, pensato per le notti d'estate, è una canzone che sicuramente ci accompagnerà durante questa estate. E allora, pronti per ascoltarla? Anna con White Girl Was

0: Wet Girl Wasted, Anna è il nostro new kiss. E allora è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in lieve diminuzione sul nostro paese, ma sempre tutto sommato salda. Nel pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria e gli Appennini centro-meridionali. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella notte di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni del nord. Massime comprese tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Le pause migliori durano due ore.
3: Mi piace.
2: Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Sensualissime, insieme ancora di più. Allora, concerti in vista, avete in programma un po' di concerti o siete stati già a qualche concerto? C'è ad esempio Noemi che dice: io Bad Bunny, Caspiter Bonciolo a Stoccolma settimana prossima, non vedo l'ora. Un abbraccio, divertiti e mandaci un po' di video, anche perché a questo punto vogliamo partecipare con te. Invece, per quanto riguarda la questione bottigline d'acqua, perché come dicevamo si parla tanto di questa questione delle bottigline d'acqua, perché all'interno di tanti concerti, soprattutto negli stadi, non ti fanno portare per motivi di sicurezza una bottiglina d'acqua dall'esterno, però poi all'interno vengono vendute a prezzi a volte incredibili, e quindi vai lì e spendi 100 euro d'acqua, soprattutto se sei una famiglia. E dice Simo, dice: ciao Marta, sono stata sabato a vedere Tiziano Ferro all'Olimpico a Roma, bellissimo, e ho pagato praticamente 10 euro per tre bottigliette d'acqua, facevano 40 gradi e sennò col cavolo che avrei speso quei soldi per dell'acqua. Però è così, ragazzi, bisognerebbe o darla gratuitamente o comunque consentire alle persone di poterla acquistare a dei costi più contenuti, ecco, sarebbe assolutamente più giusto. Daniel Potter con Bad Day.

per il nostro momento history. Ma quando qualcuno vi chiede come va, cioè generalmente dite la verità o rispondete tutto bene, grazie, sempre, a prescindere da come siate realmente, anche perché chi lo chiede generalmente se ne frega di come siate realmente, e così anche perché siamo ormai abituati a fingere che vada tutto bene sempre, anche quando vorremmo magari una spalla su cui piangere. Di questo parla questa canzone, Solitudine e apparenza, Freddie Mercury con The Great Pretender, 1986.

Freddie Mercury con The Great Pretender 1987, History Kiss. Allora, stamattina ho fatto le analisi, chi se ne frega, no? Mi ha colpito il fatto che io non sono agofobica, cioè non lo sono più, sono guarita con gli anni, col tempo, anzi io guardo attentamente quando risucchiano il mio sangue perché sono curiosa, perché mi piacerebbe anche imparare a farlo, ma non lo farò, tranquilli. Ma la cosa che mi ha colpito è che l'analista ha utilizzato quella siringona che non vedevo da secoli, quella grossa, cioè oggi si usa la farfallina, no, che fa tutto da sola, invece questa ha infilato quella siringona, ma una pezzo di siringona enorme. Va bene, c'è la musica più bella, Safe con Buona Domenica. Yeah.

Nice to meet you, Miles Smith, su Radio Kiss Kiss. Cambio di guardia, arriva Giovanni Imperatore in regia. Saluto invece Andrea Cimino, che ritorna beatamente a casa, che andrà a mangiare, conoscendolo andrà a dentare qualcosa di buono, perché Andrea è un tipo affamato. A proposito, buon appetito a tutti, nel caso siate anche voi alle prese con il pranzo. Ma qual è l'alimento più consumato in Italia in estate? La pomarola, il pomodoro, che poi sono tante tipologie. Io, ad esempio, sono appassionata di pomodorino datterino, che poi credo che sia una delle tipologie più costose in assoluto, ma molto dolce. Poi subito dopo il pomodoro c'è come alimento particolarmente consumato in estate sicuramente il signor tonno in scatola. No, quello naturale non si può mangiare, ragazzi, facciamo quello all'olio d'oliva. Eh sì,

meraviglia, Baby K con Tuca Macarena. Allora, dite la verità alla vecchia zia Marta. Quando beccate, capita, o magari ci sarà anche qualcuno all'ascolto che fa questa roba qui, e mi auguro di no, ma ci sarà sicuramente. Cioè, quando beccate qualcuno che abbandona rifiuti in strada, cioè che getta una carta a terra, che apre il finestrino e fa volare qualcosa, che molla il sacchetto con la pupù del proprio cane su un muretto, che fate? Cioè, state zitti, guardate, vi fate i cavoli vostri, oppure non resistete e magari dite qualcosa o fate notare in qualche modo la carta, non si butta la carta, ecco, dite qualcosa, non resistete, come vi comportate generalmente, no? Perché mi è capitato qualche giorno fa un signore che ha aperto tranquillamente il finestrino dell'auto e ha buttato giù una carta, mi sono affiancata e io ho fatto veramente una ramanzina incredibile. Lui non se l'aspettava, ma come non te l'aspetta, ma come ci si comporta così?

0: Chissà te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Chissà te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo.
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby. Perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Kiss. La música.

0: Runaway Lady Gaga e Dutchess, Radio Kiss Kiss. Allora, io quando vedo qualcuno che getta qualcosa a terra per strada, io non riesco a tacere. Ci provo anche con gentilezza e garbo, ma devo dire qualcosa.
1: Io suono, lo affianco.
0: Bene.
1: E gli dico anche le parolacce. Beh. Poi finisco tutto con zuzzus.
0: E ci sta, è giusto, e racchiude bene il concetto. Però meglio, posso darti un consiglio, meglio dirlo con carineria, perché non sai mai chi ti trovi di fronte.
2: Allora, io faccio un po' la gnorri quando mi succede una cosa del genere.
0: Ecco.
2: Quindi mi avvicino al signore, alla signora in questione. Signora, mi scusi, le è accidentalmente caduta la carta a terra?
0: Caspitina.
2: Sicuramente deve esserle caduta per sbaglio, perché dal viso mi sembra una persona così educata, non l'avrebbe mai fatto di proposito.
0: Fai bene, perché in quel caso gli hai fatto una bella ramanzina, ma proprio bella sottile sottile, no?
3: Mia sorella mi dice sempre che un giorno tornerò con un occhio nero.
0: No, cerca di evitare.
3: Io proprio il cecio in bocca non me lo so tenere. Se vedo qualcuno che fa qualcosa, gli devo far capire che è un emerito zozzone.
0: Hai reso benissimo l'idea. Ci sono quelli che sono un po' più schietti e non riescono ad essere un po' più edulcorati. We go.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma che voci meravigliose, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, una combo perfetta. Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio e buon appetito nel caso stiate addentando qualcosa di buono da Marta. E abbiamo parlato di immondizia, del fatto che purtroppo ancora tante persone gettano l'immondizia per terra, cartacce eccetera eccetera, e c'è chi non resiste e deve dire qualcosa. Ebbene fa, bisogna farlo nel modo giusto, perché come dicevo non si sa mai chi ci si ritrova di fronte. Ma in Giappone per strada non ci sono i cestini, ecco, non esistono, quindi se hai da gettare qualcosa lo conservi in borsa o nello zaino, chiedi a un negoziante di poterlo cestinare. Questo era quando ci fu un attentato diversi anni fa, ma il turista che va lì resta spiazzato perché dice: ma dove la butto sta carta? Ecco perché spesse volte capita che la getti per terra. E a questo proposito sono nati praticamente gli ispettori dei rifiuti. Ci sono delle persone incaricate che vanno in giro e multano nel caso chi getta le carte per terra. Sono proprio dei controllori dell'immondizia. Ci godiamo ancora la musica più bella, Fade Out Lines.

Novità, una canzone che parla di totale fedeltà per la persona amata, garantendo che non la ferirà mai, che, e dichiarando che il loro legame è un patto eterno e profondo. Si dice sempre così generalmente all'inizio di una relazione. Bruno Mars con On My Soul, New Kiss.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Santa Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

questa sera non lo so ancora, però ti posso avvertire più tardi. Generalmente in estate la sera bisogna uscire un po' a prendere un po' d'aria. Allora, ci sono dei, non so se abbiate un vostro posto del cuore, ma ci sono dei luoghi importanti per noi, perché in quel luogo è successo magari qualcosa di bello, qualcosa di magico, o perché ci abbiamo trascorso la nostra adolescenza, la nostra infanzia, o perché ci ricorda una persona speciale. Ecco perché lo storico cinema parrocchiale del quartiere Castello a Lecco sta rinnovando la sala del cinema per far spazio alle nuove sedute, per cui le 345 storiche poltroncine rosse, quelle insomma erano un po' più piccole un tempo, qualcuno le ricorderà sicuramente, quelle degli anni 60, queste poltroncine erano destinate alla discarica, invece i volontari hanno deciso di offrirle ai cittadini in cambio di un'offerta libera. Ma mai a pensare, ragazzi, una fila interminabile di persone che volevano quelle poltroncine lì. In poche ore sono state prenotate centinaia di poltroncine, con richieste arrivate persino da persone che oggi vivono a Oslo e in Kenya, che volevano conservare un pezzo praticamente del loro passato, perché lì magari hanno dato il primo bacio, o ci andavano con il nonno, con il papà da bambini, oppure perché hanno visto un film speciale che ricordano ancora. Insomma, siamo sicuramente un popolo romantico, e questo è sicuro, quindi tante persone si sono volute accaparrare quelle poltroncine, conservarle proprio per non dimenticare, per tenere stretta la memoria. It's a-

DJ Snake with the Stray Kids con In the Dark su Radio Kiss Kiss. Ma parliamo a proposito di Radio Kiss Kiss, che qui ci prepariamo per un'altra tappa del Kiss Kiss Way. Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora prenotate il vostro biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è una grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara. Chi ci sarà? Una lista infinita: Angie, Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Freddy Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mister Reini, Pinguini Tattici Nucleari. Vabbè ragazzi, veramente roba incredibile. Rocco Anto, Salda Vinci, chiaramente potete andare anche sui nostri profili social e lì troverete i nomi di tutti gli artisti che parteciperanno a questa tappa meravigliosa del Kiss Kiss Way. A proposito, se volete godervi il concerto dall'area Pit, un'area super esclusiva, allora venite a trovarci il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info le trovate su kisskis.it, posti limitati, ingresso gratuito, tutto pronto per quest'ultima tappa, per il gran finale del Kiss Kiss Way, tappa di Pescara.

Come la state a fare? Noi adesso ci salutiamo, come sempre lo facciamo invece sulle note di un History Kiss. 1998, Cher con Believe. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie prima ad Andrea Cimmino, dopo a Giovanni Imperatore che sono stati con me in regia. Adesso vi lascio come sempre, come al solito, con Marco e Raff. Raff intrecinato, guardatelo perché insomma ne vale veramente la pena, al 158 del digitale terrestre. Io vi do appuntamento a domani. E da Marta, come sempre, kiss kiss.

Quando suoniamo pezzi del genere io ringrazio la radio per farci lavorare da lunedì al venerdì, perché iniziare il programma con Cher, con Believe dal 1998 ha un sapore diverso.

0: ce l'hai, ce l'hai. Cioè dico l'acuto brutto, ce l'hai.
1: Sì.
0: Vabbè, e qui abbiamo perso 20.000 ascoltatori.
1: Che pezzo.
0: Ciao a tutti, noi siamo Marco e Maluma e se ci state guardando sul 158.
1: Fatto le trecine perché arriva l'estate, arrivano anche le trecine.
0: Potete capire anche il perché, esatto, Raff, versione Maluma Baby con le trecine. Giovanni Gioschi, imperatore, il regista di questo programma.
1: È tornata Anna Chiara Mansino, ieri non c'è stata, ma oggi è tornata con noi e diciamo che inizia.

0: Quindi la puntata di oggi la dedichiamo agli oggetti dimenticati e non solo, anche a quelle azioni che si fanno, però tendenzialmente alcune volte diciamo: oh, ma ho chiuso la macchina, oh, ma ho chiuso il gas, ma ho chiuso la porta.
1: Vabbè, la porta, dai, sì, però
0: a chiave.
1: In effetti ci sono molte azioni e molti oggetti che dimentichiamo. È uscita una nuova statistica che parla anche di oggetti più dimenticati negli hotel, proprio perché periodi vacanza, no? Si frequentano molti hotel, molti posti. Pensate che al primo posto c'è il caricabatterie.
0: Confermo.
1: È una cosa che per esempio Raff dimentica spesso.
0: Tra i 100 caricabatterie probabilmente ho perso negli ultimi 3-4 mesi che abbiamo viaggiato veramente tanto tra Kiss Way ed eventi vari.
1: E poi al secondo posto invece c'è la biancheria intima.
0: Confermo.
1: Sfido tutti a non essersi mai dimenticati una mutanda o un paio di calzini senza neanche
0: sporchi, tra l'altro.
1: Per esempio Raff a volte dice: questa mutanda è sporca. Lasciala
0: nel lavello, poi la troveranno.
1: Ragazzi, io non sto scherzando, cioè è successo e succede veramente.
0: Però io non penso di essere l'unico che lascia la biancheria intima negli hotel.
1: La lascio, la dimentichi,
0: la batteria o gli spazzolini. Cioè penso di meritarmi un po' di solidarietà da chi ci segue dalle 14 alle 16.
1: Scusami Gioschi di regia, prima del vocale un'altra cosa. Al terzo posto c'è lo spazzolino. Raff cosa fa? Non solo lo dimentica quando lo deve portare proprio nell'hotel, quando lo compra poi lo lascia là.
0: Sì.
1: Non è che ha la premura di riportarsi.
0: No. evito perché poi lo perdo.
1: Giuro.
2: Ciao Marco e Raff.
1: Ciao.
2: Mia nipote ieri alla piscina si è dimenticata le scarpe da tennis con dentro il plantare. Ciao.
1: Vedi, il plantare che era importante.
0: Scusa, come ha fatto a dimenticare le scarpe da tennis in piscina con il plantare dentro? Come è tornato a casa? In ciabatte?
1: Forse perché aveva un altro paio di scarpe, esatto, le ciabatte.
0: Dai, comunque è perfetto questa nota vocale come inizio, perché oggi parliamo delle cose
1: che ci dimentichiamo di più di fare, no?

0: Ciao Marco e Raffo. Una cosa che dimentico sempre in macchina io ogni tanto, che chissà che ne ho due, è un cellulare. Un telefono mi deve sempre mancare. Ogni tanto me lo trovo in macchina. Il telefono dove l'altro? Mannaggia, stai in macchina. Però una cosa che vi posso dire, ragazzi, qui parlo seriamente.
1: Sì?
0: Io non riesco a capire come facciano quei papà o quelle mamme che si dimenticano i figli in macchina e poi succedono le tragedie.
1: Allora, vi prego, allora, ecco, il nostro ascoltatore che scherza sempre, ma ha trattato anche una cosa seria. Non tocchiamo questo tasto, perché anch'io, quando ho letto di queste notizie terribili,
2: distrazioni,
1: mi sono chiesto, ma come cavolo è possibile? Cioè, io capisco che a volte hai la testa da un'altra parte.
2: No, ma non ci sono spiegazioni. Nel senso, tu non stai parlando di un cellulare, non stai parlando di un paio di occhiali. Tipo Anna Chiara spesso si dimentica gli occhiali qui alla radio, oppure in accappatoio. E capita dopo la partita di calcio, io dimentico l'accappatoio, ok? Durante gli spogliatoi, non in radio, Anna Chiara, che sembrava alla radio, no? Però dimenticarsi proprio figlio, la propria figlia in macchina, cioè. Io gli toglierei subito i bambini.
1: Vabbè, ma lascia perdere. Comunque, insomma, avete capito che vogliamo parlare oggi di oggetti che dimentichiamo da qualche parte. Se vi è mai capitato, se sì, vocale oppure messaggio scritto al 347 490 0042.
2: Dal caricabatterie, dal cellulare, dalla biancheria intima, dallo spazzolino, magari dal, come si chiama, sotto le ascelle,
1: il deodorante.
2: Non veniva il nome, il deodorante, e io così lo chiamo, dall'accappatoio, dal paio di occhiali, dalle scarpe. Magari valgono anche azioni, ok? Azioni dimenticate, del tipo
1: la luce accesa.
2: La luce accesa, e quindi dici, ma ho chiuso la luce nel bagno di casa, l'ho spenta oppure no? Non ricordo, allora devo risalire. Vedi, ok, poi riscendi, poi risali, fai, ma ho chiuso il gas. E allora risali, vai, vai. Poi riscendi, ma ho chiuso la casa a chiave oppure no? E quindi poi risali. E questo fai per tutta la giornata.
1: Avanti, diciamo che oggetti oppure azioni che dimentichiamo di fare. Apro una parentesi e poi la chiudo velocemente per tutti i precisi come me. Quelli precisi che sono all'ascolto della radio, so che andate in tilt quando vi dimenticate qualcosa.
3: Salita del volo con destino alla felicità.
2: Grazie, gentilissimo. Bene. Siamo in stazione.
1: No, il volo.
2: Siamo aeroporto. In aeroporto, sì.
1: Sì.
2: Dai, mandateci le note.

0: dimentico dove si trova la macchina, quindi a volte vado in una direzione e quando sono lì mi accorgo che la macchina è dall'altra.
1: Allora, vabbè, ti dico una cosa.
0: Sono preludi di vecchiaia, probabilmente.
1: No, non è vecchiaia. Anche è capitato, anche a me, ho imparato che bisogna lasciare la posizione della macchina con il cellulare. Metti posizione, la mandi ad un amico e sicuramente poi ritroverai la macchina. Poi, se non la ritrovi, significa che se la sono rubata.
2: Allora, questo succede soprattutto nei centri commerciali, no? Nei posti dove hanno grandi parcheggi. Perché loro ti indicano come fare, solo che tu quando lasci la macchina e arrivi all'ingresso è già troppo tardi, dici vabbè, la cercherò dopo.
1: La legge del centro commerciale.
3: È vero. Ciao Marco e Raff. Io rompo sempre le scatole a mio marito perché si dimentica sempre di chiudere le finestre nelle camere quando in sala accende il condizionatore. Ed è una lotta ogni giorno.
1: È una condizione che vivono, secondo me, tantissime coppie, soprattutto nelle città dove fa tanto caldo e ci sono le blatte e ci sono gli animali.
2: Ho capito, le blatte stanno ovunque.
1: No, io chiudo sempre le finestre. Condizionatore acceso, finestre chiuse, perché ho paura che possano entrare gli insetti.
2: Però in realtà lo sai che qualcuno lo fa apposta, cioè a volte si lasciano le finestre un po' aperte, un po' socchiuse, per fare comunque un cambio d'aria e non avere il condizionatore troppo forte nella stanza.
1: C'ho anche la paura che possano entrare ladri alcune volte, non lo so se questa è una paura che ho solo io.
2: Sì, ma tu hai più paura delle blatte in realtà.
1: Tantissimo. Lo so.
4: Ragazzi, ho dimenticato un paio di scarpe da calcetto che adoravo e mi sono accorto il lunedì dopo quando lo stavo per mettere e sono tornato indietro con la mente.
1: È fissa questa cosa, giocare a calcio e dimenticare qualcosa nello spogliatoio. È una condizione che viviamo tutti
2: quando dobbiamo fare una borsa e per andare a fare sport o per partire anche per un piccolo viaggio. Quando parti hai sempre quella sensazione che ti sei dimenticato qualcosa, quando ritorni non ce l'hai quella sensazione, puntualmente ti dimentichi qualcosa.
1: Non so se lo avete capito, ma stiamo parlando di oggetti dimenticati, perché siamo partiti da questa notizia che c'è una statistica che dice che ci sono degli oggetti che sono gli oggetti più dimenticati in hotel: caricabatterie, poi la biancheria intima e poi lo spazzolino dei denti.
2: E quindi vi stiamo chiedendo proprio se ci sono se vi è mai capitato, insomma, alcune volte nella vostra vita di aver dimenticato degli oggetti più o meno importanti o anche delle azioni, cioè proprio delle cose da fare che avete dimenticato. Se vi va, messaggio scritto vocale al 347 490 0042, qui in diretta su Kiss Kiss.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: provincia di Varese che ci vuole raccontare una storia inerente all'argomento del giorno, perché stiamo parlando di oggetti dimenticati / oggetti persi. Pronto?
1: Ciao!
2: Eccola! Ciao Irene, benvenuta su Kiss Kiss. Raccontaci.
1: Grazie.
2: Pure.
1: Grazie. Niente, mio marito ha avuto la brillante idea di mettere dentro un pacchetto di sigarette la fede nuziale, perché sì, doveva giocare una partita di cassetto. Peccato che questo pacchetto il giorno dopo, dimenticandosi appunto di averla messa lì, è stato buttato fuori dal finestrino della macchina.
0: Tuo marito ha perso la fede nuziale perché l'aveva dimenticata all'interno del pacchetto di sigarette?
1: Esatto.
2: Ma poi tre cose sbagliate, cioè mettere la fede nuziale nel pacchetto di sigarette.
0: Sposarsi?
2: No. Fumare dopo la partita di calcetto e buttare il pacchetto di sigarette a terra. Abbi pazienza,
1: esatto,
2: ma con chi ti sei sposata?
1: Esatto.
2: Irene.
0: Scusa, ma poi tu che cosa gli hai detto?
1: No, vabbè, io l'ho insultato perché non era possibile. Ma per fortuna poi questo pacchetto è stato rinvenuto, perché siamo molto amici dello stradino di quel paese che ovviamente l'ha insultato per aver buttato il pacchetto di sigarette
2: applausi,
1: a terra.
2: Applausi che l'ha insultato. Esatto. Sì, l'ho detto.
0: Me l'ero persa questa liaison.
2: Te l'ho detto. Vabbè, posso dire, meno male che allora abitate in un piccolo paese e che appunto è stato, perché ovviamente voi in quel periodo avevate sparso la voce che c'era un pacchetto di sigarette.
1: No, per fortuna è stata una cosa lampo, quindi lui si ricordava dove era successo.
2: Ah, okay.
1: Essendo una zona industriale, non ma anche perché non mi verrebbe mai da tirare su un pacchetto di sigarette.
0: Irene, salutaci, certo, tuo marito. E cosa abbiamo imparato da questa storia?
1: Non posso dirlo.
2: No, adesso lo
0: dillo,
2: dici, adesso
0: dillo,
2: lo dici.
0: Ci salutiamo così, prego.
1: Che è un coglione.
2: Kiss a te.
1: Ciao.
2: Ciao Irene.
0: Ciao Irene.
2: Che grande Irene, mamma.
0: Ciao.
3: Fortissimo. Ai, qui qualcosa non mi torna.
2: Va bene, dai.

0: Scusate, stavo pensando a una cosa. L'ascoltatrice di prima ha detto che il marito le ha detto che andava a giocare a calcio. Poi ha detto: no, amore, ho perso la fede nuziale perché l'ho messa all'interno del pacchetto di sigarette. Ma tutto questo non ha un po' un'aria di Beautiful?
1: No, ma
0: non perché... è Jessico Calcetto.
1: Ma no, Jessico Calcetto, dai, scusami, se giochi a calcio te la levi la fede, no? Ci sta.
0: È tanto Jessico Calcetto, se... c'è una possibilità, una percentuale che in realtà tutto questo non sia successo?
1: No. Che ci vuoi vedere tu così? No, secondo me invece ci sta, dai.
0: Perché c'è lui che

0: all'interno dell'anello. Ho sbagliato. Se metti l'anello all'interno del pacchetto di sigarette, mettimi la faccia di Antonio Conte.
1: Ma che c'entra?
0: È lui, c'è il tradimento.
1: Vabbè, abbiamo finito? La sceneggiata l'abbiamo finita.
0: Non saprei, guarda.
1: Vabbè, allora, prima di mettere una canzone vorrei leggere un messaggio di Christian che dice: io una volta sono stato fortunatissimo perché dimenticai il cellulare sulla mensola dell'ATM perché dovevo prelevare in banca. Me ne sono accorto dopo 5 ore, sono tornato, era ancora lì. Ragazzi, se non è culo questo, ditemi voi qual è la fortuna.
0: Ora ti faccio una domanda. È peggio dimenticare il cellulare, come ha detto questo ascoltatore, sulla mensola dell'ATM? Oppure dimenticare il cellulare
1: dove?
0: Sul tettuccio della macchina mentre stai facendo benzina e viaggi tutto il tempo con il cellulare?
1: No, ma là non viaggi, lì casca subito,
0: l'hai perso. Quale è peggio?
1: Questa seconda, anche perché lì l'ATM l'ha ritrovato il nostro ascoltatore.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Yes,
1: yes. Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: che ci dimentichiamo, oggetti ma anche azioni che ci dimentichiamo di fare, dovete sapere che dimenticare qualcosa prima di uscire di casa è l'abitudine più comune di noi italiani.
1: Mamma mia, tutti almeno una volta nella vita ci siamo dimenticati qualcosa, siamo usciti di casa,
0: normale,
1: siamo arrivati quasi a metà strada e abbiamo detto no, adesso che faccio?
0: Dall'ombrello, magari dai farmaci, magari dal documento d'identità, dal portafoglio, dal telefono, dalle chiavi di casa. E addirittura le persone dichiarano di tornare indietro in media 4 volte al mese per recuperare un oggetto dimenticato.
1: Se ci pensate, 4 volte al mese in un mese è tipo una volta a settimana, succede. Secondo me è un po' alta come media, però vabbè, io perché diciamo sono uno di quei precisi che proprio mi dà fastidio se dimentico
0: però
1: qualcosa, ma è una
0: tutti,
1: cosa mia.
0: Non tutti sono precisi come te, cioè io sono sicuro che chi ascolta, chi ci sta ascoltando in questo momento, ci sono tante persone che si rivedono in te, Marco, che dicono ah però aspetta, io sono preciso, non dimentico mai niente. Però ci sono anche, c'è anche una fetta di pubblico che magari dice oh, pure io spesso capita che una volta a settimana torno a casa e controllo se ho dimenticato qualcosa.
2: Ah, una catastrofe. Ogni volta che parto preparo tutto per i miei figli, tutto per il marito, per non sentirlo nelle orecchie che tutto il tempo si lagna, si lamenta, ti sei dimenticato questo, quello e quell'altro, e perennemente mi dimentico tutto.
1: Tutto.
2: Spazzolino, pigiama, costumi, teli, e compro tutto là.
1: No, io per esempio adesso che siamo andati a Viareggio per il Kiss Kiss Way ho dimenticato il telo da mare e l'ho dovuto comprare proprio perché abbiamo fatto 2 ore al mare di pausa.
0: Telo da mare mai comprato nella mia vita.
1: Tu sempre usato?
0: Sempre usato degli hotel, degli hotel, degli altri.
1: No, sì, perché sì, nell'hotel non avevano quello per l'esterno.
0: Guarda, a proposito di cose che si dimenticano live, c'è il messaggio di Francesca che ci scrive.
1: Vai.
0: Ciao Marco e Raff, sto accompagnando mio figlio in aeroporto per il suo primo viaggio studio a Londra.
1: Bello.
0: Sono emozionatissima.
1: Sì.
0: Ma ho dimenticato i panini nel frigo.
1: Bellissimo.
3: È una figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: 10.50, martedì 30 giugno. Noi siamo Marco e Raff e al telefono c'è Chiara da Pistoia che ci vuole raccontare quella volta che ha dimenticato qualcosa prima di partire.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, pronto, mi sentite?
1: Cara Chiara, ti sentiamo forte e chiara, dici di più.
2: Allora, qualche anno fa partivamo io e il mio compagno per una vacanza interamente in tenda in Sicilia.
1: Bello.
2: Noi siamo di Pistoia, quindi serve il traghetto, no, per arrivare, per fare prima. Mm-hmm. E niente, arriviamo sul traghetto, ci guardiamo e facciamo, ma la tenda? Niente, scordata completamente a casa.
0: No! Cioè, voi dovevate fare la vacanza in tenda e non avevate l'oggetto,
2: esatto,
0: principale,
1: la materia prima.
0: Scusa.
2: Esattamente. Quindi...
0: come avete fatto, Chiara?
2: Appena arrivati, subito il primo decathlon che abbiamo trovato,
0: no,
2: ci siamo
0: andati
2: a comprare una tenda.
0: Senti, Chiara, dimmi una cosa, ma in quel caso c'è più rabbia, disperazione, l'avete presa a ridere?
1: Esaurimento?
0: Cioè, esatto.
2: Allora, esaurimento, perché è stata tutta una cosa di fretta, di corsa, per cui ecco, arrivare e non avere la tenda è stata proprio la disperazione.
1: Ma poi avete litigato tra di voi?
0: Bravo.
1: Avevi più tu responsabilità,
2: un po' di
1: più lui?
2: Sì, qualche cosa, però nel senso risolto.
0: Perché la dovevi prendere tu?
2: Vacanza.
1: Io dovevo portare i panini,
2: esatto.
1: Tu dovevi portare la tenda.
0: No, una cosa dove ti avevo detto, porta la tenda.
2: Esatto.
1: Ma ti lascio, basta, tra di noi finisce.
0: Vedi, fai sempre questo ogni vacanza.
1: Difficile, difficile. Quindi vabbè, la tua esperienza è stata quella che stavate per partire, avete dimenticato la tenda, ma avevate bisogno della tenda per dormire.
0: Ma sai perché? Perché non essendo un oggetto che porti spesso, perché era una vacanza diversa, ve la siete dimenticata. Secondo me quello è stato il motivo.
2: Sicuramente.
0: Quello è stato. Senti, ci stai ancora con sto ragazzo?
2: Sì, tuttora.
0: Lo salutiamo.
2: Quindi,
0: dai,
2: guarda,
0: come si chiama?
2: Lo salutiamo, Mattia,
0: perfetto.
1: Mattia, in bocca al lupo. Ciao, kiss a te.
2: Kiss a voi. Ciao,
0: ciao,
1: ciao, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.

0: per chiudere, 1978, il protagonista è Rod Stewart.
1: Una canzone che ha quasi 50 anni, Rod Stewart che ne ha più di 80, tra l'altro è ancora
2: il
1: live.
2: Mio
1: no, Rod Stewart è maschio. Vabbè, comunque insomma, oltre questo, il fatto che gira ancora e fa tanti live.
0: Ho sentito 80 e...
1: lo so. Questa è una delle sue canzoni più famose, parla proprio dell'incontro di una donna con un uomo molto timido. Chissà come andrà a finire la storia.
0: Tu pensi che io sia sexy? Il titolo è Do You Think I'm Sexy?

0: Sexy 1978, Rod Stewart, e con questo pezzo inizia la seconda ora di Daddy Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, seconda ora su Radio Kiss Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi e il professor Imperatore in regia. Puntata di oggi, per quelli che da poco hanno acceso la televisione o la radio, è dedicata a tutti gli oggetti che avete perso oppure che avete dimenticato in qualsiasi posto del mondo.
1: E soprattutto anche a seconda di quello che dovete fare, magari dovete semplicemente uscire di casa. Pensate che il 20% di questo sondaggio afferma che una volta che esce di casa, se deve tornare indietro, torna solo se la distanza non è troppo ampia,
0: altrimenti corre il rischio.
1: Esatto, il 15% invece non torna neanche proprio a casa.
0: Mi sento nel 15%.

0: programma inizia così la seconda ora di Daddy Kiss. Mettetevi comodi, anche in televisione sul 158. Se vi capita di dimenticare oggetti a casa, se vi capita di dimenticare azioni che fate, dite: ma io l'ho fatta questa cosa, ho la soluzione per voi.
1: Attenzione amici, ce l'ho. Che è qua la scienza proprio.
0: Vi capita di dire: ma forse non ho chiuso la porta a chiave? Vi capita di dire: ma forse non ho chiuso il fuoco, il gas? Vi capita di dire: ma forse non ho spento la luce del bagno? E quella è sempre luce del bagno?
1: Vero.
0: Ce l'ho io la soluzione. Registratevi, fate un video quando state facendo questa azione.
1: A chi lo fa il video?
0: In modo tale che quando vi viene l'ansia, dopo 1-2 ore che siete usciti di casa, rivedete il video e dite: ok,
1: sì,
0: questa cosa l'ho fatta.
1: Vabbè, ho capito, ma chi è che,
0: okay.
1: si mette lì? Che si mette lì a fare un video, a rivederselo, e poi a parte
0: io,
1: avrai
0: l'ho fatto, memoria
1: del cellulare piena dopo 2 giorni.
0: Io spero che ci sia qualcuno che adotti questa tecnica, in modo tale che non mi sento l'unico sulla faccia della terra.
1: Non lo so, Rick, non mi hai convinto.
0: Lo so, Johnny.
1: A volte, però, sai cosa succede? Che noi ci dimentichiamo gli oggetti invisibili. Quante volte, sfido quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento.
0: Invisibili?
1: Ti spiego, quante volte vi è capitato di dire: ma dove ho messo gli occhiali da sole? E ce l'avevate in testa. Oppure proprio in faccia.
0: Sì, sì, no, o gli anelli. Cavolo, non ho messo gli anelli. Ti guardi la mano e dici: oh,
1: esatto,
0: qua l'anello.
1: Esatto. Oppure quante volte vi capite di dire: ma dove ho messo le chiavi della macchina?
0: Le avete in mano o in tasca?
1: In mano ce le avevate.
0: Sì, sì, sì, è un'azione ricorrente che secondo me fanno gli italiani.
1: Esatto, per esempio Raff, quando soprattutto in inverno, no, abbiamo più strati, siamo vestiti con più cose, fa: ho perso il cellulare. In realtà ce l'aveva in una tasca interna e si era dimenticato semplicemente il posto. Quindi sono quelle cose, quegli oggetti invisibili che abbiamo addosso, in tasca, in testa, oppure appunto nelle mani, che non ci rendiamo conto e che pensiamo di aver perso, ma per la paura di averli persi.
0: Recentemente ho perso le chiavi della Ferrari, infatti sono detto: cazzo,
1: sì, sì. Già la miseria.
0: Invisibile.

0: allora basta battere le mani dopo la cosa che si è fatto, per esempio spegnere il fuoco e battere le mani.
1: Bellissima
0: così
1: come
0: ci
1: idea.
0: Ricordiamo di aver battuto le mani.
1: Ma perché se battiamo le mani ci ricordiamo? Perché è un'azione che facciamo e quindi il cervello poi
2: tipo come il
1: registra.
2: Tipo come il chuck del cinema, quello serve ovviamente per l'audio e per i montatori. Però esatto, cioè l'ascoltatrice dice: ok, hai finito di cucinare, hai spento il gas, devi uscire di casa?
1: Batti le mani.
2: Chiudi
1: il rubinetto dell'acqua. Batti le mani.
2: Ti sta piacendo?
1: Bellissimo. Caricare il telefono. Batti le mani.
2: No, caricare il telefono, te lo ricordi.
1: E noi magari dimentichi la notte, che non lo so. Pagare le multe.
2: Già vedo Raffi in giro.
1: Quante multe c'ho?
2: In giro per l'Italia a battere le mani. Vabbè, insomma.
1: Mi piace molto comunque questa cosa. È un. Forse è superiore a...
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Sì.
1: Forse è superiore rispetto a quella cosa che ho detto io prima del di fare il video, cioè registrare il video mentre stai facendo un'azione che puoi dimenticarti. È meglio.
4: Sì, anch'io faccio il video oppure le foto. Così quando mi viene l'ansia o il dubbio, basta che vedo video, foto che ho fatto e mi tranquillizzo.
2: Però vedi, è una cosa comune il fatto di avere l'ansia di dimenticarsi, di fare le cose o proprio gli oggetti.
1: L'abbiamo detto pure prima che... 4 volte al mese capita che le persone tornano indietro, tornano indietro a casa per vedere se hanno chiuso determinate cose, se hanno fatto determinate azioni.
2: Sì, è vero. Comunque, allora, se vi va, oggi stiamo parlando proprio di questo, magari avete acceso la radio da pochissimo, stiamo parlando degli oggetti che abbiamo dimenticato, più o meno importanti, o che dimentichiamo spesso, oppure le azioni che dimentichiamo di fare. Se vi va, appunto, messaggio scritto o nota vocale al 347 490 0042.
1: Spegnere il gas.
2: Ok, così ti ricordi. Lei

0: Ciao.
1: Io invece ai tempi dell'università lasciai il mio cellulare sul bancone del bar e poco dopo pure mi sono accorta di averlo perso, quindi torno indietro e trovo una signora che si stava mettendo il mio cellulare in tasca.
2: Una ladra!
3: No!
2: Una ladra! E scusami, com'è finita questa storia? Mentre la signora stava per prendere il tuo cellulare che lo stava mettendo in tasca,
3: lei,
2: tu che cosa l'hai
3: lei l'ha guardata e ha fatto ti ho visto, è mio il cellulare.
2: È mio quel cellulare.
4: Una cosa... Io puntualmente non ricordo se ho chiuso o meno la macchina.
3: Mai?
2: Normale.
3: Normale questa volta.
2: L'abbiamo detto anche durante la prima ora, è una cosa normale, non siamo pazzi noi che dimentichiamo o che perdiamo tra virgolette l'auto oppure che diciamo ma l'ho chiuso la macchina.
3: Stavo pensando, ci sono dei gruppi Facebook che aiutano quando tu perdi qualcosa, no? Quindi ti dimentichi qualcosa da qualche parte. Non so Raff se ti ricordi, qualche mese fa capitò che in questo gruppo dove anch'io ero iscritto una signora aveva ritrovato un cellulare, lo sfondo c'era un ragazzo che noi conosciamo,
2: che conoscevamo,
3: perché del tuo quartiere, sì, insomma lo conosciamo da molti anni, e quindi l'abbiamo contattato, si chiama Alessandro, lo contattammo proprio per dire Ale, vedi che ci sta sta signora che ha ritrovato il cellulare.
2: Facebook si utilizza ancora per questo.
5: Ciao Marco.
3: Ciao.
5: Un giorno stavo preparando il sugo, poi sono sceso giù con il mio figlio a fare due tiri a pallone e dopo mezz'ora mi sono reso conto, ho detto porca paletta, ho dimenticato il sugo acceso. Tanto su già si sentiva la puzza di bruciato sulle scale, insomma, mamma mia, meno male che non ho incendiato la casa, chissà tutti.
2: Guarda, no,
3: stiamo attenti,
2: pensavo avessi detto porca, ho dimenticato mio figlio. Che fine ha fatto mio figlio?
3: Mamma mia, là ok che butti la pentola, ma là occhio, perché un attimo, vedi, a volte essere distratti
2: è un attimo che incendi la casa.
3: Appunto.
2: E vai subito e fai notizia.
3: Si scherza.

0: Chissà te che parli con le piante. Sperando possano risponderti prima o poi. Chissà te che parli di dieta mentre ordini il terzo dolce. Un vero esempio di coerenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss Kiss!

0: Alle 15.25 di questo martedì 30 giugno, noi siamo Marco e Raff, questa è Radio Kiss Kiss. Oggi abbiamo dedicato la puntata di Daddy Kiss a quelle volte che ci dimentichiamo di fare qualcosa o che ci dimentichiamo oggetti più o meno importanti.
1: E allora andiamo subito al telefono. C'è Alberto da Varese che ci vuole raccontare la sua. Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto, ciao.
0: Ciao, ecco, Alberto. Ciao Albe.
2: Ma noi quando eravamo ragazzini siamo andati in moto a fare una vita in una baita di un nostro amico. Abbiamo fatto la nostra grigliata. Abbiamo ripulito tutto, sì, abbiamo ripulito tutta la casa, tutto quanto. Abbiamo dimenticato il pesce fresco non grigliato nel frigorifero.
0: No.
2: Tirato via la corrente e dopo circa 3 mesi i genitori sono andati su, hanno trovato una puzza tremenda e il pesce marcio.
1: E hanno mangiato il pesce marcio?
2: No, hanno preso il frigorifero e l'hanno buttato fuori di casa.
0: No!
1: Quanto costava quel frigorifero secondo te più o meno?
0: Vabbè, che ne sa.
2: Ma no, ma stiamo parlando di più di 20 anni fa.
0: Sì, ma il problema è che oltre il danno alla beffa, cioè vi diamo casa a disposizione perché erano i genitori di un amico vostro, ma siamo tornati, puzza terribile, frigorifero da buttare.
1: Cosa abbiamo imparato da questa storia?
2: Meglio controllare tutto.
0: Sì, decisamente.
1: Oppure mai prestare la casa. Se tu già hai la casa.
2: No, c'era anche il figlio del proprietario di casa.
1: E quindi il figlio della proprietaria ha imparato che mai organizzare una cosa con gli amici.
0: Esatto.
1: Piuttosto facciamola a casa degli altri, così poi il problema non è il mio.
0: Perché secondo me avevate grigliato la carne. C'era anche il pesce, perché magari qualcuno voleva anche.
2: Abbiamo un amico che aveva. Che lavorava in pescheria.
0: Ok, quindi aveva fatto questo bel gesto di portare del pesce fresco, solo che una volta pieni avete detto vabbè dai, il pesce non lo grigliamo, ormai siamo sazi, quindi nessuno si è andato a ricordare che c'era del pesce nel frigo.
3: Non lo voglio piastrare.
0: Ecco.
1: Ti salutiamo, vabbè. E grazie per averci raccontato questa storia.
0: Ciao Alberto.
2: Ok, ciao.
1: Devo andare a Castel di Sangro che io ho casa lì.
0: Chissà che cosa ti
1: penso
0: sei dimenticato.
1: Di aver dimenticato il tonno all'interno del

0: io un mesetto fa ero in giro per casa, stavo cercando il telefono, non potevo trovarlo, ma ero con mia mamma al telefono, quindi ce l'avevo all'orecchio, ma non trovavo il telefono non in giro per casa.
1: Non ci posso credere.
2: Ha comunque
1: ragazzi.
2: Un nome, la paura ossessiva, quella di rimanere fuori casa senza il cellulare, ha un nome, si chiama nomofobia, cioè no mobile fobia. E addirittura ne parlano gli psicologi di questa cosa.
1: Tu pensa che fino a 25-30 anni fa neanche c'era l'abitudine di, dai, diciamo 30 anni fa, non c'erano i cellulari e non c'era l'abitudine di girare col cellulare.
2: In pratica, quando non trovate il cellulare all'interno della vostra tasca, iniziate ad accumulare stress. Stress, fino a che non vi accorgete di aver dimenticato il cellulare e quindi rischiate un infarto. Lo dicono gli psicologi. Va bene. Occhio a quello che fate nella vostra vita, occhio allo stress e occhio al cellulare. Cercate sempre di averlo a portata di mano. Per esempio, io da poco ho scoperto che ci sono i laccettini. Cioè, non è che ho scoperto, da poco utilizzo i laccettini. C'ho sempre il laccettino, quello di Radio Kiss Kiss, in modo tale che
1: sì,
2: non perdo niente.
1: Il laccetto che fa anche tendenza. Molti ovviamente parlano di oggetti, di azioni. C'è Ludovica, una nostra ascoltatrice, che fa un mea culpa. Dice: ciao Marco, ciao Raffa,
2: ciao.
1: Sono la sorella più grande di due. Mm-hmm. Una volta in un torneo di pallavolo andai a guardare mia sorella giocare, mi dimenticai di tornarmene con lei perché mi ero dimenticata che in realtà al ritorno dovesse tornare con me a casa.
2: Ti sei dimenticata la sorella?
1: E quindi vedi, lei si era dimenticata la sorella nella palestra, convinta del fatto che non dovesse tornare insieme a lei.
2: Scusa, tu vai a vedere
1: il
2: una
1: torneo,
2: cosa che fa tua sorella, il torneo
1: di pallavolo,
2: la accompagni?
1: Sì. Esatto.
2: Poi
1: no,
2: te ne vai.
1: No, il punto è che non l'aveva accompagnata, la sorella stava già là, doveva solo tornarsene con lei. Secondo me è una cosa che è successa a varie persone.
2: Hai vinto il premio sorella dell'anno.
3: Chissà a tutti. Niente, a proposito di cellulare sul tettuccio della macchina, a me è successo. Però consentitemi il francesismo.
1: Prego.
3: Bucio di culo, perché praticamente questo è scivolato, si è incastrato nella praticamente
1: culo.
3: Nella cosa del cofano dietro e è rimasto incastrato da, vi dico pure la strada, da Mondragone fino a Frosinone. Cioè io mi sono fermato a Frosinone, sono sceso, cercavo il telefono e mi è tornato subito il flash di dove l'avevo lasciato.
1: Ma coglioni,
3: l'ho perso, stavo smadonnando e l'ho visto dietro incastrato dietro.
2: Perché lui aveva fatto

0: Il nuovo pezzo dei Gemelli Diversi si chiama Desiderio, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss. Gemelli Diversi che fanno parte del cast di quest'ultima tappa del Kiss Kiss Way: Sal Da Vinci, Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred Palma, i Gemelli Diversi appunto, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Nerissima Serpe, tutti questi per la quarta puntata e quarta tappa del Kiss Kiss Way.
1: Sì, in realtà anche tanti altri che potete scoprire sul nostro sito kisskiss.it, dove sempre sul nostro sito potete anche prenotare il vostro posto
0: gratuitamente,
1: quindi fate presto. E se volete avere la possibilità di vivere l'esperienza sotto al palco, quindi nel pit, venite al Play Village, quello che facciamo sempre durante queste tappe, perché noi arriviamo venerdì 10 luglio, stiamo lì a Pescara e poi l'11, il sabato, c'è il grande concerto. Quindi se volete venite al Play Village.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: delle 15.45, quindi ogni ultimo quarto d'ora di Daddy Kiss, dal lunedì al venerdì, lo dedichiamo proprio a farvi vincere i nostri gadget. È molto facile, c'è la password del giorno.
1: La parola di oggi che noi abbiamo scelto la potete trovare in un hotel, quindi immaginatevi tutte quelle cose che si trovano all'interno di un hotel, oggetti o stanze o sale, e scriveteci la prima cosa che vi viene in mente.
0: Il numero invece è il numero che abbiamo scelto, il numero di stanza, che in alcuni hotel a volte non troviamo, perché c'è un po' quest'usanza che c'è un particolare, una stanza,
1: sì, la sapevo,
0: quel numero che a volte non c'è, non la fanno proprio.
1: In alcuni hotel capita che questa, esatto, stanza non la trovi, in altri dicono no, va bene, ma è superstizione, io non sono superstizioso.
0: Esatto, non succede sempre, qualche volta però succede.
1: Qual è la password di oggi? Da questo momento accettiamo le note vocali al 347 490 0042. Il più veloce di voi vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: Radio 2017, l'anno di pubblicazione di questo disco che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Ripetiamo gli indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio: la parola di oggi, della password del giorno, la potete trovare in un hotel. Il numero invece è il numero di stanza che spesso non troviamo in albergo.
1: La password di oggi è reception 0.
2: Reception? Accesso negato.
0: Non è reception.
3: Vai avanti, prossima.
4: Camera 13.
2: Accesso negato.
0: Non è camera 13.
5: Moquette 13.
3: Ah, ma mi è vero.
2: Accesso negato.
0: No, non è la moquette.
3: Quante volte andiamo in hotel con la moquette e puntualmente, se hanno delle belle recensioni, qualcuno scrive però la moquette.
4: Suite 13.
2: Accesso negato.
0: Prima della suite viene la parola che oggi abbiamo scelto.
6: Il numero di stanza è il 13 e l'oggetto è cassaforte.
3: Poteva.
0: Però è invertito, negato. Hai messo prima il numero e poi la parola. In questo caso è parola e poi
3: però,
0: numero.
3: Però comunque la diamo per buona, ma non era questo. Molti ci hanno scritto frigo bar 13.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: No, è qualcosa, la parola di oggi, voglio dare un indizio. È qualcosa che trovate subito appena entrate in un hotel.
7: All 420.
3: No!
2: Accesso negato.
0: No, non è all 420.
3: Che cos'è 420?
0: Ma 420 potrebbe essere... È la stanza di quel film americano, che è un film horror, dove all'interno della stanza sono morte le persone.
3: Secondo me, sì, comunque secondo me fa riferimento a qualche film.
0: Non è però all 420.
8: Specchio 13.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: Quella è Biancaneve dei Sette Nani, specchio.
3: Allora,
0: no.
3: Do proprio l'indizio più facile.
0: Oh, l'ho dato pure io, ho detto dicendo appena entri.
3: Oh, l'hai dato?
0: La trovi, sì.
3: Oh, l'hai
0: appena
3: dato?
0: La trovi.
3: Oh, l'hai dato? Si entra. Salve, buongiorno. E dov'è?
0: Prego.
3: Cioè, prima della
8: sedia 13.
3: Vabbè, ci sono le sedie, sì.
2: Accesso negato.
3: Oh, l'hai dato? Oh, l'hai... Non è 420, perché per indovinare la password serve il numero corretto. Vediamo chi c'è al telefono, dovrebbe essere Luigi da Paola.
0: Pronto?
9: Sì, pronto.
3: Eccolo,
9: sì,
3: Luigi.
9: Sì, sta tutto. Ciao. Sì, sono stato fortunato.
0: Forse sì,
3: esatto.
0: Forse no.
3: Esatto.
0: Qual è la password di oggi?
9: Io ho detto tutto.
3: Ciao.
9: Sì, sono stato fortunato.
0: Forse sì,
3: esatto.
0: Forse no.
3: Esatto.
0: Qual è la password di oggi?
9: Io ho detto subito, non so perché, all

0: è quello di Children, per intenderci. Poi ha fatto anche tanti altri successi, anche nel 96 con questa canzone che si intitola One and One, che è l'istorico con cui appunto ci salutiamo.
1: Grazie amici, se tutto andrà bene noi vi diamo appuntamento domani alle 14, forse,
0: da Marco e Raff.

0: Ma ha ragione. Ma questa è la sveglia di Canale 5 no, della mattina.
1: No, no,
0: solo come perché no, è c'è questa.
1: No, c'è un pianoforte molto simile, ma non è quella. Questo è Robert Miles con Mariah Naylor dall'anno 1996.

0: c'è da dire subito una cosa.
1: Perché che cosa? Oddio.
0: Giovanni Beratore mi ha perso le chiavi della macchina.
1: E vabbè, ma dai, capirai.
0: È incredibile, non ho dato le chiavi adesso. Ho perso le chiavi. Ma che c'ho? Mani di merda!
1: Perché tu affidi?

0: dobbiamo dire canzone tratta da una storia vera, soprattutto di questi tempi che si organizzano le vacanze. È vero, non tengo più di nero.
1: Non tengo più di nero. Ancora devi partire. Ah, ragazzi, attenzione, io ho saputo una cosa.
0: Che cosa hai saputo?
1: Ho saputo che Alfio si è organizzato le vacanze.
0: Vabbè, ne parliamo a tempo debito, scusa.
1: E per la prima volta ha speso 100 euro, incredibile.
0: Magari. Allora, no, fermi, perché era da tempo, caro Ciro, guarda che è un momento molto significativo secondo me per
1: che
0: noi.
1: Cosa, che cosa dici?
0: È da tempo che io aspettavo questo momento, cioè che un ascoltatore o degli ascoltatori dei Corrieri di Kiss Kiss, ascoltando la nostra sigla, la cantassero con noi.
1: Ma è importante, perché questo significa che è entrata, sta entrando nella testa dei nostri ascoltatori.
0: La redazione mi fa segno che finalmente è successo.
1: La cantano bene, sentiamo,
0: la voglio sentire, vai.
2: Kiss Kiss, i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Oddio.
2: Affio palla ruota libera.
1: No, canta la merda.
2: Kiss Kiss, i corrieri di Kiss Kiss. Tiro gira tu rumora tu.
0: Tiro gira,
1: tiro,
0: gira,
1: gira, ma che parla come mio padre.
0: Basta.
2: Canta insieme a noi.
0: Ma
2: prendete
0: cos'è?
2: Kiss Kiss.
0: No, questo è come Ciro canta tutte le canzoni che sente alla radio. No, allora apprezzo l'impegno, caro amico, però potevi fare di più. Dai, vediamo alla prossima. Per me
1: molto bello,
0: per me non Alex Factor.
1: Assolutamente.
0: Comunque.
1: No, attenzione.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Si è capito il concetto, scusate.
1: Va bene così.
2: Che bella, ognuno.
0: Piace. No, per carità, io non è che ho da ridire a riguardo, però ho capito. Detto
2: puoi
0: uno,
2: scrivere
0: detto
2: le due cose per quello che ti piace, fai quello che vuoi.
0: Ma no, ma non è quello. Ah. Il discorso è semplicemente che delle ragazze lo ripetono tanto.
2: Attenzione! Siamo pronti per entrare nella giornata mondiale. Pasquale, ti prego, vai con la sigla.
3: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
2: Sì, allora, giornata mondiale oggi, martedì 30 giugno.
0: Sei un insensibile.
2: Perché?
0: Tu sei un insensibile. Beh, perché dici martedì 30 giugno con la nonchalance di chi se ne frega. Dico, di chi se ne mega frega del fatto che oggi è l'ultimo giorno di giugno.
2: Ma chi se ne frega? Ma oggi è questo San Pietro mese. Paolo. Ma,
0: oh, okay, no, era ieri.
2: Vedi. Lo sai perché ho detto oggi?
0: Perché?
2: Perché oggi mi hanno offerto il caffè di ieri.
0: Va bene, questa è un'altra cosa. Però per dire se ne andrà il mese di giugno, arriverà luglio, un po' ci
2: questo
0: mancherà.
2: Questo un po' mi dispiace perché sì. Giugno è il mese che io prediligo.
0: Sì. Con sì, tutto sì, il caldo sì. Che ha fatto.
2: No, vabbè, ma perché per le vibrazioni, le sensazioni.
0: Che giornata celebriamo oggi di grazia?
2: Giornata mondiale di tutti coloro che ogni due parole dicono sì. Una parola in inglese per sentirsi cool.
0: Sono
2: e questa
0: d'accordo.
2: È una cosa che fai sempre
0: sono
2: tu.
0: D'accordo.
2: Tipo, faccio la skin care, ti racconto la mia beauty routine.
0: Vabbè, ma quello non saprei dire com'è la routine.
2: Sono
0: di
2: molto busy.
0: Molto busy.
2: Busy.
0: Io ti potrei dire che se continui così vai in overpromising.
2: Sì, facciamo una
0: call. Potrei dire che basta con questa roba qui della giornata mondiale, per me death naming.
2: Sono d'accordo. Sei come d'accordo? Dire stasera vado per a Wandalice.
0: Ti potrei dire guarda sono qui e ti aspetto standing by, capito? Cioè anche
2: ma anche the pennies on the table. Ma comunque va bene così.
0: Ma dai, ma non è no. Allora scusami, la lingua italiana anche si è formata con il cambiamento, cioè dal latino siamo arrivati all'italiano, è tutta una grande contaminazione, chissà che fra mille anni con tutti sti slang non uscirà a forma
2: nuova. Sai che ci penso sempre ogni... ma poi mi fermo e dico cazzo me ne frega.
0: Dici, tanto io non ci sarò più.
2: Esattamente.
0: Ma chi sei? Mio nonno.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill

0: 16 e 23 i Corrieri di Kiss Kiss. Signori, buon pomeriggio. Non so se è stata una buona giornata fino ad ora. Promettiamo grandi cose noi Corrieri di Kiss Kiss. Perché? Subito perché? Cominciamo a rassegnarci.
1: Rassegnata stampa, grazie Pasquale.
2: Rassegnata stampa.
3: Ragazzi, arrivo fra mezz'ora.
1: Sì. Esattamente quello che ha detto Angie Baez.
0: Chi è?
1: Angie Baez.
0: Angie Baez.
1: Ci trasferiamo a New York, dove una tifosa della squadra che ha vinto
0: i New York Knicks. Che sono tra i più forti Knicks, sì. Che tra l'altro è anche la manager di uno dei giocatori, no?
1: No, allora questa qua è una manager e dirigente di una banca importante, okay, la JP Morgan.
0: Ah, ok,
1: che è successo? Questa tifosissima della squadra, quando hanno vinto, è andata a festeggiare in giro per
0: e
1: la città.
0: E che c'è di
1: tutti.
0: Male, scusami.
1: No, e che cosa ha fatto? Ha preso letteralmente un bidone dell'immondizia che era per strada, che era tutto brandizzato Nix.
0: Ok.
1: E che cosa ha fatto? Ha buttato l'immondizia a terra e si è portata via come souvenir sto secchio dell'immondizia.
0: Ma che carina.
1: Però ha lasciato tutta lo schifo per strada.
0: Vabbè, allora.
1: Questo video è diventato virale e l'azienda dice, ma scusami, ma tu è vero che vuoi festeggiare, ma fai una cosa del genere, tu lavori per noi, alla fine ha perso il lavoro.
0: Ha perso il lavoro, ragazzi, non solo, poi ha dovuto anche pagare delle sanzioni importanti, una per aver gettato rifiuti in strada e una per aver ostacolato le operazioni del servizio di nettezza urbana. Che voglio dire, adesso capisco l'entusiasmo della tua squadra che vince, però datti anche un tono civico e civile.
1: Bisogna stare attenti, perché molte volte uno non pensa e dice, vabbè, ma io nella mia vita privata faccio quello che voglio.
0: No,
1: e invece
0: sì,
1: no,
0: ciao.
1: Perché tu comunque sei un personaggio conosciuto per la tua azienda, è come se tu domani a un certo punto inizi a fare una cosa per strada,
0: ragazzi,
1: si riprendono e tu dici, oh, ma sei Alfio di Radio Kiss Kiss.
0: Ma la social reputation ormai è una cosa molto molto attenzionata nel mondo del lavoro.
1: Io non vi faccio vedere quello che abbiamo ripreso per una questione, perché poi voglio bene per del lavoro,
0: ma
1: questo poveraccio.
0: Cosa stai dicendo?
1: Ma dopo la tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio,
0: cosa
1: cioè questo per strada ha iniziato a buttare l'immondizia a mettere le mani nei cesti dell'immondizio, che aveva fame.
0: Non è vero. Allora, è vero che abbiamo finito abbastanza tardi e avevo fame, ma ho resistito fino a colazione.
1: Ma poi non vi dico che cosa faceva con le signore per strada, che allungava le mani, che

0: Un po' me l'aspettavo, un po' me l'aspettavo.
1: Quando è bello sto gag.
0: Allora, altro giro di rassegnazione, caro Ciro, perché questa volta ci trasferiamo in Toscana.
1: A proposito di inciviltà, perché noi abbiamo, lo diciamo sempre sto fatto, abbiamo il dovere morale e civile di dire quello che succede. Sono per far sì che queste cose non accadano.
0: Allora, che cosa è successo? Che un gruppo di ragazzi nei pressi di Firenze ha dato fuoco a un leccio ultrasecolare di altissimo valore storico, paesaggistico, ambientale, pensate, iscritto
1: un albero monumentale
0: nel registro degli alberi monumentali della Toscana. Per quale motivo?
1: Perché? Perché dovevano mangiare dei wurstel, arrostire dei wurstel. Hanno
0: Wurstel è la parola più difficile da dire,
1: come
0: secondo
1: si dice,
0: me.
1: Wurstel o Wurstel?
0: Wurstel.
1: Ho capito, ma si capisce, dai, quello che mi fa il professore.
0: Ma tu non dar retta alla regia, pensa alla notizia in sé. Cioè, capisci bene che questi hanno veramente il cervello a una sola corsia. Ma com'è possibile? Anche perché, allora, c'è di buono da dire che sono stati chiamati degli esperti.
1: Hanno fatto delle indagini, ragazzi, incredibili per trovare questi. Allora, hanno preso il tipo di Wurstel, il tipo di marca. Poi sono andate nel supermercato per risalire a chi l'avesse comprato.
0: Caspita.
1: La fornacella che aveva quel tipo di fumo.
0: Sì, le tracce di DNA.
1: Comunque vuoi sapere dove sono arrivate le indagini?
0: Dove sono arrivate?
1: Alla fine, dopo sono riuscito a trovare pure il mostro di Firenze. Una cosa incredibile.
0: Quello purtroppo ancora no, almeno non se ne ha certezza. Però, diciamolo pure, sti ragazzi, voglio dire, al di là del fatto che fosse un leccio ultrasecolare di un grande valore storico e ambientale, ma come puoi pensare di appiccare il fuoco all'interno di una cavità di un albero?
1: Ma vuoi sapere, capisci, poi quando li hanno trovati che cosa gli hanno detto? Perché è giusto pure.
0: Voglio
1: capito che la multa e cosa gli hanno fatto?
0: Non so come fai a saperlo, ma voglio
1: sapere. Gli hanno detto non si fa.

0: se l'hanno dedicata a te, Måneskin, ma è una bellissima canzone. Allora, Ciro, novità.
1: Arrivano Emma, Fabri Fibra e qualche cane.
0: No, non c'entrano i cani in questo caso. Anche se il titolo, però, è più o meno antidroga. Ecco.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss Kiss.

0: I Corrieri di Kiss alle 16.45, questa volta non un giro di rassegnazione ma un giro di speranza.
1: Ragazzi,
0: io lo vorrei fare.
1: Uno di quei video che veramente dovremmo vedere sempre.
0: Infatti
1: perché
0: sì,
1: mi
0: infatti
1: ha fatto commuovere non solo a me, ma ha fatto commuovere tutti quelli che sono riusciti a vedere questo video in queste poche ore, giusto?
0: Allora, io mi sono stamattina, guarda, è stata la svolta della giornata, non so se vi è mai capitato, guardate qualcosa, sentite qualcosa, vedete qualcuno che vi cambia l'umore in positivo. In particolare il video che state anche guardando sul 158 del digitale terrestre Kiss TV fa vedere sto bambino a Maiori, siamo in costiera amalfitana, quindi anche a pochi passi da casa mia.
1: Temporale, nessuno per strada,
0: sì,
1: solo questo bambino col costume che inizia a danzare, ballare, gioire con la pioggia.
0: Sotto la pioggia. Poi ovviamente non sono neanche mancati quelli che dicono vabbè ragazzi è pericoloso perché fulmini. Ok,
1: diciamo tutto quello che volete, ma quanto è bello vedere sto bambino che per un attimo, anche perché siamo sempre abituati, no, a vedere i bambini di oggi con i telefoni che non socializzano, noi adulti che ci lamentiamo. Poi vediamo una scena del genere, ci sembra una scena di un'altra epoca.
0: Ma assolutamente sì, ma proprio di un'altra dimensione. Poi tra l'altro noi siamo abituati, no? Qualcuno ci ha insegnato adesso, al di là di lampi e tuoni, qualcuno ci ha abituati a dire oh, sta piovendo, cerca riparo.
1: Esatto,
0: scappa,
1: invece no, lui
0: corri,
1: sta lì che poi mi ricorda un po' quando io ero piccolo, che iniziava a piovere, e mia madre e mio padre la prima cosa che facevano è prendere le mie sorelle, coprirle, e Ciro, Marona, una pezza a Ciro. Ed era sempre così.
0: Quando cominciava a piovere mettevano Ciro fuori dalla porta, così funzionava.

0: così.
1: Geronimo.
0: Geronimo Shepard. Allora, è arrivato un bel messaggio da parte di un'amica che si chiama Ermelinda. Senti.
2: Invece io e mio figlio abbiamo questo rito. Uno dei temporali estivi.
0: Sì.
2: È il nostro momento di unione e danziamo sotto la pioggia.
0: È meraviglioso.
1: Bello, ovviamente.
0: Sì, sì,
1: state
0: stupendo.
1: Sempre molto attenti, però è una cosa molto bella, brava, brava, bravissima.
0: Bello, mi piace tantissimo, ma d'altronde se uno riflette, adesso abbiamo parlato di questo bambino che è diventato virale, il cui video è diventato virale perché balla sotto la pioggia senza preoccuparsi di
1: ricordiamo
0: bagnarsi.
1: Come si chiama l'ultima pioggia, quella prima del caldo infernale, Turbereceras.
0: Va bene, non ho questa conoscenza.
1: Allora, attenzione, Alfio.
0: Sì.
1: Entriamo in un mondo un po' delicato. Introspettivo.
0: No, ma adesso
1: c'è una
0: quest'ora.
1: Cosa che facevi da bambino e che ancora oggi fai, a parte l'auto
0: No, che non faccio quello e soprattutto non lo facevo da bambino. No, sto pensando, mi piace ancora tanto quando mi trovo nella situazione giusta, che sia una festa di paese, che sia un Luna Park, io amo comprare e mangiare lo zucchero filato.
1: Bello!
0: Che è una cosa che da bambino la desideri fortemente ogni volta che vedi quella nuvola soffice rosa così un po' biancastra. Da grande io ho mantenuto quel desiderio, ogni volta che lo vedo lo devo mangiare, è una cosa più forte di me.
1: Allora io invece una cosa che facevo da piccolo e faccio ancora oggi, guardo il cielo. Guardo il cielo.
0: Però è una cosa che fanno tutti.
1: Come tutti? Ma no. Come ti permetti? Ma no, che c'è? Guarda il cielo con l'aria di chi sogna, animale.
0: Ma non è una cosa da bambino.
1: Ma era un bambino che sognava. Adesso sono anche un uomo che è rimasto un bambino che sogna. Ma perché devi... Poi dici che a te nessuno ti scrive. Tu non hai la sensibilità che ho io.
0: Ma no, sono un po' più razionale. Ti dico,
1: ma qua razionale.
0: Una cosa da bambino che fai oggi, mi dici guardo il cielo, lo fanno tanti, lo faccio anch'io. Dipende.
1: Ma che
0: da
1: vergogna.
0: Forse perché cerchi ancora delle forme nelle nuvole. Cerchi ancora delle figure nelle forme
1: soprattutto di sera, devo guardare le stelle, devo guardare la luna.
0: Scusami, non volevo mettere il dito nella piaga, era un gancio, vai!

0: provincia di Modena.
1: Di Modena, Mirandola, che tra l'altro è la patria dello zampone, la culla dello zampone, dove hanno inventato lo zampone. Va bene, dai, grazie mille per averci illuminato su queste faccende.
0: Prego, intanto, prego, prego.
1: Io ti posso dire che c'è la musica di quell'anno, quella

0: ma dall'anno 1976.
1: Attenzione che ci scrivono, Malfio, ma davvero mangi lo zucchero filato?
0: Non è che lo mangio a pranzo, a cena e a colazione, lo mangio quando mi trovo in una situazione in cui è fattibile, tipo te l'ho detto, feste di paese.
1: Perché abbiamo detto,
0: fiere.
1: Cos'è quella cosa che facevamo da bambini e che continuiamo a fare da adulti? Alfio ha detto, mangia lo zucchero filato alle feste di paese.
0: Sai cosa trovo anche irresistibile? Cosa? Le bolle di sapone. Cioè ogni volta che vedo...
1: Le mangi?
0: No, sono poco appetibili. No, ogni volta che un mio nipotino sta lì e fa le bolle di sapone, io un attimo glielo devo strappare dalle mani,
1: bello,
0: farlo
1: bello.
0: Piangere
1: bello.
0: E farlo io.
1: E allora chiediamolo anche a chi ci sta, chi ha detto?
0: Quella roba lì
1: che volevi. A chi ci sta ascoltando?
0: 347-490-0042, cosa facevate da bambini?

0: Che è andato tra l'altro anche super virale il reel sul profilo social di Radio Kiss Kiss, dove con Adriana, io, Anna Chiara e tanti altri di Radio Kiss Kiss sfiliamo sul lungomare di Viareggio come se fossimo dei top model.
1: Ovviamente non mi avete chiamato,
0: no,
1: quella sera.
0: Ti abbiamo chiamato, tu ci hai snobbati, ti ho anche detto Ciro andiamo, vieni
1: è
0: con
1: giusto
0: me.
1: Che sia così, sì, vabbè, ogni vabbè. Tanto c'è bisogno di avere del tempo per se stessi.
0: Va bene, sono contento di questo. Intanto noi abbiamo chiesto al 347 490 0042 quella cosa che facevate da bambini e che vi siete portati
1: anche da adulti,
0: da adulti, che fate ancora, che cos'è?
2: Io da bambino facevo solo danni, me lo sono portato dietro fino ad adesso.
0: Faceva solo danni.
1: Ah, danni.
0: E se l'è
1: danni.
0: Portato indietro
1: ah,
0: anche
1: ci siamo
0: adesso.
1: Buttati sull'ironia, quindi incredibile.
0: Va bene, c'è anche chi scrive io da bambino giocavo giornate intere con ruspe, camion e trattori, evidentemente adesso avrà, che ne so, un'azienda di movimento a terra, se l'è portato certo. anche da adulti.
1: Come le galline
0: allora, Ciro guardava il cielo da bambino.
1: Io guardavo il cielo
0: farlo...
1: e continuo, anzi, un'altra cosa, anzi due cose,
0: due cose
1: che facevo da bambino e che poi mi porto da adulto.
0: Ok.
1: Mi sono portato da, mangio le caramelle gommose.
0: Mangiare le caramelle gommose.
1: Io impazzisco per le caramelle gommose.
0: Sì, sì.
1: E poi i Lego.
0: I Lego.
1: Gioco con i Lego, sì, costruisco i Lego.
0: Sì, sì, beh, allora...
1: E Lego la gente.
0: Sì, la differenza è che da bambino con quelle costruzioni lì, allora, prima costruisci e poi ci giochi.
1: Sì.
0: Ma da adulto costruisci solo e le esponi.
1: E le esponi, certo,
0: funziona
1: certo,
0: un po' così,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: i collezionisti
1: sì.
0: Poi anche. Dai, 347-490-0042 per ripetere il numero. Cosa facevate da bambini che ancora oggi fate e non ve ne frega niente di nessuno?

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Dolce Nera, che bella epopea su Radio Kiss Kiss. Allora,
1: quali erano le cose che facevate da piccoli e vi siete portati da adulti? Sentiamo.
2: Ciao, sono Giovanna da Bergamo. Ciao. Quello che faccio tuttora mentre sono in macchina è guardare le nuvole e vedere che cosa mi stanno rappresentando, e mi piace tantissimo. Bello. Immaginare.
1: Quanta poesia in questa frase. Bravo,
0: è vero,
1: bravo.
0: È vero. Pareidolia, quando cerchi delle immagini. Pareidolia.
1: Chi pare?
0: Quando... No, pare, no, pareidolia
1: è... Pareidolia è quello che...
0: Esatto, è quella roba.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Io da piccolo adoravo separare i biscotti per mangiarmi soltanto la vaniglia all'interno, e poi il nero e poi il bianco. E lo faccio ancora oggi, nonostante qualcuno magari mi guarda, ma a me non interessa, mi piacciono mangiarli così.
1: Quando lecchi, capite?
0: Rosa dice, io da bambina, e lo faccio ancora oggi, mangiavo i piselli surgelati direttamente dalla busta. E saranno anche refrigeranti.
1: Ma che schifo è, ma quindi te li ciucciavi?
0: Che ne so, boh.
4: Anche io, come Ciro, da bambino, cioè giocavo con i Lego. Ancora oggi lo faccio, e per esempio per Natale ho realizzato un centro tavola con delle foglie e una candela nel mezzo.
0: Vero. È vero, perché c'è tutta la serie natalizia.
1: Bello,
0: no,
1: bello, molto bello. Ma io sai che faccio? Io compro i set, quelli che sono la macchina.
0: Ok.
1: Però poi non riesco mai a fare la macchina. L'ultimo che ho fatto? Un dito medio. L'ho messo lì così.
0: E tu dovevi fare una macchina ed è venuto fuori un dito medio.
1: Sì, sì, sì. Del guidatore che dice:
5: ciao, Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Io tra meno di un mese farò 53 anni. Ma se vedo un parco ancora con i cavallucci, l'altalena, lo scivolo, quello che volete voi, me li faccio tutti.
0: Tutti proprio.
1: Lei se li fa tutti.
0: No, e dai, non rovinare la magia.
1: Bello,
0: di
1: bello,
0: una
1: ma poi 53 anni. Now I you. Cioè, hai sentito che voce giovanile? Beh, chi è?
5: Me li faccio tutti.
0: No, intendeva gli scivoli.
1: Ti aspettavo al VAR.
0: I giochi.

0: Chi schissa te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chi schissa te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Kiss, kiss.
6: Yo!
7: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss, kiss.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno.
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
16: Suona solo

0: che bello, Ciro.
1: Sorry,
0: che balla.
1: Scusa, lo siento.
0: Ciro che balla. No, io vi dico, accendete il 158 Kiss Kiss TV sul digitale terrestre, così non vi perdete codesta coreografia.
1: Allora, a proposito di allora, vi abbiamo chiesto qual era quella cosa che facevate da bambini e continuate a farla da adulti.
0: Esatto, un modo per restare un po' Peter Pan,
1: ancorati,
0: no?
1: Nel passato, vai. Vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao. Ciao.
2: Io guardo le nuvole e cerco di capire se hanno una forma. Questo lo faccio tuttora. E l'altra cosa è colorare gli album.
1: Vero! Colorare gli album.
0: Allora, è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire. Cioè, se io vedo dei colori, magari su una scrivania, anche adesso che sono lì poggiati sulla scrivania del nostro
1: devi
0: regista.
1: Devi colorare, è vero, però sei molto bravo nella... Sì.
0: Vabbè, comunque quella roba lì.
2: Ciao ragazzi. Sì. Io, dove vedo un pallone, qualsiasi tipo di palla sia, beach... pallavolo, calcio, basket, qualsiasi cosa, una racchetta, una pallina, un tennis, un qualsiasi roba
0: capito.
2: Che c'è da giocare, io ci sto.
3: Come mi piacciono le palle cristiane.
0: No, però dai, se dovete trovare un doppio senso in ogni cosa, dai.
1: Ma che meraviglia, vai avanti, vai.
0: Ancora,
4: buongiorno Ciro, Alfio e tutta Radio Kiss Kiss.
0: Sì.
4: Io la cosa che facevo da bambino che faccio anche da adulto è che giocavo con le bambole.
1: Giocava con le bambole.
0: Con la bamba. La
1: come
0: bamba.
1: La bamba?
0: Non ha concluso.
1: Dai, ma non ci credo.
0: Non ha concluso il messaggio.
1: Ma perché l'ha tagliato quel cretino?
0: No,
1: dai,
0: no,
1: non era la bamba. Fatto pure la luce, discoteca.
0: È arrivato così. Giocavo con la bamba, ha detto. Poi non si sa se sono le bambole o con la bamba. Abbiamo adesso, mi dicono, mi fanno segno dalla regia, che arriva il sommo, il poeta che non manca
5: ragazzi,
0: mai.
5: Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Allora, a me da piccolo mi piacevano le zine. Sono rimasto con la stessa cosa anche adesso che sono grande, ho 50 anni. Mi piacciono lo stesso le zinne.
0: Ma che ridi? Questo l'hai
1: scaricato.
0: L'hai scaricato tu questo. Tu l'hai messo questo messaggio.
1: Ragazzi, non è vero.
0: Non è vero.
1: Prendetevi le vostre responsabilità.
0: Io non l'avrei
1: già
0: mai
1: mi dipingi
0: messo.
1: Per quello che non sono.
0: No,
1: sono
0: vabbè. Tu e quell'altro compare, il gatto e la volpe, lì in regia. Lasciatemi in pace.

0: Joe and the Beginning su Radio Kiss Kiss. Allora, hai visto invece, scusami, a proposito di bambini, sì, no? A proposito, è stato chiesto all'intelligenza artificiale, in questo caso a Claude, che è uno dei sistemi di intelligenza artificiale di cui possiamo disporre.
1: Sì?
0: Allora, gli hanno chiesto una domanda in particolare, cioè il cambiamento che secondo lei ha peggiorato il mondo.
1: Il mondo. Okay. Quindi sai, pensate che questa intelligenza artificiale non ha indicato il clima,
0: no,
1: non ha indicato le guerre,
0: no,
1: non ha indicato le pandemie, ma la scomparsa della noia.
0: Esatto.
1: Perché purtroppo una volta perché si stava bene? Perché quando tu ti annoiavi e non avevi il telefono, non avevi tante cose da fare,
0: certo,
1: ti fermavi a ragionare. La tua creatività andava avanti perché i tuoi pensieri viaggiavano veloci.
0: Ah, certo, era un modo per allenare la mente o comunque per fare delle riflessioni. Infatti lo spiega proprio questa intelligenza, questa Claude, dice: i momenti di inattività, come per esempio aspettare l'autobus, per dire, aspettare un amico o anche semplicemente guardare fuori dalla finestra, stimolavano o favorivano in qualche maniera la creatività, la memoria, l'introspezione, cose che non esistono più.
1: Molto bello però questo, cioè, io l'ho sempre pensato, attenzione, attenzione,
0: però
1: questo è il cavallo di Geronimo di prima, ecco.
0: Ok, arriva adesso.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Sì, il cavallo ci sta sempre con Beyoncé, perché lei adesso fa country.
1: Certo,
0: si iscrive in
1: quel attenzione che abbiamo una bella novità.
0: Esatto, Rob, grande protagonista tra l'altro anche del Kiss Kiss Way a Viareggio, e arriva col nuovo singolo.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È bello chiedersi o ricordare, no, quando si era piccoli, qual era quella cosa che si faceva per non annoiarsi.
1: Vedi, prima parlavamo
0: di bambini, parlavamo di quando eravamo bambini, delle cose che ci siamo portati da adulti. La verità è che quando eravamo bambini, noi generazione a cavallo tra gli anni 80, 90, volendo 2000, avevamo meno mezzi tecnologici.
1: Esatto. Eravamo quindi ci annoiavamo spesso, ma questa noia ci portava a sviluppare una certa creatività.
0: Assolutamente sì. Allora, intanto io ti dico, ragazzi, faccio proprio mea culpa, quando, e credo che capitasse a tanti, quando da piccolo mi annoiavo, soprattutto se ero per strada con gli amichetti, noi bustavamo ai citofoni
1: e scappavamo. Queste cose che veramente, ma chi è che faceva queste cose?
0: Tu non l'hai mai fatto.
1: Allora, io avevo capito male questa cosa qua dei citofoni,
0: sì,
1: e quindi io li smontavo direttamente
0: e te li portavi a casa. No, tu c'hai la faccia di quello che restava e diceva è stato quello lì.
1: No, mai fatto la spia.
0: Oppure, sai cosa mi piaceva fare? Andare in bagno, prendere tutti i prodotti. No, non andare in bagno, per fare quella faccia.
1: Andare in bagno,
0: prendere tutti i prodotti, che ne so, lo shampoo, la schiuma da barba, i profumini, le cose. Sì. Li mettevo tutti insieme in un recipiente e facevo il pentolone dello stregone.
1: Ma veramente? Ma perché lo dice?
0: Ero sempre convinto.
1: Con quell'aria di chi ha vergogna. E fai bene ad averne.
0: Sì, beh, perché era una cosa molto creativa che facevo. Voglio sentire la tua tra poco, mi raccomando.
1: Ma non c'è bisogno.
0: No, tu poi dici così e poi non lo fai.

0: azienda è, no, che attività è, la vuoi,
1: no,
0: sapere?
1: Allora, io non lo vorrei sapere, però siccome tradizione vuole che tu lo dica, fallo pure, scusami.
0: Allora, 1983, la mia famiglia sul lungomare di Vasto, ecco, aprì una banderia.
1: Banderia.
0: Banderia. Cioè, sì.
1: Vendevate...
0: No, non sono bandiere, no, ma bandiere, negozio di noleggio bande per feste di piazza. Una banderia.
1: Ma quanti ce n'erano all'interno di... Quanti metri quadrati?
0: Un sacco di bande.
1: Yes, owner of a lonely heart.

0: parlare.
1: Ma dopo 10 anni, Ciro, puoi dire
2: non mi interessa, non mi fatelo i professionisti della radio, fateli voi.
1: A proposito di professionisti, aggiorniamo l'attualità in redazione. Cristina Manco.
3: Una buona serata e bentrovati. Emergenza caldo, l'OMS lancia l'allarme sugli ospedali, sono sottoposti ad una pressione enorme non solo a causa dell'ondata di pazienti ma anche per via del caldo stesso, impianti di climatizzazione in avaria, apparecchiature mediche malfunzionanti, personale privato del sonno perché le temperature notturne non scendono, reparti descritti come inadeguati allo scopo. In Italia oggi e domani 25, le città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, 5 morti a causa delle temperature roventi nelle ultime 24 ore. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni ma solo un tavolo tecnico annunciato per domani a Doha. Nel frattempo l'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto di Hormuz insieme con l'Iran. Le navi pagherebbero un pedaggio che sarebbe però su base volontaria e servirebbe a pagare servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale. I giudici, confermando l'interpretazione consolidata dal 14° emendamento della Costituzione americana, hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. Veniamo in Italia, maggioranza lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia, azzurri decise a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Le opposizioni attaccano, la Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. La cronaca, la bomba sono andata a metterla, facciamo la storia. Così uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci in un'intercettazione agli atti. Tra i motivi degli arresti anche il pericolo di fuga, i 4 infatti pensavano di andare in Montenegro e in Bosnia. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello della sua abitazione, provocando la distruzione delle 2 sue auto parcheggiate in strada. Proseguono le indagini per svelare l'identità dei mandanti. Sport, calcio con i mondiali, oggi altre 2 sfide dei 16esimi, tra un'ora Dallas, Costa d'Avorio, Norvegia, alle 23 a New York, Francia, Svezia. Tennis, nel tabellone femminile di Wimbledon passano al secondo turno Yasmin Paolini e Tyra Grant, in quello maschile esce di scena contro il francese Ali Matteo Arnaldi, ora in campo Sonego, più tardi toccherà a Berrettini e Cobolli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Cristina Manco, kiss kiss anche a te e famiglia.
1: Ma che cos'è? Natale, scusa. Kiss kiss a te e famiglia. Allora, grazie alla redazione. Ciao. Oh, non l'abbiamo citato.
0: Ma chi?
1: Non l'abbiamo neanche nominato. Io capisco adesso che...
0: Io lo cito in giudizio.
1: No, invece lo dobbiamo nominare in quanto nostro regista. Ciao, eclettico Pasquale Viola.
4: Ciao, ciao.
0: Eclettico.
1: E non abbiamo neanche nominato Giovanni Imperatori. Ci sarà un motivo?
0: A me ha perso le chiavi della macchina.
1: Ciao Giovanni Imperatori, anche la regia TV ci potete guardare sul 158 del digitale terrestre. Terza ora
0: poi racconteremo le peripezie di Giovanni.
1: Ma pensi che freghi a qualcuno?

0: E se non chiudo con Holle, non mi sento parte di questo pezzo meraviglioso.
1: Holle, no, no, no, no, attenzione, attenzione. Ci trasferiamo invece in Giappone.
0: Ci trasferiamo in Giappone.
1: Altro che esami di maturità. Tu sai che esiste un esame?
0: Sì.
1: Per fare proprio il ninja.
0: Ma come un esame per
1: il
0: fare
1: il ninja? Esame di ninja. Per diventare ninja.
0: Ma che c'entra il mandolino napoletano, scusa?
1: Sì, chi manda, chi sia un mandolino napoletano?
0: Non è il mandolino napoletano.
1: Ma questo è il mandolino giapponese.
0: Ma sembra l'inizio
1: senti,
0: di
1: senti,
0: una
1: senti, alzami il mandolino.
0: Sembra l'inizio di una sceneggiata di Mario Merola.
1: Ah, che bella lia fresca.
0: Allora, in Giappone, attenzione, esame ufficiale per ottenere la certificazione da ninja proprio,
1: è
0: no?
1: È successo, vedi, il 14 giugno nella città di Koka.
0: Tu sei un cretino.
1: C'è scritto
0: ma qua. Non puoi fare questi riferimenti.
1: Ah, sì, dai. Si fa.
0: Prima abbiamo detto Bamba, adesso Coca. Va bene,
1: quando
0: che succede?
1: Praticamente c'è proprio questa tradizione ninja che fanno gli esami, il lancio delle stelle.
0: No, aspetta.
1: Oppure quella
0: no,
1: cosa
0: dai.
1: Che butti fumo a terra e spari. Guarda, allora io no. Faccio. Mettimi aspetta. Un effetto fumo.
0: No, quello,
1: abbiamo la macchina del fumo.
0: Quello è l'esame per il prestigiatore, per
1: no,
0: l'illusionista.
1: Io e poi sparisco. Pronto?
0: Non lo
1: pronto?
0: Puoi fare.
1: Uno, due, tre.
0: Io, allora, sono molto contento. Io dico sempre, è bello se state guardando il 158 del Digitale Terrestre. Vorrei che meno persone possibili abbiano visto questo momento in questo... Cioè,
1: comunque è bello, questa è una cosa che dovresti fare. Tra l'altro fra poco parleremo proprio di una cosa bellissima.
0: E
1: i
0: cioè?
1: Viaggi con le esperienze.
0: Ah, veramente?
1: Viaggi non per...
0: Ok.
1: Però
0: sì.
1: Capiscimi, quando dici una cosa, vieni incontro.
0: No, non ti fai capire bene.
1: Porca vacca, ma io sto cercando di imbastire un discorso.
0: Ti stai riferendo alla skillcation?
1: Esatto.
0: E allora, perché non si capiva molto bene.
1: Comunque, porca vacca, mi sono avuto.
0: Vorrei che non togliessimo magia a questa cosa meravigliosa che fanno in Giappone, cioè l'esame del ninja, che è il guerriero dell'ombra. Perché tu hai detto il lancio delle stellettelle, che è una cosa che non si può sentire.
1: Stratello?
0: Shuriken. Loro lanciano lo shuriken. Sì, avete presente quelle stelline che loro lanciano?
1: E che ho detto,
0: uccido...
1: io ho detto stelletella, no, scusami.
0: Ma sembra un'altra cosa. Sembra un'altra cosa detta così. Vedi? Vedi?
1: Felicissima sera a tutte sti stelletelle. E woman giapponese.
0: Direi che non è il caso perché siamo due culture molto
1: vai
0: lontane.
1: Vai avanti, sennò poi dopo dici ragazzi abbiamo parlato tanto.
0: Inginocchiati e baciami sto shuriken.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: E basami sta katana.

0: È così proprio, no? Che noi balliamo, cantiamo insieme a Mara Sattei e Enrico Nigiotti su Radio Kiss Kiss, nei corrieri di Kiss Kiss. Ancora buon pomeriggio da
1: Feccino. Buon pomeriggio. Allora, si parlava di viaggi.
0: Sì, si parlava.
1: Una nuova tendenza si sta avvicinando sempre più verso di noi. Quindi, ti prego, Dio si parla di viaggi. Grazie, Pasquale.
0: Si parla di vacanze, va, mettiamola così. Beh.
1: Ah, eccola qua.
0: Che meraviglia. Allora... Non stiamo parlando di vacanze romane.
1: Come si chiama questa nuova tendenza? Ti prego, arriva al sunto.
0: Allora, te lo dico subito, ho lasciato gli occhiali dall'altro lato della stanza, lo sapevo, va bene. Comunque si chiama skillcation.
1: Skillcation, okay? Che cos'è?
0: È una sorta di crasi tra skills e vacation, okay. Cioè le vacanze in cui vai ad apprendere qualcosa.
1: Quindi le vacanze non come siamo abituati ad immaginarle, no? Cioè
0: no.
1: Vado al mare, vado in montagna, mi rilasso. No,
0: no.
1: Tu vai in vacanza, che ne so, una settimana, 10 giorni, un mese,
0: esatto.
1: E vai ad imparare un mestiere.
0: Allora,
1: oppure
0: per esempio,
1: un'attività.
0: Per esempio, te ne vai in un posto e torni che sei, o almeno hai delle basi da apicoltore.
1: Bellissimo,
0: bellissimo,
1: ragazzi,
0: potrebbe
1: bellissimo.
0: Essere bellissimo. Te ne vai in un altro posto, magari in mezzo alle montagne, e te ne torni che sei un po' riposato, un po' falconiere.
1: Mamma
0: perché
1: mia,
0: hai imparato la nobile arte.
1: Bello,
0: no? Per dire
1: bello,
0: di
1: bello, bello, bello.
0: Oppure puoi andare a fare il produttore di kombucha.
1: Bello, la kombucha.
0: Bene, vai in Uzbekistan e vai a fare la kombucha. Potrebbe essere anche quello.
1: Allora,
0: perché...
1: ti dico la verità, se io avessi questa opportunità, allora, anzi, mettiamola così. Arriva il vostro datore di lavoro.
0: Bello.
1: E vi dice: oltre alle vacanze che avete, fate quello che volete, eccetera, eccetera, vi regalo una settimana di vacanze. Però, gratis.
0: Sì.
1: Me la regalo io, ok?
0: Sì.
1: Dice così. Però dovrete scegliere tra varie skill che potete imparare.
0: Ah,
1: cioè, tipo, io
0: figlio.
1: Ti dico, vorrei stare una settimana in quelle situazioni dove in una falegnameria.
0: In
1: vorrei
0: una falegnameria.
1: Imparare a lavorare il legno.
0: Sai che te ne dovresti.
1: È vero.
0: Te ne dovresti andare un po' nel cuore degli Stati Uniti, dove ci sono quelli che trasportano tronchi e poi li segano. Ci sto pensando, sono indeciso se andare a mungere mucche in Svizzera.
1: Sì.
0: Che mi piacerebbe tanto,
1: okay.
0: Proprio per respirare aria buona. Oppure mi piacerebbe andare in Giappone a fare un corso di grafia di quella dei kanji. Come si chiamano i caratteri dei kanji? Vabbè, quella la grafia.
1: Ti devo, quando ti devo mangiare i kanji. Quello, sì.
0: Che la roba lì.
1: Ah, chiediamolo.
0: 347-490-0042. Una settimana di vacanze regalata, ma dovete tornare dopo aver fatto un'esperienza lavorativa, aver imparato che qualcosa. Che cosa?

0: qualcuno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Kiss Kiss. E allora, nei Gorrieri la domanda è sorta spontanea. Siccome il nuovo trend sono le skillcation, cioè le vacanze in cui si apprendono dei mestieri, no? Tu vai lì e impari cose che poi non sapevi fare prima. Per cui abbiamo chiesto al 347 490 0042 se vi regalassero una settimana, ok, anche al lavoro, ma l'unica regola è tornare e aver imparato
2: qualcosa.
1: Un lavoro, un
2: mestiere.
3: Ciao Ciro, ciao Alfio, Giovanna dalla provincia di Bergamo. Io andrei una settimana o in Puglia o in Emilia Romagna per imparare a fare la pasta fresca.
1: Bello.
3: Sia i tortellini, i ripieni, oppure non so, in Puglia le orecchiette eccetera.
1: Bello, ma sai che bello, anche in Toscana ci sono un sacco di corsi per imparare la cucina italiana.
2: Ma i corsi sono veramente di qualsiasi genere, guarda. Qua Rosa dice sarebbe bello, e non solo Rosa, l'hanno scritto tante persone, sarebbe bello andare a Murano ad imparare l'arte della lavorazione del vetro.
1: Come no, hai voglia.
2: Poi ovviamente ci scrive anche un amico e dice ma voi in una settimana volete imparare lavoro? No, ma ti avvicini ad un'arte.
1: Ah beh, esatto, apprendere quantomeno le basi, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, a me piacerebbe andare una settimana in vacanza e tornare che ho imparato a cucirmi dei vestiti. Ciao.
2: Ciao, quest'altro che dice io una settimana da pornatore la farei volentieri. Ma per apprendere insomma le
1: ma puoi andare lavoro, anche no? Direttamente a casa di Ciro a Pollena.
2: Ah, per piacere. Attenzione Dorian, il grande nostro amico, dice venite qua che vi insegna a lavorare il marmo.
1: Infatti sì, la testa dura già ce l'abbiamo, quindi più o meno. Se volete continuate così, 347 490 0042.

0: Prego, prego. Allora, noi abbiamo chiesto una vacanza come da ultimo trend, la skillcation, dove impari a fare delle cose, come per esempio, che ne so, andare a Murano e imparare l'arte del vetro, per dire. Andare in Svizzera e imparare l'arte della mungitura delle mucche.
1: Molto bello.
0: Andare in Giappone e imparare l'arte del...
1: Della katana,
0: no, sì. Oppure del ninja, no, potrebbe essere. Voi che cosa ci avete detto? Sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Io ho mandato un vocale alla mia capa chiedendo quale fosse la skill che voleva in me. Si parlava di viaggi e mi ha detto: questa settimana che ti ho dato, vattene in vacanza, organizzata, vai da sola, divertiti, devi tornare con questa skill, una leadership migliore. Quindi sarà il mio obiettivo. Ibiza, aspettami.
1: Una leadership a Ibiza, però dai.
0: Però se sei il capogruppo a Ibiza, ragazzi, la discoteca vi porto io.
3: Li faccio tutti.
0: No, non è quella la skill. Non è quella. Allora, senti questo messaggio. Ce lo manda un amico tatuatore. Dice: ciao Ciro e Alfio, sono Marco, sono un tatuatore. Per una settimana starei con voi per imparare meglio la comunicazione.
1: questa è una merda. Ho capito, ci sta prendendo in giro.
0: Secondo me sì.
4: A me piacerebbe imparare il burlesque. E quindi, che ne so, probabilmente in Francia.
0: Al Moulin Rouge,
1: no,
0: potrebbe essere.
1: La nostra amica Claudia.
0: Certo, anche se... la salutiamo. Claudia, sì. Come no, hai voglia, molto molto brava.
5: Radio
0: molto
5: Kiss Kiss, buonasera. A me piacerebbe andare a Palermo a imparare a fare la cassata siciliana con tutti i sacramenti.
0: Ah, vedi,
1: bello,
0: anche
1: amen, quello.
0: Che?
1: Amen, ma orca. Amen. Però cazzo, ascoltami, figlio mio.
0: Ma non avevo capito.
1: Orca, detto... ma chi stai? Eccicate, è andato pure sud, ma io non lo so.
3: Me li faccio tutti.
0: Hai detto un amen che non si capiva. Io andrei in Arizona a imparare il ranch.

0: su Radio Kiss Kiss. E adesso invece la novità che io aspettavo da molto tempo.
1: Perché... Mamma mia, adesso arriva la carica potente.
0: Esatto. Allora, non solo Jovanotti, ma anche in collaborazione con Gabri Ponte. Sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Perché loro la musica.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss, kiss.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Kiss, kiss!

0: rubrica che tutti ci invidiano.
1: Non ti arrabbiare, perché
0: mannaggia
1: è un bel momento.
0: Pataniello.
1: Canalizza le energie negative, spostale verso le cose belle. Allora, cose belle che succedono qui, cioè ci mandate dei messaggi su WhatsApp estrapolati da chat che avete sul vostro telefono e noi con i potenti mezzi dell'intelligenza artificiale ne facciamo una vera e propria hit.
0: Allora, qui abbiamo una mamma che si lamenta con una figlia, se ho capito bene.
1: Con un figlio per...
0: Col figlio, chiedo scusa.
1: Diciamo messaggi non risposti, lui è in vacanza, lei continua a scrivere. Allora, ti faccio sentire, non ti voglio anticipare niente, voi alzate
0: il volume. Sul volume.
1: Vai.
2: Alessandro, sono di nuovo mamma.
1: Già è tragedia.
2: Ti ho scritto varie volte, sia ieri che oggi.

0: Quindi dammi notizie, per favore. Altrimenti chiamo chi l'ha visto.
1: Vabbè.
2: Però è un grande classico questo.
1: È un grande classicone. Però scusa, un figlio che va a Ibiza si è dimenticato non della mamma, ma anche come si chiama. Dai, che torna.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I've been sending drunk texts.

0: ci tocca farlo con grande dispiacere. Ci dobbiamo salutare e darci appuntamento a domani, quindi dalle 16 alle 19 ritorneranno i Corrieri di... Tu vieni?
1: Domani è mercoledì? Non lo so.
0: Va bene, ok, dai, come sempre promette di non esserci, ma non mantiene la promessa. Intanto, grazie Pasquale Viola in regia, grazie Giovanni Imperatori lì in regia TV, grazie alla nostra redazione.

0: Blood on the Dance Floor 1997, Michael Jackson in questo spazio History Kiss, che mi lasciano in eredità i miei amici Alfio Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, che tornano domani alle 16 e c'è subito l'informazione su Kiss Kiss. Linea alla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia le temperature che restano elevate si vanno ad associare forti temporali, specialmente al nord-ovest. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. Nel frattempo il Ministero della Salute ha smentito la notizia dei 5 decessi per il caldo in 24 ore annunciati dall'OMS. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Il terremoto in Venezuela, aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 morti italiani e 40 dispersi, i soccorritori continuano a scavare senza sosta, estratto vivo dalle macerie dopo 5 giorni un bambino di 12 anni. Medio Oriente, non ci sarà l'atteso colloquio diretto tra i negoziatori americani e iraniani domani a Doha, ma le parti si parleranno attraverso i mediatori sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu, in visita nel Libano meridionale occupato da Israele, ha dichiarato che il suo esercito rimarrà lì finché Hezbollah li minaccerà. Cambiamo argomento. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, respinte dunque le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo emanato da Trump poche ore dopo il suo insediamento l'anno scorso risultava incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti dai paesi terzi relativi ai beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra Calderone, nell'informativa alla Camera sulla sicurezza, non è un traguardo definitivo, aggiunge, ma un percorso continuo, varato il protocollo contro i rischi da caldo. La cronaca. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. L'uomo attualmente si trova rinchiuso a San Vittore dopo che il Tribunale del Riesame ha respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari. Sport, calcio, al via in questi minuti la sfida dei 16esimi di finale dei mondiali tra Costa d'Avorio e Norvegia alle 23 a New York, di scena Francia-Svezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, perché l'informazione torna domani mattina alle ore 7. Viene, c'è chi va, io arrivo, i corrieri se ne vanno, ma intanto salgono a bordo un sacco di passeggeri, tutti i miei passeggeri, quelli di Portami a Casa, Kiss Kiss. Da ora e fino alle 21 si viaggia come sempre ad andatura da crociera con Pasquale Viola, che resta con me in regia. È arrivato il momento di rilassarci, amico mio, con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Allora partiamo subito con Miley Cyrus, con Good Charlotte e subito Fulminacci, Maledetto Me e da Rita. Kiss Kiss a tutti.

0: giusto per iniziare un viaggio verso sera insieme a tutti voi. Secrets, Miley Cyrus, uno dei pezzi più belli degli ultimi anni, almeno nei miei gusti, per quanto riguarda i miei gusti naturalmente. Nessun segreto fra di noi, eh? Nessuno, come sempre, diciamoci la verità, spesso passiamo la giornata a far finta di avere sempre tutto sotto controllo, quando in realtà stiamo solamente improvvisando, io per prima, ve l'assicuro. E allora prendiamoci una bella pausa dalla perfezione, dalla formalità, da tutti i falsi sorrisi che oggi abbiamo dovuto fare o per una ragione o per un'altra. Qui abbiamo la musica, la più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, e tutta la voglia di condividerne l'ascolto.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

però anche no, J-Ax, IPIO, però anche no, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, parliamo di noi, parliamo di cose belle, parliamo di incontri interessanti, perché dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il grande finale. Se vuoi prenotare ora il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è la grande arena all'aperto che si trova sul lungomare centrale di Pescara, non devi far altro che andare su kisskiss.it. Se poi vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 oppure l'11 luglio oppure il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info come sempre sul nostro sito kisskiss.it. Posti limitati, come sempre ingresso gratuito. Tutto ciò che avevo da dirvi ve l'ho detto, ora fate voi.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
9: La musica più bella suona solo

Che balla tra le onde del golfo da secoli ed è esattamente quella di Partenope, no? La sirena che scelse Napoli per il suo riposo eterno, trasformandosi in roccia, in vulcano, in anima di questa città, ed oggi quella magia greca ha incontrato la cassa dritta e l'energia pura della scuderia milanese più famosa del clubbing, e cioè Merck & Cremont, sempre fantastici in questo caso insieme ai Colors e Serena Brancale, che sono stati anche ospiti del Kiss Kiss Way 2020. L'anno prossimo anche gli U2 sul palco. Sarebbe fantastico, ma non lo escludo del tutto, perché insomma. Vertigo 2004, siete con Radio Kiss Kiss.

era Somber qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, la sua Potential, rock pesante, cuore grande. Parliamo dei Metallica, perché prima del loro concerto a Cardiff i Metallica hanno donato ben 20.000 sterline al banco alimentare locale Cardiff Food Bank tramite la loro fondazione che si chiama All Within My Hands. Quindi un gesto molto bello, immenso, che garantirà la bellezza di 9.000 pasti a chi ne ha bisogno, proprio mentre i magazzini della struttura erano tristemente vuoti e la direttrice ha persino confessato di aver pensato a una truffa, a uno scherzo quando ha letto la mail, quando ha letto la cifra, ed invece era assolutamente tutto vero. Insomma, sotto quei giubbotti di pelle e i tatuaggi batte un cuore d'oro. Vedi quando uno dice non fermarsi mai all'apparenza. Tra poco un bel new kiss per voi, non perdetelo. Lo ascoltiamo dopo Chemical di Post Malone.

voi ed è il primo di due new kiss che mi spettano di diritto. In questo caso Julie incontra la firma e anche la voce inconfondibile di Biagio Antonacci in un brano raffinato, sincero, l'eleganza di un addio senza rancore che ascoltiamo insieme. Il brano si intitola L'ultima canzone.

0: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone New Kiss. Buonasera, benvenuta Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Domani in mattinata soleggiato su tutta la penisola, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno al centro-sud. Col passare delle ore, fenomeni temporaleschi in aumento, specie al nord, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Massime tra 27 e 36 gradi al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
7: Sono qui. Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

Alex Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Il 28 agosto uscirà il suo attesissimo album nuovo. Parliamo di Dua Lipa invece, non, niente che riguardi il suo matrimonio o il suo viaggio di nozze che prosegue felicemente in Italia. Allora, Dua Lipa ha appena fatto una mossa davvero ribelle culturale. Sappiamo che lei ha questa passione veramente sfrenata per la letteratura, passione che l'ha spinta a stringere una collaborazione con una storica libreria di Porto, in Portogallo, e ha inaugurato così la Manifesto Library. È una biblioteca interamente dedicata ai libri censurati, quelli vietati, quelli ritirati dal commercio in tutto il mondo. Quindi si parla di circa un centinaio di opere che affrontano temi scomodi come i diritti civili, come la sessualità, come la politica. Così Dua Lipa, che da tempo cura il club del libro Service 95, ha detto una cosa bellissima: ha detto, a volte la cosa più sovversiva che si possa fare è semplicemente leggere un libro e parlarne. Ed è assolutamente vero. Quindi ha voluto questo spazio prezioso per proteggere la libertà di pensiero, anzi di pensare con la propria testa, contro ogni forma di controllo e di censura. Anche perché, insomma, quando qualcuno cerca di nascondere, è lì che si nasconde la verità più potente.

È la musica più bella, il Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buonasera a tutti, buon martedì 30 giugno con me Rita, con Pasquale Viola in regia. Diamo il benvenuto alla sobrietà, amici miei. Se state pensando a come festeggiare alla grande il prossimo compleanno, prendete gli appunti da Kanye West. Kanye West ha compiuto 49 anni e per l'occasione ha pensato bene di affittare la Reggia di Versailles, cioè una robetta così, per un ballo in maschera privato. Costo dell'operazione poco meno di $400,000, una festicciola intima per 20 amici tutti in maschera così. Re Sole, adesso mi sto rivolgendo proprio a lui, Re Sole ovunque tu sia, sappi che la tua eredità è in ottime mani. Cioè sappiamo, no, che Re Sole era famoso per lo sfarzo, per le esagerazione, per il lusso sfrenato della sua corte a Versailles, dicendo che la sua eredità è in ottime mani. Dico ok, come vedi, cioè, voglio dire, le cose stanno andando esattamente come tu le avevi progettate. Kasabian per voi ora su Kiss Kiss.

Da un goodbye kiss ad un history kiss è veramente un attimo. Eccolo che arriva, siamo nel 1980, amici miei, quando Bob Marley e i Wailers pubblicarono Uprising, che poi di fatto è l'ultimo album in studio della leggenda giamaicana Bob Marley. All'interno di quel disco c'è una traccia che mette insieme il ritmo reggae e le influenze della disco music e del funk dell'epoca, quindi il risultato è questo capolavoro, uno dei brani forse più suonati nei club di tutto il mondo, un grande classico il cui messaggio di resilienza universale non morirà mai. Si intitola Could You Be Loved?

Noi possiamo andare avanti così ad oltranza proprio. 1980, Bob Marley and the Wailers. Could you be loved and be loved? Il vero cambiamento parte da dentro. Bob Marley ci ricordava con questo capolavoro che prima di cercare l'approvazione degli altri dobbiamo imparare ad accettare ed amare noi stessi. E viva Bob Marley sempre e viva la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Buonasera a tutti da Rita Manzo che vi sta parlando, da Pasquale Viola in regia. Siamo quelli di Portami a Casa Kiss Kiss e ne abbiamo ancora tantissimo di musica da offrirvi. E allora ripartiamo subito con Harry Styles, con Plan B e subito Fred De Palma, Nita.

0: Grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Baci da Rita che vi sta parlando. Martedì 30 giugno, ultimo mese, anzi ultimo giorno di questo caldo, fin troppo mese, quando la forza e soprattutto quanto la forza di volontà possa superare ogni ostacolo ce lo ha dimostrato la principessa del Galles, Kate Middleton. Di lei si è parlato moltissimo in questi giorni perché ha appena compiuto un'impresa straordinaria, ha completato le Three Peaks Challenge, ha scalato cioè in sole 24 ore le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. È una competizione, è un test di resistenza fisica durissimo per chiunque, ma immenso per lei che è in remissione dal cancro. Kate Middleton ha voluto così lanciare una raccolta fondi per il Royal Marsden Hospital, la struttura dove è stata curata dal cancro. Ha detto che una diagnosi del genere influenza ogni singolo aspetto della vita, ma che questa sfida è stata il suo modo per esplorare la vita oltre la malattia. Quindi vedere, pensavo, una figura regina scalare montagne, diciamo, non è una cosa che capita spesso, no? D'altro canto, affrontare un momento buio è esattamente come scalare una vetta, un passo alla volta, faticoso, però poi la vista dallassù ripaga di tutto, no? E questo vale sia per le regine sia per tutti noi comuni mortali. Ispirata da Kate, oggi voglio celebrare la forza di chi non si arrende. Quindi qual è la vostra piccola grande vetta che avete superato e di cui andate fieri? Ditelo se vi va al 347 490 0042.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain su Radio Kiss Kiss. Poco fa vi ho chiesto qual è la vostra piccola grande vetta, quella che avete superato e di cui andate fieri. Tantissimi messaggi, ne ho scelto qualcuno, tipo questo, che dice: ho subito un grave incidente 3 anni fa, i medici dicevano che avrei faticato a camminare, un mese fa ho accompagnato mia figlia all'altare senza stampelle, un passo alla volta, proprio come dice la principessa. Grande Gino, la mia grande impresa è stata ricominciare l'università a 42 anni da mamma lavoratrice. Ci ho messo il doppio del tempo, ma mi sono laureata, e lo dice tutta soddisfatta Antonella. Ultimo, la mia montagna insuperabile era la sessione di cardio in palestra. Oggi ho corso per ben 20 minuti consecutivi senza invocare il soccorso alpino, domani punto all'Everest. Era questo il messaggio di Renata, per chiudere così con un pizzico di leggerezza e di ironia. Grazie amici per aver condiviso con noi un pezzetto del vostro cammino, e torniamo alla musica più bella con Justin Bieber e il suo mega successo What Do You

0: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola. Da sola, da sola. Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza. La pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Che

Oggi, martedì 30 giugno, voliamo in California a Big Bear Valley, dove migliaia di persone sono rimaste incollate agli schermi per un evento straordinario, il primo volo di Luna. Luna è una giovane aquila di mare che dopo giorni di esitazione ha finalmente spiccato il volo lasciando il nido in diretta streaming. E vedere questo gigante del cielo che da adulto supererà i 2 metri di apertura alare lanciarsi nel vuoto è stata un'emozione pazzesca. Però la storia di Luna è bellissima, soprattutto perché l'aquila testa bianca, simbolo di libertà negli Stati Uniti, negli anni 60 era veramente a un passo dall'estinzione a causa dei pesticidi, della caccia, eccetera. E oggi, grazie a decenni di rigide leggi di protezione, vederla nascere e volare è una bellissima testimonianza di rinascita. Quindi buona vita, Luna!

La potenza degli Imagine Dragons, Wake Up su Radio Kiss Kiss. Parliamo di mondiali e apriamo un attimo la parentesi. La sfida di ieri tra Brasile e Giappone ha fatto letteralmente impazzire il web e i social, scatenando la nostalgia di tutti noi cresciuti a pane e Ollie e Benji. Allora, per giorni prima della partita si è parlato della famosa profezia del cartone animato, con la mente volata subito alle sfide epiche a colpi di tiri della tigre e catapulte infernali, e alla fine sul campo di Houston la realtà ha quasi superato la fantasia, perché il Giappone è passato in vantaggio e ha fatto sognare l'impresa, però poi il Brasile ha ribaltato tutto vincendo per 2-1 con un gol decisivo, se non sbaglio, al 96esimo minuto. Comunque niente miracolo in stile New Team, però sui social è rimasta questa simpatica pioggia di meme memorabili su campi da calcio infiniti con la famosa curvatura della terra, no? Sienna Spyro per voi ora su Radio Kiss Kiss.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

Smith qui su Radio Kiss Kiss ed un new Kiss in arrivo, l'estate italiana di Tommaso Paradiso che lo vede in tour nei vari festival dopo l'uscita di questo nuovo singolo che è finito dritto fra i nostri new Kiss e che ascoltiamo insieme, si intitola Agitare Coca-Cola.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna, Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Siete con Radio Kiss Kiss, avete ascoltato Lady Gaga e Doechii con Runaway. La matematica non è un'opinione, soprattutto se c'è di mezzo il calcio. Parlavamo di pronostici prima, no? Avete presente Joachim Clement, il matematico tedesco diventato il re dei pronostici per aver azzeccato i vincitori degli ultimi tre mondiali? Ecco, quest'anno il suo algoritmo, come dire, ha preso una sberla clamorosa, perché aveva predetto il trionfo dell'Olanda, che è stata eliminata invece ai rigori dal Marocco. Ma il bello è che l'indovino aveva anche previsto l'eliminazione del Brasile contro il Giappone. C'è proprio qualcosa che non va quest'anno. E dopo la vittoria della Seleção, indovinate chi è andato a bussargli sui social? Neymar in persona, che gli ha scritto un meraviglioso: caro Babbo Natale della matematica, riprovaci al prossimo mondiale. Cioè, della serie cambia mestiere, che forse è meglio. Anastasia per voi ora, in arrivo su Radio Kiss Kiss.

prima regola dei mondiali, non parlare dei mondiali, o forse era un'altra. Comunque il web è impazzito anche per la clamorosa reunion sugli spalti fra Brad Pitt ed Edward Norton durante Stati Uniti-Turchia. Ora, a 27 anni esatti dal film cult Fight Club, vederli di nuovo insieme sulla stessa poltrona, diciamo che ha scatenato i meme forse più geniali dell'anno. Il preferito di tutti, almeno il mio, la finta notizia del TG che titola "Incredibile ai mondiali, Edward Norton avvistato mentre parla da solo per 90 minuti. Ora, chi ha visto il film sa perfettamente il perché. Insomma, Tyler Durden è tornato, ma questa volta indossa una maglia della nazionale e un bel cappellino da pescatore. Nel dubbio, non ditelo a nessuno o infrangerete la prima regola.

19 in punto, io ci sarò e sarò come sempre pronta ad accompagnarvi verso sera, scortati dalla musica più bella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, che è questa qui, Radio Kiss Kiss. Arriva Io, Tu e Kiss Kiss con il nostro capitano Stefano Piccirillo. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona serata, saluto e ringrazio Pasquale Viola in regia. Per salutarvi ho scelto un History Kiss del 1984, protagonisti Talk Talk, quelli di Such a Shame. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti.

fa Mark Hollis, la voce dei Tall Talk con Such a Shame. Quindi non sono i Pinguini Tattici. Pensavo ci fossero i pinguini. Trovato lo studio bello gelido, grazie Rita, in questo momento dal Polo Nord. Stefano Piccerino vi sta parlando. Buonasera amici, facciamo comitiva io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte il martedì sera. Tanto sentimento, chi l'ha detto che il forte caldo e la passione amorosa non possano andare d'accordo? E lo confermeremo nei prossimi minuti con una sequenza davvero imperdibile, anche i mondiali di calcio. Voi e la vostra serata per chiudere il sesto mese dell'anno. C'è bisogno di amici, c'è bisogno di Giovanotti insieme ad Alfa. Questa è Buon

Di luglio subito on fire, un saluto da Cinzia, Gianni, Antonio, Laura, Monica, Dario, Francesco, in viaggio verso la bellissima Cagliari. 347 490 0042, praticamente tre coppie all'ascolto e tanti single piuttosto che innamorati. Si parla d'amore nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Prince la compose molti anni prima della pubblicazione della cover ufficiale che ebbe un grande successo con Sinéad O'Connor. Sto parlando di Nothing Compares to You, inserita nella album insieme alla sua band dell'epoca prima dei Revolution, ovvero The Family. Raccontava una storia d'amore finita insieme ad un amore del genio di Minneapolis chiamato Sandy Scipioni. Detto questo, cosa fece Sinéad O'Connor? Ne fece una versione orchestrale bellissima. Attenzione ai cuori fragili, cioè vi tengo la mano se vi siete lasciati da qualche settimana o da pochi mesi, perché è una canzone molto forte che parla di un'assenza, anche se nella cover di Sinéad O'Connor la dedica è tutta per la sua mamma. Tanti sentimenti. Questa è Nothing Compares to You.

Perché la musica conosce tutti i fatti tuoi, soprattutto del cuore, e se non ci stavi pensando, ecco che torna l'ex in testa, così, all'improvviso. È il potere delle canzoni d'amore, Nothing Compares to You, originale di Roger Nelson Prince, insieme a The Family, ripresa con grandissimo successo. 1990, sono trascorsi 36 anni, martedì, Love Songs, all'interno di O2 e Kiss Kiss. C'è un testo che è diventato più che iconico. Se viene testa, vuol dire che basta, lasciamoci. In fondo, un uomo che non ha freddo nel cuore, poi improvvisamente canta "Nel letto comando io". E poi, secondo me, la frase iconica di questa canzone è il famoso "guerriero di carta igienica". E stiamo parlando del grande Umberto Tozzi. Come tutte le canzoni senza tempo, cioè che hanno sfondato ogni barriera generazionale, "Ti amo", pubblicata nel 1977, fu realizzata super velocemente all'interno di una serata. Al pianoforte Umberto Tozzi strimpellava. Poi gli accordi, si parla non di un "ti amo" posto nella fedeltà di coppia, attenzione, per quelli che magari non conoscono bene la storia, ma era una storia tra amante e lei sposata. Questa era la storia vera di "Ti amo". Poi ognuno la dedica come vuole a chi desidera. Senti qua. Cioè, qui già scatta la ola del cuore. Vedo le emoticon via WhatsApp. E un trionfo ancora per tutte le generazioni, c'è "Io, tu e Kiss Kiss".

0: la sorpresa all'interno di O2 e Kiss Kiss. Martedì sera, prima parte, canzoni d'amore. Il guerriero di carta igienica era il marito di lei, cioè l'amante di lui. Questa è la vera storia, una storia tutta mondiale. Lo speciale World Cup 2026 è andata in scena un'altra partita dei sedicesimi, Costa d'Avorio Norvegia, ce la racconta Umberto Aprea.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Comincia a prendere forma il quadro degli ottavi di finale di questo mondiale. Dopo diverse sorprese come l'eliminazione di Germania e Olanda, rispetta il pronostico la Norvegia, ma con quanta sofferenza. A Dallas gli scandinavi hanno battuto 2-1 la Costa d'Avorio e troveranno agli ottavi il Brasile di Carlo Ancelotti domenica alle 22 a New York. La squadra di Solbakken ha sbloccato il match grazie a una rete di Nusa al 39esimo su assist di Odegaard, ma la Costa d'Avorio è rimasta sempre in partita, dominando per ampi tratti di gara. In più occasioni è andata vicinissima al gol del pareggio, gol maturato poi al 74esimo con un vero capolavoro di Diallo. Non si è fatta attendere però la reazione della Norvegia e all'86esimo ci ha pensato il solito Haaland a mettere a posto le cose con un gol che garantisce il passaggio di turno ai suoi. Fuori ma a testa altissima la Costa d'Avorio, che fino all'ultimo secondo di recupero ha tentato con tutte le forze di portare la sfida all'extra time. Un dato su tutti, il conto dei corner 14-3 per gli africani. Stasera alle 23 si prosegue con il derby europeo tra Francia e Svezia, la vincente troverà agli ottavi il Paraguay che ha eliminato la Germania, alle 3 invece saranno in campo Messico ed Ecuador. Abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss.

0: commercialisti a giugno-luglio, tutta colpa vostra, scherzo. Fate il vostro lavoro. Quante emozioni suscita la prima parte del martedì di U2 e Kiss Kiss? Senti qua.
1: Ciao Picci, ricca da Firenze. No vabbè, ma io su Nothing Compares to You penso che non si possa mandare un messaggio.
0: Che carino.
1: Quindi ritorno piccolo e sto zitto. Ciao.
0: Dalla poesia di questa e altre canzoni che annovera Io, Tu e Kiss Kiss nella prima parte del martedì. A proposito di amori, spesso si associa l'amore estivo al progetto Mordi e Fuggi, qualche settimana insieme e poi via. Il dato è completamente diverso nella realtà. La maggior parte delle coppie che si sono conosciute durante il periodo estivo sono convolate a nozze. C'è proprio la classifica delle stagioni, ovvero 35% delle coppie che pronunceranno il fatidico sì, beh, si sono conosciute in estate. Medaglia d'argento per l'inverno, 30%, seguito dalla primavera, 21%, ma attenzione, il mese che viene spesso elencato, l'autunno, finisce l'estate, adesso mi fidanzo, così una vita un po' più coerente sentimentalmente, è all'ultimo posto, quindi l'autunno è la nuova estate, cioè l'autunno è Mordi e Fuggi. L'hai conosciuta in questi giorni? Ti piace davvero? La sposerai o ti chiederà di sposarti? È inevitabile davvero. Ora gli Skunk Anansie con You Save Me.

non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Loco, parlando di mondiali, Loco Bielsa, tornato a casa allenando l'Uruguay, tra le vittime illustri, per non parlare di Olanda e Germania, l'arroganza del Nord Europa non è stata premiata con il Paraguay sugli scudi. Ieri abbiamo parlato di El Mudo, il portiere che poi ha parato tutto, cioè ho parlato di lui, è diventato un fenomeno incredibile, amici. E altro mito del Paraguay è Gustavo Alfaro, che è il commissario tecnico, e parla bene di Canale, esattamente l'uomo partita, colui che ha segnato il rigore decisivo contro la Germania eliminandola. Canale è uno dei campioni della vita perché ha dovuto attraversare tantissime avversità, dice il suo allenatore. Una partita come questa è uno dei regali che la vita può farti e giustizia divina, favole che continuano ai mondiali. Tra poco vi metto un disco nuovo nella comitiva di Io, Tu.

finale ai mondiali giocando contro l'Inghilterra, a proposito di favole, del mondiale dell'estate 2026. Anna e il mito delle ragazzine e dei ragazzini sta spaccando con il nuovo singolo Why.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

Told to You. E a proposito di disc jockey, produttori on fire, la sfida del mondiale delle 23 tra Francia e Svezia, se si trasformasse in una console, sarebbe bellissima, forse più bella della partita di calcio, perché da un lato ci sarebbero David Guetta, Bob Sinclair, DJ Snake, Kungs e i Daft Punk, tanto per gradire, e la Svezia metterebbe in campo un capitano senza tempo, ora un angelo, Tim Bergling, ovvero Avicii, ma non solo, producer svedesi, Swedish House Mafia, oppure Alessio, oppure Eric Prydz. Insomma, è una bella sfida di house cantata, di pop dance, che potrebbe essere trasformata ad ogni gol o della Francia o della Svezia con una colonna sonora adatta da parte degli organizzatori del mondiale. Devo dire, quando segna Mbappé, i Daft Punk ci sono sempre, poi staremo a sentire magari più tardi. Ora Carlos Santana e la voce degli Aerosmith, Steven Tyler insieme a Just Feel Better.

Anna Lisa, sei top, ma non c'è più Venere in Leone, ma la luna delle fragole in Capricorno, giusto per l'aggiornamento. La cosa bella, Anna Lisa, la canta anche questa strofa, è tutta naturale. Evviva davvero! Wimbledon, il secondo giorno ha portato la rivelazione italiana femminile del tennis. Stiamo parlando di Tyra Carolina Grant, che è una 18enne tennista molto talentuosa, italiana, che ha battuto Katie Bolter, tennista molto esperta del circuito femminile, nonché promessa sposa di Alex De Minaur, il tennista australiano che gioca nel suo tabellone e giocherà domani, mentre in campo il nostro Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka, un set pari, tutti tiebreak, e in corso di svolgimento anche il tiebreak del terzo, mentre Cobolli porta al quarto set l'argentino Navone, sotto però 2-1, e domani pomeriggio ritorna Sinner dopo i 5 set di ieri contro Kecmanovic. Questa è Radio Kiss Kiss, c'è anche Benson.

anche una vibe piuttosto astrologica. Grazie per l'aggiornamento, ascoltatrice Eli, che mi segnala oggi anche Giove che entra in Leone. Ragazzi, ma sapete che se non avessi fatto il conduttore radio televisivo, l'opinionista, lo scrittore, il disc jockey, sarei stato il capo degli astrologi in Italia. Una passione davvero incredibile, qualche volta l'abbiamo evidenziata con voi all'interno della comitiva di O2 Kiss Kiss. Vi porto nel 1993, quando i Tears for Fears se dissero ancora una volta arrivederci per poi tornare insieme. Canzone bellissima, si chiama Break It Down. È

L'abitudine di Tears for Fears: ogni 2-3 anni dicevano addio alle scene per poi ritornare e pentirsene, fortunatamente per noi. 1993, questa è Break It Down Again. Ci regalano sempre bellissime emozioni, a partire da Shout, Everybody Wants to Rule the World, la bellissima Sow in the Seeds of Love, e poi il cerchio della prima metà degli anni 90 con Break It Down Again. Sono le 10 della sera, fate buon viaggio. Autoradio, Radio Kiss Kiss, programma che state ascoltando io, tu e Kiss Kiss attraverso tutti i vostri device, il classico sintonizzatore, pronti per essere protagonisti. Tra poco ne parleremo, perché torna anche questa sera Un anno, una canzone. Ripartiamo con Samurai J, flamenco, paranoia. Radio Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Complimenti, Samurai J, Flamenco Paranoia, il singolo più suonato in radio in Italia. E dopo Ossessione, un altro obiettivo raggiunto, che può essere anche ricordare qualcosa di bello, obiettivo lavorativo raggiunto all'interno di un anno.

canzone. Quando la musica incontra i ricordi, un metodo pratico per fare una selezione consapevole dei propri ricordi: prima definire l'obiettivo, cioè chiediti perché vuoi fare questa selezione, tipo creare un album fotografico, fare uno spazio mentale, superare un evento passato. Questo ti aiuterà a stabilire criteri chiari su cosa conservare. Poi usa il principio della selezione mirata, cioè seleziona solo ciò che ti trasmette un'emozione positiva nel presente o che rappresenta un insegnamento fondamentale per il tuo futuro. Questo tipo di selezione dei ricordi diventa un classico delle nostre chiacchierate intorno alle 22:15, perché scatta appunto un anno una canzone. Basta mandarci un WhatsApp al 347 490 00 42. Ti mettiamo la canzone del tuo anno di nascita e poi ci facciamo una chiacchierata proprio sulla tua vita, sulle cose da ricordare, su un ricordo in particolare, e quindi scatta la prima selezione. Cosa posso raccontare a Stefano a Radio Kiss Kiss? Cose che vi emozionano. E stiamo raccogliendo davvero dei capitoli di un libro che mi viene in testa ormai da qualche settimana di scrivere, legato ai vostri ricordi. Vi aspettiamo a partire da questo momento, quindi al 347 490 0042, anno di nascita, il gioco è fatto per un anno una canzone. Da Nancy Sinatra l'originale, alla cover dei Planet Funk, These Boots Are Made.

0: Fantastico di Manu Chao, avete riconosciuto il riferimento a Clandestino, che è la musa canzone ispiratrice per fare poi Viajando por el mundo insieme alla superstar Karol G. E le star diventano gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Kiss Kiss, in questo caso per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Do il benvenuto a Carmen. Ciao Carmen, buonasera, come stai?
1: Buonasera, bene, bene, grazie.
0: Che bella voce squillante direttamente da Cosenza, dalla bellissima Calabria. Cosa fai nella vita, Carmen?
1: Sono un'infermiera.
0: Ok, di che anno sei?
1: Del 1996, fresca trentenne.
0: 30 anni, sì. 30 anni, cosa hai provato ad aprire? Cioè, hai fatto il primo cerchio e la vita, il primo bilancio?
1: Mi ha fatto un po' effetto, un po' strano.
0: Ah, sì.
1: Quindi devo dire.
0: Sì. La cifra tonda, forse, chi lo sa?
1: Sì, la cifra tonda, cambiare poi il 2 col 3. Perché cambiare l'1 col 2, dici, vabbè.
0: Vabbè.
1: Il 2 col 3.
0: Devi vedere il 4 col 5, qualche volta. Ci sta, ci sta. Allora, cosa vuoi condividere con noi della tua meravigliosa vita, Carmen?
1: È un ricordo di qualche anno fa, in cui poi ho preso veramente consapevolezza di essere diventata, diciamo, grande.
0: Ok.
1: Quindi, quando ho preso un aereo per andare nella mia prima esperienza lavorativa, io su quell'aereo stavo piangendo.
0: Sì.
1: Sono atterrata e all'inizio non mi spiegavo il perché stessi piangendo. Poi, diciamo, un po' più avanti, ragionandoci un po' su, ho capito che quello effettivamente sarebbe stato un passo, cioè, diventava proprio un passo di vita.
0: Sì, un
1: perché
0: passaggio quando, importante, l'indipendenza.
1: Sì, fin quando vai all'università, anche fuori sede, comunque sei sempre un po' diciamo dipendente, ecco, dalla famiglia.
0: Proprio sei un po' figlia, cui, ecco, sei esatto, molto figlia.
1: Esatto, poi quando ho fatto quel passo ho detto... Va bene, forse.
0: Quindi mi fai pensare ad una terra lontana che è la California, in questo caso, un viaggio meraviglioso fatto nel mondo dell'hip hop e del rap, perché quando sei nata c'era una canzone che girava alla radio troppo forte di Tupac Shakur e Dr. Dre e si chiama California Love, che ti dedico con tutto il mio corazón, Carmine. Grazie per aver partecipato.
1: Grazie.
0: Kiss kiss a te, buona serata.
1: Kiss kiss a tutti.
2: Ciao. Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile. Chissà te che spendi più in caffè che in affitto. Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop.

tempo anche per Noemi nella tappa di Viareggio, la terza del Kiss Kiss Way, ma attenzione, non c'è tre senza quattro, è l'antico adagio che diventa nuovo grazie a noi, perché il Kiss Kiss Way torna il 10 e l'11 luglio. Amici di Pescara, stiamo arrivando, due giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali firmate Radio Kiss Kiss, e poi il grande concerto con Marco Masini, con Mara Sattei, con Maria Antonietta e Colombre, ma che bello, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, Settembre, e poi 13 Pietro e tantissimi altri. 10-11 luglio siamo

I giorni alla pubblicazione ufficiale di Confession on Dance Floor, il sequel tornerà a suoni molto 80-90. Vi posso spoilerare questo, che stiamo parlando di Madonna. Saluto Cosimo da Venafro, affezionato di un anno, una canzone, anno di nascita per lui 1964, all'epoca c'erano i Beatles che andavano fortissimo. Ora per voi Malika.

che hai solo tre cose da ricordare. Per noi forse la situazione è un po' diversa, un po' perché siamo diventati tutti multitasking, essendo sempre sul pezzo. Tre è proprio il minimo sindacale. Voi siete uno spettacolo, ci mostrate la luna delle fragole, che poi non è color fragola ma color arancione, si va verso il bianco in questa notte tra martedì 30 e l'inizio del mese di luglio, in particolare ad Agropoli. È davvero fantastica, grazie ragazzi. Harry Styles si è esibito 11 dati a Wembley sotto 35 gradi, insomma ha bevuto anche troppa acqua, è andata un po' storta ma tutto bene. La nuova si chiama Dance No More.

Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo, vorrei tanto parlare di te, ma tra qualche giorno si sposa Taylor Swift, poi la canzone è un po' amica Taylor Swift, ne parliamo un'altra volta. 22:42, luna bellissima anche da San Giuseppe, ciao Massimiliano, l'ha immortalata, l'ha zoomata, davvero è fantastica, al chiaro della luna, le notti d'estate e irrimediabilmente vengono fuori le canzoni estive legate alla luna, il classico di Gianni Togni, ma anche Chiaro di luna di Lorenzo Giovanotti, la sempre eterna L'ultima luna, Lucio Dalla, denominata anche la settima luna, Vengo dalla luna di Caparezza e poi all'estero con i Police, Walking on the Moon e tantissimi altri successi che avremo modo poi di elencare, di sentire, di parlare della luna sotto forma di canzone. Senti che vibe ti dà l'intro di Leona Lewis, un po' con il nasino all'insù guardando la luna che ti porterà fortuna. Questa dell'estate 2007 si chiama Bleeding Love.

0: sei tormentone estate 2026, cara dito nella piaga, e quanto sei tormentone estivo? Bene, parleremo, porrò questa domanda dopo le 23. Io sto iniziando a sbirciare tra i tormentoni del 2016, tipo Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri, 2017 l'anno di Despacito, Amore Capoeira 2018, ma sarai tu a dirmi quanto sei tormentone prossima ora.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

diventato anche star di Wimbledon, quale spettatore accanto a Dave Beckham e Noel Djokovic. Però prima, anni 10, qui Sean Paul con Sia e Cheap Thrills. Intanto The Genius torna a far parlare di sé, almeno sotto forma di cover, perché la prima versione di Unchained My Heart venne realizzata dal genio Ray Charles, vero pioniere della musica soul e R&B. Joe Cocker gli diede una connotazione molto più Woodstock nel 1987.

Malacuto delle coriste, Joe Cocker fa la storia. Uno di quei personaggi è la musica che, interpretando una canzone del 1961 al 1987, l'originale di Ray Charles, poteva farla dal vivo sul palco e farla durare anche 28 minuti, perché avete sentito come andava avanti, diventava una sorta di jam. Facciamo una jam, facciamo comitiva. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte. Un po' di tormentoni nella storia, 50 anni, 5 canzoni, 5 decadi, per cominciare un inno estivo, vedi, tormentone, Merck & Cremon, The Colors e Serena Brancale.

D'altra parte state dicendo, ma chi è questo fenomeno, Stefano? Macy Gray, cantante e attrice statunitense, ora una signora di 58 anni e mezzo, classe 1967, la bellissima I Try. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss 1999, anche Follonica è con noi. Ciao Kat, grazie della tua presenza, ma quanto siete tormentone. Ad esempio, estate 1991. Sei tormentone REM, Losing My Religion, o sei tormentone italiano?

personaggio Crystal Waters con la sua Gypsy Woman, estate 1991. Questa sera partiamo da quell'estate. Sei più Losing My Religion dei Rem, sei più Sotto Questo Sole, Bacini, Ladri di Biciclette, sei più La Da Di, La Di Da, Gypsy Woman per te. 347 490 00.

0: Il terzetto di qualità che desidera fare la differenza tra tanto Latin Pop dell'estate 2026, Mace con Salmo e Colapesce, questa è Radio Kiss Kiss. Prima abbiamo fatto sentire tre pezzettini del tormentone dell'estate 1991, sarete voi a decidere tra Losing My Religion dei Ram, Sotto questo sole, Bacini ladri di biciclette, Gypsy Woman, Crystal Waters.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss. Beh, tutta la vita Ram, Losing My Religion. Saluti da Eufemio. Ciao.
0: Che bel nome, Eufemio, porta in vantaggio i REM, è un pretesto per scatenare tutti i vostri ricordi esattamente di quell'estate di 35 anni fa, tante estati che poi ascolteremo anche nel corso di 50 più tardi, al 25esimo minuto scatta l'operazione 50 anni di Radio Kiss Kiss. Poi quell'estate lì, ah sì è vero, mi segnalate anche Claudio Bisio con Rocco Tanica e la mitica Rapput, sei tornata dalla Grecia, di quanti tormentoni possiamo parlare, soprattutto delle mie e delle tue vacanze, come raccontava la

Scesa in campo la Francia sotto tutti gli aspetti, con la musica più bella di Radio Kiss Kiss con Bob Sinclair, ma anche con la Francia che è in campo contro la Svezia da 15 minuti per i sedicesimi di finale della World Cup 2026. Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola davanti, vabbè, ma sono impossibili da marcare. Dall'altra parte c'è Gyökeres, attaccante in forza all'Arsenal, lo svedese, insieme a Delanga, punta di diamante per gli svedesi. Staremo a vedere nel corso della sera barra notte. Intanto la sfida tormentoni estivi 1991 vede ancora in vantaggio i REM, che vi piacciono moltissimo, giustamente, anche con Losing My Religion. Parlando invece dei Negramaro, sono in concerto e dividono il live in due parti. Si parte con Una storia semplice, poi Luna piena, Ricominciamo tutto, passando per Contatto fino all'Imbrunire la prima volta, e lì scatta la prima stand up del pubblico per uno come me. E poi Solo tre minuti nella seconda parte, Cade la pioggia, Estate, L'immenso, Via le mani dagli occhi, una monumentale, meraviglioso, cantata da Giuliano, e poi il bis con Mentre tutto scorre, Parlami d'amore, e poi c'è questa che è legata all'estate più bella di tutte, perché è intitolata Ora ti canto il mare.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sapete che da ieri sera abbiamo sostituito la pallina da lanciare nella roulette degli anni con i cubetti di ghiaccio, stando il caldo ancora fortissimo e anche la noce, ascoltando Io, Tu e Kiss Kiss. Complimenti a Maurizio, nostro ascoltatore, quanto sei fan dei REM. In 48 ore nel 1991 andò due volte ai concerti dei REM in Italia. E se non è fede musicale questa, figurati. Vi porto nella storia a proposito di anni 90, il calciomercato di quell'anno. Gattuso, dalla Salernitana al Milan. Al Milan arrivò anche il grande Andriy Shevchenko, per non parlare di Marco Materazzi dall'Everton al Perugia, e poi Cristian Panucci dal Real Madrid all'Inter. Nella sua stagione nerazzurra ci fu il passaggio anche Juve-Inter tra Angelo Peruzzi e le due compagini che si scambiarono un po' i portieri, e quindi Peruzzi arrivò all'Inter. Zambrotta dal Bari alla Juventus. Visto che si parla tanto di calciomercato attuale, un back in the days alla fine degli anni 90, quando i Cranberries pubblicarono un disco meraviglioso, e in particolare il singolo intitolato Animal Instinct. Tema della maternità, modo anche disilluso e crudo, parlando anche degli aspetti meno belli dell'essere mamma, la canzone rappresenta l'istinto primordiale di proteggere i propri figli a qualsiasi costo.
0: 1999.

In questo finale strumentale c'è tutta l'essenza, l'animo ipersensibile della leader dei Cranberries, stiamo parlando di Dolores O'Riordan, come sapete, prematuramente scomparsa, e il suo senso della maternità in Animal Instinct. Sono partite e scattate tutte le vostre emozioni incredibili di 50 anni di vita, ma anche se hai 20 anni, 30, 40, indipendentemente dalla carta d'identità, tuffati davvero in 50 anni vissuti alla radio della musica più bella negli anni 10, che viene ricordata quale estate per il trend globale dei gonfiabili giganti da piscina a forma di fenicottero, a forma di unicorno, ma anche, ho visto qualcosa quell'anno, a forma di ananas, il gonfiabile in piscina. Per quanto riguarda lo stile di vita, il bikini che tornava in spiaggia in stile pin-up, i costumi interi sgambatissimi in stile anni 90, quello stesso anno J Balvin prese un successo europeo chiamato Voodoo Song del produttore francese Willie William, e J Balvin cosa fece? Lo ascoltò e decise di unirsi al ritmo scrivendo nuove strofe in spagnolo e aggiungendo il suo inconfondibile tocco urban e reggaeton. Scopriamo un anno, dai. Mi gente, che anno è? Indovina subito, ecco.

il mondo ci ama, mi ama, tutta la mia gente si muove. I Todami Gente, un successo del 2017 presente nel nostro appuntamento 50, che torna tra qualche minuto. Non solo per i nostalgici, ma tutti quelli che dicono: ma dai, veramente, l'avevo rimossa. E tutto ritorna in tempo di emozioni tra qualche istante. Prima però c'è una coppiata per questa estate bellissima. Sono riuniti Emma e Fabri Fibra. La nuova si chiama Antidroga.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss. So-

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Eccoci nel secondo tempo di 50. Già ci siamo emozionati con J Balvin, Mi Gente, una scarica di energia, ma anche con i Cranberries. Di Animal Instinct, in quale decade torniamo? Negli anni 90. Quell'anno ci fu l'esordio davvero importante di Leonardo DiCaprio, che conquistò la critica e il pubblico con Buon Compleanno Mr. Grape, ma non soltanto, un fantastico Robin Williams con un cambio di genere e con un'estetica pazzesca e divertente, perché interpretava Mrs. Doubtfire. E a proposito di cinema, il regista di quell'anno fu sicuramente Steven Spielberg. In quelle state lì, pensate, una canzone poteva far nascere diverse leggende metropolitane, tipo che Return to Innocence degli Enigma, il cui cantante e produttore era Michael Cretu insieme alla moglie Sandra, voleva un canto corale tipo aborigeno, tipo nativi americani. In realtà la voce molto particolare di Difan Duana, conosciuto anche come Ku Yong Nan, un cantante aborigeno appunto taiwanese della tribù Amis, che iniziò a portarci nel mondo della natura e delle anime belle che si purificavano ascoltando questa canzone, che non è solo una song ma un'esperienza. Lanciamo la pallina alla roulette, perché l'anno da indovinare è questo.

0: Una canzone che ti porta sulle vette più alte dell'animo umano e anche a livello di latitudine. E pensate, sapete che ho qualche anno di radio sulle spalle, questa canzone venne annunciata da un mio collega come il canto di Tarzan. Ho lavorato con tanti campioni e anche con qualcuno simpaticamente improvvisato, e dissi: oh guarda, era un cambio programma, lui stava finendo e io stavo per cominciare, non è Tarzan. Ma cosa stai dicendo? Va bene, va tutto bene, a volte bisogna essere anche comprensivi con i colleghi. 23, 49, 50 anni di Radio Kiss Kiss, vi porto con una colonna sonora pazzesca che ricorderete attraverso il ritornello della canzone, perché il cantante non è molto famoso, ma faceva parte del film Cuore Selvaggio con Nicolas Cage, quando Nicolas Cage interpretava il ruolo del migliore amico che si intrufolava però nella vita di coppia del suo amico storico, tanto da far innamorare sua moglie, e si presentò così: questa è la mia giacca di pelle di serpente, rappresenta il simbolo della mia individualità e la mia fede nella libertà personale, frase che divenne tutto un programma per il proseguimento della sceneggiatura. Venne ingaggiato per interpretare la colonna sonora Chris Isaak, e voi dall'altra parte direte: boh, ascoltatela, è bellissima, si chiama Wicked Game, anno
1: 1989.

0: se sei con la persona giusta e ascolti questa canzone e non fai l'amore, devi andare dall'andrologo, perché è davvero un invito a nozze, alla passione. Chris Isaak con Wicked Game 1989. Viaggio stupendo. Voi ci caricate di emozioni. Tutti gli appuntamenti di O2 e Kiss Kiss ritorneranno anche domani a partire dalle ore 21, grazie a Pasquale Viola che questa sera ho ritrovato in regia. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, la conosciamo a memoria e la ricantiamo. Destinazione Paradiso, Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Mystery. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iperceramica.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Noi due siamo bravi

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla. Radio Station Beat.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Amici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Stare con te.